0: Capital by night.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se

0: In più uno zaino Roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel, ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: Le notizie delle 6, buongiorno da Jean Paul Bellotto. Governo diviso sulla novità voluta da Fratelli d'Italia per la legge elettorale, il ballottaggio tra coalizioni se entrambe superano il 40%. La Lega è contraria alla norma che sembra fatta per neutralizzare l'effetto Vannacci, il suo partito è ora dato dai sondaggi al 7,5% davanti anche a Forza Italia. Il governo italiano prolunga di 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. In risposta anche Madrid prolunga i controlli. Oggi scadeva la misura presa dopo la crisi a Ceuta, da allora 180.000 persone sono state controllate, 31 respinte, 8 di loro erano marocchini, ma non si sa se in arrivo proprio. Da Ceuta il ministro dell'interno Piantedosi spiega che il rischio terrorismo permane.
2: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata. Noi confidiamo, siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea.
1: Il segretario dell'esercito degli Stati Uniti, Driscoll, si è dimesso, questo dopo mesi di tensioni con il ministro della guerra, Hegseth. Con i nuovi bombardamenti Stati Uniti-Iran, il prezzo del gas torna sopra i 70 euro al megawattora, un aumento del 5%, sarà anche il prezzo del petrolio, torna sopra i 90 dollari al barile, aumentano ancora i rendimenti dei titoli di Stato, i BTP decennali italiani pagano ora il 4,15%. Lo sport, nei posticipi della Serie A, vincono la Roma 4-0 a Lecce e l'Atalanta 1-0 in casa sul Bologna, gol al 96esimo. Europei femminili di volley, l'Italia batte la Bulgaria e quarti di finale, affronterà la Svezia. US Open di tennis, Alcaraz ok al rientro in campo, batte Safiullin in 3-7, avanti Darderi e Berrettini, fuori Arnaldi, Cina e Cocciaretto. Capital News torna alle 7.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo te dici.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
0: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino Roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Quando sono le 6 e 7 minuti di questo martedì insieme, ieri ci siamo un po' presentati, sì. Dovevamo fare tutti convenevoli, chi siamo, chi non siamo, cosa ci piace, qual è il nostro colore preferito.
1: Non l'abbiamo detto.
0: Le domande che fai a 6 anni, sì. Qual è il tuo colore preferito?
1: Che cosa hai fatto durante le vacanze estive? Niente di questo è stato detto a Buongiorno Capital. Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: Andiamo subito con la nostra sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: 早上好.
6: Bon dia.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohio.
2: Buongiorno Capital con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
0: Eccoci qua, non siamo soli ovviamente, no. Metà della squadra sì. Si trova in quel di Roma questa settimana con noi, Marco De Lillis alla regia. Buongiorno. Prima di ripartire con il suo programma, perché tutti dicono ma dove sono Benny e Melocca?
1: Sì.
0: Ma quando inizia il mezzogiornale? 14 settembre.
1: Ci sono dei momenti della anno che si chiamano tornei del grande slam in cui Melocaro è completamente out.
0: Sì.
1: Ok? Quindi in questo momento siamo nel bel mezzo degli US Open, tra l'altro è stato anche eliminato Djokovic al primo turno, incredibile, però Melocaro è là.
0: Sì.
1: Poi torna qua e si ricostituisce la coppia del mezzogiornale.
0: 14 settembre, segnatevelo, salutiamo in redazione Gianni Faluomo, buongiorno Gianni.
10: Buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno.
11: Gianni Faluomo in redazione, buongiorno Gianni, Silvia di Modena, un bacio.
1: C'è allora, impazziscono.
0: Gianni, raccontacela per bene.
1: Silvia, cosa c'è con
0: la conosci Silvia?
10: No.
0: No? Mai sentita?
10: Mai sentita.
0: Cioè, lei ti parla come se foste cugini, quantomeno.
1: Esatto.
0: Di primo grado.
10: No, vi giuro che non la conosco, non l'ho pagata. Non...
0: Quello vediamo,
1: no, senso,
0: sì, potrebbe tutto essere. Però hai già una fan, Gianni.
10: Beh, meno male, dai.
0: E devo dirti
10: si
0: anche...
10: Si comincia da una,
0: Se posso una piccola cosa, ieri su Instagram una persona mi ha scritto, ma forse era lei, devo controllare, ha detto sono contenta, sono per il nuovo programma, e di ritrovare Gianni Faluomo su Radio Capital.
10: Quindi
0: era già
10: sempre
0: due
10: lei con un altro nome probabilmente.
1: Invece una cosa che io amo degli ascoltatori, 342 342 2190, giustamente noi non è che riusciamo a passare tutti i vocali che vanno in onda, però ci proviamo con tutto il cuore, e c'è qualcuno che ci ha scritto per poter provare a recuperare quello che abbiamo detto ieri.
0: Sì, però sì. Adesso in questo momento il WhatsApp
1: devo
0: è bloccato,
1: devo venirla a cercarlo.
0: Guarda,

0: se vuoi fare l'uomo che pensa di saper
1: vengo a fare del mansplaining lì.
0: No, è successo qualcosa al WhatsApp in questo momento, non ti posso mandare. Vabbè, questo è il bello della diretta,
1: però facciamo così, in realtà è il brutto della diretta. Però la questione è che qualcuno ci aveva detto, visto che ieri avete parlato della canzone con cui vorremmo presentarci eccetera, forse vi siete persi il messaggio di ieri. Tra l'altro ce lo siamo persi anche oggi, per parentesi.
2: Sì, a Federico.
1: Però ha detto, Federico. Ma lo puoi mandare tu nel caso eventualmente?
3: Qua
1: chiedo,
3: non lo so, stamattina siamo messi un po' così.
1: Okay, vabbè, comunque chiedeva Silvia.

0: visto che l'abbiamo recuperato.
1: Vuoi sentirlo?
0: Al contrario facciamo.
1: Sei sicuro?
0: Sì, sì, sì.
1: Va bene.
0: Così almeno siamo.
2: Buongiorno ragazzi. Ieri avevo fatto un messaggio. Vedi? Poi però probabilmente non è arrivato.
1: Poi è arrivato. Buon
2: fine.
0: Anche stavolta.
2: Io sono Federico. Vivo a Pietrasanta e vengo sempre a lavorare a Livorno tutte le mattine per un'azienda lì. E quindi la canzone che mi rappresenta è Si viaggiare di Lucio Battisti, perché alla fine della fiera ogni giorno faccio più di 130 km.
1: Però.
2: Buona giornata.
0: Vedi, vedi.
2: E di nuovo in bocca al lupo per la trasmissione. Merda, merda, merda.
1: E buon viaggio Federico, perché viaggio. 130 km non sono pochi.
0: Questa è la prima trasmissione radiofonica dove viene fatto il contrario. Prima vengono messe le canzoni e poi vengono messi i messaggi vocali.
1: Se Camilla li trova.
0: Sì, esatto. No, non è colpa tua perché anche Gianni la stessa cosa. Lui neozelandese, australiano, il padre delle isole Cook,

0: finalmente qualcuno che è arrivato a farmi compagnia. Oh, dalle 4 che sto lavorando con le cuffiette, solo musica, dai che bisogna sentire un po' di voci reali.
1: Dai, ci siamo, dai.
0: Ciao, buon lavoro.
1: Grazie Andy, grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo. 342-342-2190, c'è anche Vale, sempre lei col cane in spiaggia. Dice anche lei, inizia una nuova giornata lavorativa in nostra compagnia. Ieri, un po' perché era la prima, sì, un po' perché iniziava tutta la stagione di Radio Capital, abbiamo fatto un grosso merda. Che si può fare una volta, certo, si fa teatro. Oggi facciamolo in maniera un po' diversa, per dare proprio un augurio per la buona giornata anche degli ascoltatori e delle ascoltatrici, no? Per chi deve andare a lavorare, fare 130 chilometri di viaggio, qualsiasi cosa voi dobbiate affrontare durante questa giornata.
2: Sì, anche perché comunque in bocca al lupo, comunque forza, coraggio e tutto quanto viene detto in maniera diversa in qualunque lingua, no? Ma non per forza è la

0: lettera di in bocca al lupo. Per esempio, visto che tu mi hai detto ci sono varie lingue, ho detto visto che c'è l'Islanda che ha definitivamente, punto di domanda, decretato la propria esclusione dall'Unione Europea, in realtà stanno già rivedendo la loro posizione perché era 52-8 contro 47-2, ma questo 52-8 era prevalentemente di pastori contadini delle campagne, mentre a Reykjavik, la capitale, ha prevalso il sì. Ed è proprio dai contadini che arriva il detto in bocca al lupo nella versione islandese.
1: Sì, che ci è piaciuta fin da subito.
0: Vuoi pronunciarlo in islandese?
1: No, secondo te io voglio pronunciarlo in islandese.
0: Che sarebbe Áfram me smjöri. Ok.
1: Sì, dubito sarebbe. Che sia proprio così, se c'è qualche islandese all'ascolto ci faccia sapere, la facciamo la versione in italiano.
0: Com'è?
1: Per buona giornata per tutti, buona fortuna, qualunque cosa abbiate da fare.
0: Avanti con il burro!
1: E fatevela andare bene.
0: Qualunque
1: senza spiegazione.
0: Sia. Esattamente.
1: Spalmate un po' di burro e via.
0: In realtà la spiegazione c'è, che il burro, quando all'epoca, no, di tanti tanti secoli fa, quando veniva fatto come fisicamente, no, a mano, bisognava batterlo, sbatterlo.
1: E quindi sì.
0: Coraggio continua sbattendo il burro, che in realtà in alcuni casi viene ancora fatto oggi così. No?
1: Sarebbe il dagli tutta Roma,
0: sì.
1: Cioè dagli tutta, non
0: sì.
1: Molla,
0: sì.
1: Forza,
0: sì.
1: Dacci dentro.
0: Il modo che abbiamo noi invece per caricare questa giornata e mettere la canzone per eccellenza che dà la sensazione del fatto che sia settembre.
1: Primo settembre,
0: oh,
1: sì.
0: E quindi dai.
1: Quella

0: problema anche perché
1: il 21 dice però,
2: sì,
1: vabbè.
2: Dice do you remember the 21st night,
1: siamo 20 giorni in anticipo,
2: però in modo un po' ho detto voglio essere tra le prime radio italiane a mettere September, perché poi ovviamente è scontato.
1: Beh, quindi, oggi un po' sì, anche se non è l'unica, perché ci sono un sacco di canzoni con la parola settembre, ce n'è un'altra bellissima.
2: Beh, certo,
1: ce l'ha proprio nel titolo,
2: ma anche un altro mood, non so come dite voi qua in Italia,
1: è un'altra atmosfera, certo, un'altra vibrazione. Brava. Molto diversa.
2: Brava, okay,
1: sì, bella sia nella versione di Battiato, però anche nella versione originale della PFM. Vogliamo sentire un pezzetto.
3: Senti rugiada intorno a me.
2: Bella.
3: Cerco il sole, ma non c'è.
1: Vado a dormire con questa,
3: Dormi ancora la campagna? Forse no.
2: Dicendo avanti con il burro, tra l'altro.
3: Mi guarda. Non so.
2: E quindi quello che vi vogliamo chiedere: 342-342-2190. Se siete più come risveglio del primo settembre, da September, da impressioni di settembre o altro?
1: Sì, un'altra canzone che per voi proprio rappresenta il mese di settembre. Che poi uno deve anche chiedersi cosa rappresenta per me settembre.
2: Per me è sempre stato l'inizio della scuola.
1: L'inizio della scuola, sì, l'inizio di tante cose. Inizia a fare leggermente meno caldo. Il mese anche in cui ci si avvicina all'autunno, piano piano, con calma.
2: Perché poi il 21, the 21st night of September, effettivamente è l'inizio dell'autunno.
1: Sì, i colori un po' cambiano, arrivano i funghi, la zucca, le castagne. Posso dirvi, io ho già fame.
2: Canzoni sui funghi.
1: Sulla zucca.
2: Sulla zucca. Gli Smashing Pumpkins. Bel pezzo degli Smashing Pumpkins.
1: Sarebbe.
2: Alle 6:18. Tra l'altro confondo, è talmente presto, la durata del nostro talk, del nostro intervento con l'orario, perché è 4:18.
1: Sì, sì, sì. Okay, no, non sono le 4. No.
2: E dall'altra parte le 6:18, che è l'orario. C'è Lucio Dalla, meravigliosa questa, si chiama Washington.

0: Washington in questo martedì 1° settembre insieme. Ehi. Per molti settembre il mese de riniziamo, rifacciamo il cambio armadio, cambiamo vita,
1: tutto
0: cambia...
1: da capo.
0: Domani ho il parrucchiere.
1: Allora
0: domani cambiamo taglio di capelli, sai che le donne ogni tanto.
1: Brava,
0: fa sta
1: allora
0: cosa.
1: Tu hai fatto la cosa che tutti gli uomini sognano.
0: Vabbè.
1: Cioè dire in anticipo quando vai dal parrucchiere, di modo tale che io domani possa dirti: hai tagliato
0: no,
1: i capelli?
0: No, devi dirmelo dopo domani perché non posso andare. Cioè vado domani, ma noi ci vediamo alle 6 del mattino, te lo ricordi?
1: Perché non aprono alle 5? Alle 5 così
0: perché va. Non fanno un taglio alle 4?
1: Brava a dirmelo, sennò facevo la gaffe.
0: Quindi giovedì ti devi ricordare giovedì. Di dirmi: hai cambiato, hai fatto il colore ai capelli, tutte allora, quelle cose, hai sfumato un po'.
1: Allora sei il sogno a metà, perché il sogno vero è se me l'avessi detto domani, così mi ero tranquillo. Adesso me lo devo segnare per 2 giorni dopo, va bene tutto, ma non è questa cosa così.
0: No, te lo sarai sicuramente dimenticato. Potrei arrivare pelata che tu probabilmente mi diresti: ma la camicetta nuova.
1: O con l'extension blu, che sarebbe la stessa cosa. Vabbè,
0: allora, abbiamo chiesto alle nostre se c'è una canzone che per loro rappresenta settembre, oltre a quelle che abbiamo già fatto sentire. Sentiamo 342-342-2190.
2: Sì. Buongiorno, Radio Capita. Settembre è una bellissima canzone di Alberto Fortis.
1: Bellissima, sì.
2: Se ricordate.
1: Certo.

0: Fortis al Capital Live, meravigliosa.
1: Bellissima, bellissima, un personaggio straordinario. C'è Carla, tra l'altro, che dice settembre è il lunedì dell'anno, giusto, sì, per metterci un po' di ansia. Già il lunedì è pesante.
0: Poi
1: però
0: c'era
1: ragione.
0: Qualcuno anche che faceva giustamente, no, gli auguri al personale scolastico, no? Perché giustamente, insomma, adesso, tra l'altro, l'ha detto anche il Breakfast ieri mattina, su base volontaria le scuole dell'Emilia Romagna aprono, hanno già aperto ieri, in modo tale da poter togliere un po' di peso sulle spalle dei poveri genitori come il sottoscritto, che devono barcamenarsi tra lavoro e scuola.
1: Però sentiamo Cinzia cosa ci racconta a questo proposito.
2: Buongiorno Radio Capital, io volevo augurare buon primo giorno di scuola a tutto il personale.

0: personale della scuola. Per me scolastica, ex scolastica, è il primo giorno di pensionamento. Ecco, ma ricordiamo che la scuola non si ferma mai neanche d'estate e che a tutti gli effetti ricomincia il primo settembre. Buon anno scolastico.
1: Grazie.
0: Cinzia da Casalmaggiore.
1: Grazie Cinzia.
2: Alle 6:25 sì. Significa che Cinzia ancora ha mantenuto l'orologio biologico di quando lavorava.
1: Credo di sì. Poi ci ricorda una cosa tipica degli insegnanti che si arrabbiano giustamente tantissimo quando tu gli dici: ah, ma tu smetti di lavorare il primo di giugno, tipo il 10 giugno, e ricominci a metà settembre. Non è vero.
2: Allora chi dice questo non ha mai conosciuto un insegnante in vita sua.
1: Esatto.
2: Perché
1: esatto.
2: Vabbè, mia sorella fa l'insegnante.
1: Ah, ecco, perfetto.
2: Non ha mai, cioè non esistono le ferie praticamente. Ed è una cosa che effettivamente è un falso mito che potremmo tranquillamente, in realtà basta conoscere un insegnante o andare in giro a chiedere: scusi, lei è insegnante, me lo dice, te lo spiega. Però è più facile avendo un amico, un conoscente, perché ti rendi conto che non puoi mai organizzare una cosa, una cena, un pranzo, qualunque cosa, perché vabbè,
1: allora,
2: tua sorella
1: perché però magari non ti vuole frequentare, potrebbe, allora usa la scusa,
2: quello potrebbe
1: no essere. Che sai, ho tanto lavoro da fare.
2: Ma visto che hai detto no, inizia l'autunno e giustamente durante il pezzo di Lucio Dalla, Marco in regia ha detto con i condizionatori accesi e tutto quanto, è difficile che arrivi l'autunno, però dicevi i funghi, le zucche, non ci sono, non so quante canzoni sui funghi e su mushrooms ci siano.
1: È difficile.
2: Però sulle...

0: bello, bello, loro sempre bravi. Diciamo che quando li sento non penso proprio alla zucca e all'autunno.
1: Sì, vabbè,
0: cioè, adesso abbiamo fatto un collegamento un po' complicato. Così, cioè, però ci piace fare questi voli pindarici ogni tanto.
1: Beh, scusami, zucche, canzoni altre sulle zucche?
0: No, pensavo zucchero.
1: Puoi fare
0: no.
1: Se no The Nightmare Before Christmas, questo è Halloween. Robbie Williams su Radio Capital.

0: 31 agosto, compleanno figlio numero 2. 6 settembre, compleanno figlio numero 1. In metà settembre inizio scuola. Poi devi aggiungere gli abbonamenti, i libri. Quindi la mia canzone è Wake Me Up When September Ends.
1: Certo.
0: Ed è il mio motto di settembre. Certo. Ciao.
2: Ciao.
1: Ci sta.
3: Summer has come and passed, the innocent.
2: E diciamo anche svegliatemi quando settembre finisce.
1: Non ce la fa lei, povera, c'ha i compleanni, la scuola, i figli. Giustamente, settembre è anche un mese abbastanza complicato per tanti motivi.
2: Tra l'altro poi ha detto, ha enunciato la mia teoria. Ripetilo un attimo.
1: Ma tu mi chiedi cose complicate.
2: Non è che ho chiesto di farmi calcoli per
1: rimetto,
2: arrivare sulla luna, mica sono Katy Perry, vai.
0: 31 agosto, compleanno figlio numero 2. 6 sì. Settembre, compleanno figlio numero 1.
2: Cioè, che i figli nascono sempre vicini, cioè sta cosa qua.
1: Ah, certo. Pensavo il fatto che li chiamasse numero 1 e numero 2.
2: Ah, anche come genitore.
1: Magari un po' per
2: uno,
1: privacy, per non dirci nomi, però particolare.
2: No, c'è cioè, questa cosa che in famiglia si tende ad avere tutti più o meno il compleanno nella stessa zona dell'anno. Questa è una
1: sì.
2: cosa che ho notato, però è una.
1: Può capitare,
2: è una
1: sì,
2: mia
1: sì.
2: statistica personale basata su me e i miei conoscenti. Intanto, a proposito di mia sorella, io 12 ottobre, lei 13 ottobre.
1: Ah, ecco, bravo che mi hai ricordato che fra un mese e mezzo fai gli anni.
2: Segnatelo.
1: Allora, segnatevi tutti 12 ottobre, compleanno di Francesco
2: è
1: Martinelli.
2: Un lunedì, se ti
1: interessa. Aiutatemi a scegliere anche il regalo.
2: Poi dopo
1: tutto vabbè. Quello che vogliono.
2: Sì, dai.
1: Andiamo andare avanti.
2: Sì,
1: dai,
2: sì,
1: con Dario.
4: Ciao ragazzi, per me la canzone di settembre è Romagna mia, perché mi sono trasferito qui in Emilia Romagna.
2: È vero.
4: A Cesena. Oggi è il mio primo giorno da dirigente scolastico, ma vi ascolto comunque e sempre. Un abbraccio, Dario.
2: E allora, da

0: soprattutto Dario impara l'inno del Cesena. C'è il mare e la montagna, c'è tutta la Romagna.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Good morning.
4: Ohio.
5: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
8: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
7: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
8: Una produzione One Podcast.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I Fleetwood Mac con Go Your Own Way qua su Radio Capital, siete con Buongiorno Capital, 6:37 minuti, è martedì 1 settembre, ho detto tutto corretto,
1: tutto.
0: Leggendo solo l'orario, quindi sì. Sta migliorando.
1: Adesso sotto mettono anche il giorno così almeno
0: sì,
1: non
0: solo
1: sbagli.
0: Per me, grazie.
1: Giorno, la data, anche i secondi se vuoi, che non è così facile leggerli così dalle lancette.
0: Vero, vero.
1: Sai che
0: vero.
1: C'è la cosa che si dice, no, i giovani non sanno più leggere l'orologio analogico.
0: Sì, i giovani si intende i dodicenni.
1: Io mi considero ancora già. Allora, io so che c'è questa cosa, adesso lo dico agli ascoltatori che ancora non ci conoscono, che Camilla mi considera un vecchio. E il problema sta nel fatto che effettivamente faccio alcune cose che secondo Camilla, secondo me no, ma sono da persona anziana.
0: Assolutamente sì, l'hai detto tu stesso che dormi 4 ore a notte e ti svegli alle 5:30 come gli anziani.
1: Ok, vabbè, però non è che come gli anziani, ci sono le persone che vanno a lavorare presto, che sono anche giovani, ma si svegliano presto la mattina. Ora, tu che cosa mi hai detto? Io sono venuto tutto contento da te a dirti, guarda, sono stato in Sicilia come ogni anno, come fanno gli anziani, no? Vanno
0: no,
1: sempre in vacanza
0: detto.
1: Nello stesso posto.
0: Non l'ho detto, l'ho pensato ma non l'ho detto.
1: E dice, come souvenir cosa hai preso? Guarda, ho preso delle tazzine in pietra lavica da vulcano.
0: Che okay, saranno bellissime. Bellissime tra l'altro, okay. Sì, non mi hai fatto vedere nemmeno la foto, ma non dubito sulla bellezza dell'oggetto.
1: No, perché io tengo ancora chiuse conservate, che non si sa mai della vita.
0: Che le rivendi.
1: E la risposta è stata, ma quanti anni hai per aver comprato dei souvenir del genere? Cioè, di solito uno compra qualcos'altro.
0: Sì, okay? Mi aspettavo magari dalla Sicilia, soprattutto tanta enogastronomia magari, sì, da riportare indietro per i familiari, certo, per gli amici. Però sì, da lì ci è sorta una domanda. Sì, si può capire l'età di un viaggiatore, di una persona, basandosi sul tipo di souvenir che riporta da quella terra,
1: sì,
0: da quella città, ad esempio ti faccio il mio caso.
1: Adesso sentiamo la cosa da giovane che hai
0: no,
1: fatto.
0: No, non è da giovane, ma io sono più grande di te.
1: No, ma
0: io
1: dico,
0: lo posso fare.
1: Sì.
0: Io sono stata a Danzica in Polonia e ho portato tutte delle casettine di ceramica colorate come le casette di Danzica,
1: quindi,
0: che sono dei portacandela tra l'altro.
1: Il portacandela io ti darei un'età molto maggiore.
0: Tipo 65.
1: Anni, sì, certo.
0: Anni,
1: certo,
0: sì,
1: certo.
0: Sì.
1: Ma la questione è questa, noi facevamo durante il Wake Up, quindi del fine settimana, un gioco dove chiedevamo di descriverci come eravate vestiti, lasciare uno spazietto nel vocale e poi dire la vostra età in modo tale da provare a indovinare. Vogliamo fare la stessa cosa ma con i souvenir che avete acquistato durante le vacanze estive, durante le ferie.
0: Quindi la cosa è tipo, sì, ciao, sono Mario, sono stato in Puglia, ho portato dei pasticciotti, non lo so,
1: puntini puntini,
0: poi fate uno spazio, ho
1: X anni,
0: 37 anni,
1: perché Camilla a quanto pare riesce a individuare l'età delle persone semplicemente o da quello che indossano o in questo caso da quello che hanno comprato e portato a casa.
0: Allora, qua sarà arduo, però è bello anche perché ci facciamo un giro per l'Italia, per l'estero, per capire cosa avete riportato indietro dalle varie città, dal, ma-

0: montagna ovunque siate stati, quindi sì, anche bello geograficamente per farci un po' questo viaggio mentale.
1: Quindi giusto per curiosità, perché tu non hai dato proprio un'età precisa, se io ti dico ciao sono Francesco, sono andato a Vulcano nelle Eoli e ho portato a casa delle tazzine di ceramica, la mia età è?
0: Spazio, io direi 58.
1: Va bene. Però, dai. Non sei andata neanche tanto lontano.
0: Ti ho dato tipo 25 anni in più.
1: I vostri vocali al 342 342 21 90.
2: Ti ho vista con

0: Anche Tiro Mancino questa mattina con Punto Fermo su Radio Capital. 342-342-2190, il compito è chiaro e semplice, sì, sì, eseguito alla perfezione ovviamente dai nostri e dalle nostre. Ciao, sono stato in vacanza a, ho portato indietro questo souvenir, spazio, e ho questa età, okay, ma dobbiamo indovinarla noi a seconda del tipo di souvenir.
1: Perché Camilla è convinta di saperla indovinare.
0: Non dare la colpa a me di questa
1: perché
0: cosa.
1: Perché così? Perché tu già con la questione del come siete vestiti dici sì, perché se hanno il calzino corto, se hanno il calzino lungo, se hanno il calzino medio.
0: Sì.
1: C'è un'età precisa, vediamo se è la stessa cosa anche con i ricordini delle vacanze.
2: Ciao, sono Bea, sono stata in Croazia e ho riportato la grappa locale, liquore locale.
1: Ok, stop.
0: Stop, quindi grappa.
1: Regalo alcolico.
0: Regalo alcolico, abbassa, secondo me sotto i 45 anni, io direi 42.
1: 36.
2: 56 anni.
0: Primo fail.
1: Poi c'è questa cosa, sappiate che quando facciamo questo gioco con qualunque modalità, io soprattutto con le donne prendo l'età basso di 15.
0: Sì, tu hai questo difetto.
1: Così non
0: tremendo,
1: sbaglio,
0: sì,
1: perché l'ultima volta ho detto 75, era 38. Quindi facciamo che.
0: E soprattutto ricordiamoci che la voce non aiuta per niente,
1: no,
0: perché ci sono persone di 80 anni che hanno voci giovanissime e viceversa, sì, quindi esatto, non aiuta per niente. Esatto. Sentiamo il prossimo.
3: Ciao ragazzi. Io sono stato in Scozia quest'estate, sì, e da appassionato mi sono portato a casa 9 bottiglie di whisky,
0: okay,
3: di varie distillerie che ho visitato.
0: Ah.
3: Età?
0: Ho stoppato, qui anche qui alcolico.
1: Sì,
0: ha detto 9 bottiglie, ma
1: diverso,
0: non tutte per lui.
1: Eh beh, se
0: tutte per lui, 9.
1: Degustazione.

0: calma, tanto non, cioè, invecchia e basta il whisky.
1: Ho capito, però dalle un po' in giro, no?
0: Non è che uno avrà portato degli altri ricordini per altre persone. Qui secondo me si alza un pochino l'età, perché la questione è se lo devi regalare o se lo devi tenere per te. In questo caso secondo me potremmo essere sui... che brutta questa, 61.
1: Per me il whisky non è da giovani, quindi io ti dico 57.
0: Vediamo.
2: Quasi 47. No, saluti da Bruxelles, Giovanni. Ciao, ciao.
1: Saluti da Bruxelles.
0: Ciao Giovanni, ciao. Scusaci.
1: Noi ci dobbiamo scusare quasi sempre. Sentiamo il prossimo. Poi.
3: Ciao, sono Maura, sono reduce dalle vacanze in Irlanda. Sì. E a casa mi sono portata, tra le altre cose, un bel cappellino in lana delle pecore di Aran.
0: Ok.
1: Il cappellino di lana.
0: Cosa?
1: Dai.
0: Di quello che devi dire.
1: Cioè, comunque sei over 40 e lo dico da over 40, cioè attenzione.
0: Volevi dire un'altra cosa. Volevi dire over 5, over 60 volevi.
1: Allora,
0: dire.
1: Maurina col cappellino di lana, che io ti chiedo di mandarci la foto.
0: Dai, 64 e sto, dai.
1: 61.
0: Dai.
3: Ho 58 anni.
1: Vabbè, 58,
0: capito,
1: dai,
0: ma
1: siamo
0: io
1: lì,
0: sempre.
1: Ma sì, ma l'età è solo un numero, non ci preoccupiamo. Andiamo con l'ultimo,
0: sì, vai.
4: Buongiorno Radio Capital.
0: Buongiorno.
4: Sono Matteo e sono andato in ferie ad Amsterdam.
0: Sì.
4: Come souvenir ho portato per la mia famiglia degli zoccoletti piccoli. Sì. E invece, per quanto riguarda i miei amici, a tutti quanti dei semini di Maria.
1: Attenzione, ho capito bene?
0: Sì.
1: Semini di Maria.
0: Dai, questo.
1: Quella se la metto sull'insalata.
0: Dai,
1: no?
0: Sì, lo porti.
1: Semini di zucca, quelli
0: dai,
1: lì.
0: Diciamo 35, vai, sentiamo. Sì. Vai, si controlla.
4: Ho 31 anni.
0: Vai!

0: Ciao, sono Antonio. Sono stato in Valle d'Aosta in vacanza e ho portato a casa un rametto di lavanda in un libro.
1: Occhio.
2: Ok, rametto di lavanda in un libro, non è proprio un souvenir, cioè tu sei andato in un bosco e hai staccato un pezzo di lavanda.
1: Adesso tu non
2: te lo sei messo in un libro.
1: Però non metterli, per favore, mettiamoci contro.
2: Cioè, vabbè, ma no, sì. Nel senso che il souvenir di solito vai nel negozietto, sì, tiri fuori i soldi.
1: Sì, poi
3: facciamo girare l'economia, hai capito?
2: Vabbè, però lo trovo molto poetico e molto romantico, sì. Quindi, rametto di lavanda.
1: Okay, quindi quanti anni ha secondo te?
2: Ma senti, 70.
1: Ma vai, io dico 55. Via.
0: Età 60.
1: A metà strada.
2: Ciao Antonio.
1: Posso dire a metà strada?
2: Però posso dire veramente, adesso mi rimangio un po' quello che ho detto, la poesia proprio di aprire questo libro.
1: Già, adesso
2: a casa,
1: idea.
2: In mezzo allo smog della città, e senti questa lavanda meravigliosa.
1: Vabbè, meno male che c'è. Francamente, me ne in fiction.
4: Motore e azione.
5: Che satera. Era una fiction.
4: Caprera. Non la vuole nessuno una fiction diversa.
6: E Machiavelli è troppo attuale.
5: Mamma mia la bonnessa che ho fatto.
1: Oh, finalmente esportiamo anche a Buongiorno Capital Francamente Men in Fiction, un gioco semplicissimo. Ne approfittiamo visto che il 1° settembre ricomincia il palinsesto, in questo caso autunnale, Rai Mediaset. Ci sono tutte quelle fiction con nomi un po' strani, come per esempio Imma Tataranni,
2: sostituto procuratore,
1: Vincenzo Malinconico,
2: avvocato penalista,
1: d'insuccesso. Vanina Guarasi, un vicequestore a Catania,
2: parte 2.
1: 3 quando uscirà. Insomma, ce ne sono tanti con nomi particolari. Come funziona? Vi do 3 titoli di fiction. Facciamo una prova con Camilla e Gianni e poi ne chiediamo una agli ascoltatori.
2: Ok, okay. Quindi poi preparatevi 342-342-2190.
1: Dunque, tra questi 3 titoli ce ne sono 2 veri. Ok?
2: Sì.
1: Uno me lo sono inventato di sana pianta. Stiamo parlando di detective. Ok, il tema è detective. Detective extra large. Donna detective o Demetrio detto detective?
2: Allora, mi stai dicendo che 2 esistono?
1: 2 esistono.
2: Che mi sembra già grave.
1: Infatti.
2: A prescindere. Gianni, tu sei fruitore di fiction Rai?
7: Sono fruitore di fiction Rai un po' meno, meno, però...
1: Qui siamo, in questo caso siamo Rai, quindi...
2: Allora, io non ne ho mai sentita nemmeno una delle 3.
7: No, nemmeno io.
1: Ok.
2: Però, senti, mi butto detective extra large, mi sembra un po' frutto della tua fantasia, però magari mi sbaglio.
1: Non sempre è esistita la parte del politically correct, certo. Non so come dite voi qua in Italia. Gianni Faluomo, prego.
7: Io mi butto, dico Demetrio detto detective.
1: Signore e signori, Demetrio detto detective è la risposta corretta.
2: Bravo Gianni.
1: Detective extra large, 1991, e il detective in questione era niente po' di meno che Bud Spencer.
2: Ah, ecco, quindi extra large in quel senso, certo, cioè non in altri sensi. Vabbè.
1: Invece la donna detective del 2007, Rai 1, Lucrezia Lante della Rovere.
2: Bene.
1: Questa invece per gli ascoltatori. Quindi 342-342-2190. Siamo anche qua in casa Rai. Sapete che si gioca spesso con la parola sbirro nelle fiction.
2: Sì.
1: E quindi ce ne sono 3 che sottopongo alla vostra attenzione. Una me la sono inventata di sana pianta, 2 sono realmente esistenti. Il figlioccio dello sbirro. Uno sbirro in Appennino o ho sposato uno sbirro?
2: Ah, vabbè. Ok. Una è famosa.
1: Ok.
2: Perché se la conosco io, secondo me è famosa.
1: Quindi 342-342-2190 tra il figlioccio dello sbirro, uno sbirro in Appennino, ho sposato uno sbirro, quale di questa non esiste?

0: Ed Sheeran con Don't qui su Radio Capital. Allora, abbiamo fatto il gioco francamente meno in fiction, tre titoli di fiction Rai, anche perché sta per ripartire il palinsesto, uno solo è inventato dal nostro Francesco Martinelli.
1: Tra Il figlioccio dello sbirro, Uno sbirro in Appennino e Ho sposato uno sbirro, quella che non esiste, che mi sono inventato di sana pianta è...
2: Il figlioccio dello sbirro.
1: Brava, giusto.
0: È la primissima che ha risposto in modo corretto, Bea,
1: brava,
0: al nostro
1: Bea.
0: Numero di WhatsApp. Io avevo già sentito Ho sposato uno sbirro.
1: Sì, vero,
0: che
1: con
0: è quello
1: Flavio
0: con
1: Sinna.
0: Flavio Insinna del 2008-2010.
1: Fa il gesto, come non lo so, sta guardando in questo momento su Wikipedia.
0: Su Wikipedia. Vabbè. E poi c'è Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio.
1: Giusto, che è quella recente, Vasco Benassi si chiama.
0: Sì, non far finta,
1: tu
0: le hai viste tutte dall'inizio alla
1: tutte,
0: fine, le hai cosceneggiate e dirette.
1: A proposito di settembre, ci sarà anche Mina Settembre, la quarta stagione.
0: E tu non vedi l'ora che ritorni.
1: Sono tutto un fremito, come si dice.
0: Allora, siamo arrivati ai saluti anche per questa mattina, quindi grazie a Gianni Fualuomo in redazione, grazie a Marco De Lillis in regia, grazie a Francesco Martinelli.
1: Ma soprattutto grazie a Camilla Fraschini.
0: Alle ascoltatrici e agli ascoltatori, tra pochissimo le ultime notizie, poi come sempre The Breakfast Club, se volete noi domani mattina puntuali alle 6.
3: Ciao Fraschini, sei bellissimo, ciao.
0: Ma grazie,
3: ciao.
0: Grazie, è l'unico che me lo dice.
1: Domani a che ora?
0: Alle 6.
1: Quindi sul presto?
0: Assolutamente sì.
1: Ciao. Ciao.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da 1 chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Meloni prepara lo scudo anti-Vannacci, ma la Lega dice no, pronta la modifica alla legge elettorale in discussione in Parlamento. Se le due coalizioni superano il 40%, si va al ballottaggio, norma pensata per neutralizzare l'avanzata di Futuro Nazionale, dato ora sopra il 7% dagli ultimi sondaggi. Non votiamo questa modifica, avverte però la Lega. Nel centro-sinistra Conte torna a chiedere le primarie, facciamo una grande partecipazione di popolo, troveremo il candidato

0: più competitivo, dice il presidente 5 Stelle. Poi aggiunge: se non si vogliono fare, ci venga detto, ne prenderemo atto. Attesi per oggi i nuovi dati Istat sull'inflazione italiana, con il caro energia che pesa, il carrello della spesa negli ultimi 5 anni ha già avuto un'impennata del 30%. Enzo Panizio.
1: Se per fare la spesa settimanale una coppia con un figlio spendeva 100 euro nel 2021, oggi ne spende 130. Il caffè è arrivato a costare oltre 17 euro al chilo, rincari vicino al 50% anche per zucchine e pomodori. Sono dati del Ministero delle Imprese analizzati dal Sole 24 Ore. A settembre si prevedono poi i classici rincari per la scuola, si aggiornano i prezzi delle bollette con aumenti previsti fino al 40% rispetto all'anno scorso, mentre i carburanti restano sopra i 2 euro al litro. Fratelli d'Italia dice che l'inflazione è stata ereditata da chi era al governo prima della destra. Il fallimento è del governo Meloni, bisogna alzare i salari, rispondono dal PD.
0: Con il riaccendersi del conflitto Stati Uniti-Iran, ancora in rialzo petrolio e gas, morto al suo ultimo giorno di contratto a termine, tragedia sul lavoro a Piacenza, un corriere in appalto per la ditta BRT, stroncato da un malore durante una consegna, aveva 42 anni, 3 figli, secondo i colleghi temeva il mancato rinnovo del contratto, la CGIL ricorda che stava lavorando mentre i suoi colleghi erano in sciopero contro carichi di lavoro crescenti e turni insostenibili. Lo sport nei posticipi della Serie A, nuova goleada della Roma, 4-0 a Lecce, l'Atalanta vince di misura, 1-0 in casa sul Bologna con gol al 96esimo di Samardzic. L'allenatore Sarri ammette: il Bologna ha giocato meglio.
2: Prendere i punti in una giornata di sofferenza è bellissimo, basta e poi ci sia la consapevolezza, da questo livello dobbiamo salire. Abbiamo qualche piccola attenuante, che questa era la quarta partita in 11 giorni.
0: Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia ai quarti di finale degli europei femminili di volley. Negli ottavi le azzurre hanno battuto agilmente la Bulgaria. L'allenatore Velasco spiega il suo concetto di umiltà trasmesso alle sue giocatrici.
3: L'umiltà non passa da dire ma noi non siamo forti, noi siamo, no, passa da rispettare in concreto l'avversario, che vuol dire ci può fare punti, ci può fare buone azioni, ma noi possiamo fare più di loro.
0: US Open di tennis, buon rientro di Alcaraz in campo dopo un lungo infortunio, batte Safiulin in 3-7 avanti Dardiri e Berrettini, fuori Arnaldi, Cina e Cocciaretto. Capital News torna alle 8.
4: Cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Edoardo, buongiorno. Da Imma, buongiorno. Da Andrea, da De Lillis che ci segue per queste due settimane, confermi Marco De Lillis?
1: Una sola settimana, una in realtà,
2: non lo so,
1: sarà una sorpresa.
2: Ci sarà un turnover, ci sarà qualcuno che subentrerà.
1: Ricordiamo che il nostro Sergio Martelli, un secondo di silenzio per lui perché è in ferie, sì. Si sta riposando e sicuramente non ci ascolterà.
0: Sicuro. Silenzio. Sigla. Okay.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Ci sarà un'app che ci insegni a fare autoregia? Non diamo questa idea alla direzione.
1: No. Io voglio guardare negli occhi chi mi sta di fronte.
2: Chi sta sul mixer è una figura assolutamente indispensabile per la nostra trasmissione. Poi ne abbiamo di bravissimi, quindi perché sostituirli con delle volgarissime macchine? C'è il mixer, c'è l'essere umano che spippola i tasti e basta, e finisce lì. E, insomma,
0: il valore umano è importante. Tu, per esempio, ma quanti cammelli pensi di valere?
1: Ma guarda,
0: della tua esperienza di viaggiatrice,
1: ti dirò, forse neanche uno intero. Sono un po' bassina.
0: Una gomma, il dromedario.
2: Che poi di solito sono tutti i dromedari. Il cammello in sé per sé è un po' complicato con la doppia gomma.
1: Tu quanti cammelli vali?
0: No, di solito lo scambio si fa con una donna.
1: Beh, oggi noi siamo così. Vogliamo fare lo scambio anche
0: tra gli
1: uomini.
0: Ma io sono anziano come Messi.
2: Oh,
0: mi devo ritirare.
1: Non vale. Lo so.
0: Lascerò una lettera, tre paginette.
2: Come si dice, pagare moneta, vedere cammello.
1: Quindi. Scusate, se vale in base all'età, allora io valgo parecchi cammelli.
0: Vale, assolutamente, perché non ti buttare giù.
2: Indipendentemente dall'età, ma non buttare giù.
0: Come sai, negli Emirati Arabi, dove tra l'altro giocano anche tante star famose, è famosa per il suo mercato di cammelli. Ogni giorno i turisti si fanno fotografare con questi erbivori dalla gobba. I commercianti provenienti da tutta la regione contrattano, concludono affari, non per lo scambio con le donne, ma per lo scambio di cammelli. E adesso in loro aiuto arriva un'applicazione per comprare i cammelli. È un po' l'applicazione per comprare le macchine.
1: Lo scambio libri anche può essere paragonato a qualcosa di simile.
2: Compriamocammelli.it, insomma, diciamo, tu lo porti lì e
0: c'è sempre che ti sbuca.
2: C'è sempre quello.
0: Che ti sbuca da dentro la macchina. Papi,
2: il testimonial di questo
0: maschio. I cammelli per secoli hanno rappresentato una parte importante della vita di tutta la regione del Golfo. Loro mezzo di trasporto, il latte, la carne, il cuoio, la lana, insomma.
2: Tante cose.
0: Rimangono veramente importanti in tutti gli Emirati Arabi e c'è questa applicazione che aiuta praticamente a scambiare, non solo, e a vendere il cammello in base a cosa?
2: Cioè ti fa la valutazione praticamente del cammello.
1: Allora, noi siamo arrivati a questa notizia tanto amata da Andrea Lucatello, perché a quel punto Andrea ci ha chiesto: ma esisto veramente un'app su tutto?
2: Esiste.
1: Non pensavo, ma hanno creato cose impensabili, e quindi ci siamo messi un attimo a controllare sul nostro cellulare le applicazioni più assurde.
0: Io non ne cancello nemmeno una, tra l'altro,
2: perché
0: ho sempre paura che possa servire.
2: Sì, lo sappiamo come funziona.
0: Per accordare la chitarra dei Lillis, ce n'ho due, ma non sono la chitarra da tanto.
2: Funziona così: quando uno scarica

0: un'applicazione dallo store, in linea di massima lo fa perché quell'applicazione in quel preciso momento dovrebbe avere una sua utilità. E allora quando devi cancellarla, torni a ritroso, esatto, e dici scusa, ma se l'ho scaricata. Devo dire che io recentemente, ne abbiamo parlato più volte, ad esempio ho scaricato l'app Immuni, che effettivamente non aveva più motivo di
1: essere. Recentemente, 7 anni fa.
0: Per fortuna. Oggi mi sono reso conto che per esempio un'app che potrei eliminare, perché magari soprattutto in momenti di attesa ne utilizzo altre per ingannare un po' il tempo, è l'app della briscola, del gioco della briscola, che scaricai tantissimo tempo fa.
1: Ti fa un po' pensionato l'app della briscola, Riccardo, non voglio dirtelo.
2: Ma con chi giochi? Contro una macchina o contro altri giocatori?
0: Tranquillamente contro il computer, oppure puoi fare delle partite online con altri.
1: Che divertimento, sì, sì.
0: Perché mi guardi in modo
2: così? Io gioco a uno.
1: Ce l'ho da io, solo, sul cellulare?
2: Sì. No, no, anche con altri utenti, è divertentissimo. Mentre vi aspetto in redazione.
1: Ma avete perso il senso della socialità? Giocate a carte con le persone che stanno intorno a voi.
2: L'applicazione della radio ce l'avete?
0: Sì, tutte, assolutamente.
1: Io cancello tutto dal cellulare, sono proprio di un'altra filosofia. Anche le foto, tutto, lascio soltanto ciò che è necessario.
2: Ma quindi, chi decide ciò che è necessario?
1: Io, in base a quel momento, se mi mandi una foto e mi stai antipatico, in quel momento io la cancello.
2: Allora, è quello che fa Riccardo con le sue mail. Credo che Riccardo abbia un'attività compulsiva. Tu mandi una mail a Riccardo, il giorno dopo dice Riccardo, mi ma di quella
1: l'ho cancellata.
2: L'ho cancellata.
0: No, dovete sapere che c'è questo.
2: Ma c'è il trita documenti, quello della GIA. Deve mettere dentro.
0: Questa piccola mania. Quando vedo sull'indicatore dell'app, delle mail, il numerino, devo immediatamente.
1: Ma poi non cancellarla.
0: Farla tornare vergine.
1: Guarda,
0: quella mail.
1: Puoi leggerla. Sì. O segnarla come letta.
0: Non mi piace archiviata queste cose qua.
1: Però
0: non ce
1: cancella
0: la
1: anche le cose utili. Esatto, perché il giorno dopo va lì e ha cancellato tutto.
0: Non so, c'ho questa predisposizione.
2: Sto leggendo, attenzione al 342-342-2190 i nostri ascoltatori cosa scrivono sulle app, insomma.
0: Allora scrive Bau, sì. Dice io ho ancora l'app della birra, mi metto lì, a volte faccio lo scemo, svuoterei periodi quella che si finge il bicchiere della birra.
2: Madonna, quella è veramente da boomer, ragazzi.
0: Maurizio da Vigolzone ci ha scritto.
2: Va bene, insomma, l'app però
1: quella sul cammello possiamo non scaricarla, ecco.
0: Mi chiedono se quando butto giù la carta a briscola con l'applicazione l'accompagno con una bestemmia.
1: Attenzione, perché Vannacci ha proposto di rispettare la multa sulle bestemmie, quindi attenzione, adesso vedremo se riuscirà di fatto ad arrivare ad avere una posizione in Parlamento tale da far diventare in vigore tutta questa norma, però attenzione, perché per le bestemmie potrebbe arrivare la multa.
0: È vero.
2: Signori, quanti cammelli vale la nostra Imma Baccellini?
1: No, guarda, il nostro Riccardo Quadrano?
0: Ho fatto una valutazione del cammello, perché anche il cammello, immagino che questa app faccia una valutazione. Possono costare indicativamente tra i 1.000 e i 10.000 euro. Ovviamente la differenza la fanno l'età, la razza, lo stato di salute, l'addestramento, immagino anche i chilometri.
1: Se sono stanchi valgono meno.
2: Sì, comunque chi ha inventato quest'app l'ha detto chiaramente: voglio che chiunque sia interessato ai cammelli e chiunque desideri un cammello o qualsiasi altra cosa per i cammelli, quindi gli optional, giusto?
0: Certo. Assolutamente
2: sì. Direttamente su questa app.
0: Certo, e visto che Marco è anche un esperto come me, in questo caso anche un appassionato, possiamo vedere se esiste anche il cammello ibrido.
1: Vabbè, io direi che

0: Buongiorno ragazzi, tantissimi anni fa, quando ero una diciannovenne, lavoravo in una scuola guida. C'era un cliente che era arabo, mi sembra, e aveva proposto al mio titolare dei cammelli in cambio della segretaria.
1: Attenzione, buona idea.
0: E
1: ha accettato?
0: Vabbè, ovviamente il mio titolare ci ha pensato un attimo,
2: un minimo. Ha preso un attimo per riflettere. Certo.
1: Almeno ci ha pensato, insomma, certo. Diciamo Vai. Così.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentrovati. Sono Fabio Sant'Arcangelo.
2: Fabio.
3: Voglio dire questo, Imma. Scusami, eccoci. Io nel mio telefono ho un'applicazione Machiavelli. È il gioco di carte, il famoso. È un bel rompicapo. Ma quando ti chiudi in bagno. Quando ti chiudi in bagno,
4: chiaro, ecco, tutto
3: Machiavelli, chiaro. Una briscola, un 3-7,
4: sì, è lunga,
3: il telefono lo puoi fare.
2: Infatti la briscola,
1: sì, infatti, però.
4: È un po' lunga questa.
2: Sì, la briscola si sfrutta soprattutto in quelle situazioni, poi ce ne sono anche altre da cavalcare, evidentemente, insomma, però può essere
1: tutto
2: utile.
1: Tutto città, per
2: c'è tutto città a suo tempo che favoriva anche quella pratica.
4: Io devo ammettere che non amo moltissimo i giochi a carte, quando mi trovo in spiaggia con un gruppo di amici sono davvero
2: in
4: la
2: difficoltà.
4: Guastafeste, perché no, proprio non esiste.
1: Niente.
4: Sì, so giocare, ma non mi piace giocare a carte.
2: Non hai quel
4: non sono proprio molto simpatica
2: non
4: da
2: hai quel
4: punto
2: demone.
4: Di vista.
1: Non sai, cioè non sopporti perdere.
4: Ma è colpa di mio nonno che barava sempre quando giocavamo a carte.
1: Davvero?
4: Da lì ha fatto venire il trauma.
2: Ah, barava addirittura.
1: Questo è un trauma molto molto
2: brutto,
1: grave.
2: Brutto. Sì,
4: ma
2: sì.
4: Possiamo fare gli auguri a Daniela che ci manda la foto, perché oggi è il suo primo giorno da pensionata.
2: Ah,
4: e quindi
2: benissimo.
4: Noi le auguriamo di restare connessa su Radio Capital dalle 6 di mattina a tempo indefinito, proprio in nostra compagnia.
1: Uno su 1000 ce la fa,
4: Sì, complimenti Daniela. Non è per tutti oramai
2: no,
4: la pensione,
2: direi
4: ma
2: di no,
1: il prossimo sono io ragazzi, sono in fila,
2: è il più prossimo,
1: diciamo. Sono il più grande della redazione,
2: sì,
1: naturalmente.
2: Sì.
4: Mi piace il modo in cui guardi le cose, non ti dai del vecchio,
1: no.
4: Ci sono il più grande
1: il più
4: e quindi il primo a raggiungere l'obiettivo
2: è un
4: della
2: senior,
4: pensione.
2: Un senior,
4: sei esperto, sì.

0: Imma doveva ancora nascere quando Antonello Venditti confezionava questa canzone, 1988.
1: È anche un bell'album, tra l'altro, non soltanto
2: neanche nel pensiero dei miei genitori.
1: Non soltanto la cosiddetta title track, ma c'è un album veramente molto molto bello.
2: Ma si possono conoscere anche le canzoni appartenenti a un passato che non abbiamo conosciuto. Ascoltando la musica anche non contemporanea.
1: Sì, sono le 7:23 di questo martedì, simbolicamente primo settembre, oggi è una data.
0: Qualcuno però fa gli auguri a chi comincia la scuola,
1: a Bologna,
0: soprattutto i professori che devono comunque riordinare il proprio armadietto.
2: Rientrano in servizio.
0: E mi domando, ma come mai le scuole elementari da anni si sa sempre il periodo di partenza? Ma perché le mense non sono mai preparate a partire esattamente il primo giorno?
1: È vero, perché non si mangia mai.
0: Deve tornare una settimana a casa a mezzogiorno perché la mensa ancora non è pronta.
2: Ma devono fare la spesa.
0: Ma devono ordinare. Oppure arriva a sorpresa e dice: oddio, non lo sapevamo.
1: Perché il calendario scolastico viene fatto con congruo anticipo, però all'inizio primo giorno non funziona mai nulla.
0: I primi tre giorni.
1: I primi tre, quattro.
0: I bambini comunque te li rimandano a casa.
2: Ma se volevi lasciassero nel frigorifero le cose pronte per il primo febbraio, per il primo settembre,
0: no,
2: da giugno.
0: No, immagino che ci si possa organizzare. Ma c'è questo mistero solo italiano.
1: Molto
0: italiano. La mensa non riesce mai a partire il primo giorno di scuola.
1: Secondo me queste cose funzionano molto bene in Islanda. Sono convinto di questa.
2: Adesso
1: vedrai che ci scriveranno da Reykjavik dicendo che la mensa scolastica è pronta da marzo per settembre, ma in realtà adesso arriva uno spieghino importante di Imma Baccellieri sul perché l'Islanda non farà parte dell'Unione Europea, perché c'è stato un referendum domenica 29 agosto, tra l'altro con sabato 29 agosto, scusate, peraltro con un'affluenza record superiore all'82%, ma hanno vinto, sebbene di poco, i no. L'Islanda non vuole aderire all'UE.
3: Dall'Islanda, ma dove è l'Islanda?
4: Molto lontano.
0: Questa è Imma.
2: Sì, è il mio spiegone.
1: Ecco, da Padova.
0: No, perché? Perché mi è venuto in mente di chiederla a Imma, perché l'altro giorno, hai visto come fanno i telegiornali, tipo il TG1, succede una tragedia in Nepal, fanno il collegamento con uno che sta a Pechino.
1: Sì, un po' più vicino,
0: cioè, 4.000 km, cioè come se in là

0: può avere un collegamento in ogni paese del mondo.
1: Allora fatelo dalla redazione tua, tanto se me lo devi dire da Pechino, certo, me lo puoi dire.
2: Però
1: pure
2: Imma,
1: da 4.000 chilometri
2: idealmente da Reykjavik.
1: Siccome c'è
2: perché
1: stata l'ultima volta, sì, l'unica di noi che c'è stata,
2: lo fa lei.
0: Sono la persona competente.
1: Spiegaci tu, che sei tutto dell'Islanda, perché hanno detto no all'entrata nell'Unione, cioè, al, sì, a, diciamo,
2: ad iniziare i dialoghi.
0: Esatto, comunque se volete mandarmi inviata in Islanda io accetto.
1: Che concludo, sono 400.000 in tutta l'Islanda.
0: Sì, sono molto
1: San Giovanni
2: come tuscolano.
0: Adesso devo cercare di far ritornare l'ordine qui.
1: Noi l'unico quartiere che conosciamo San Giovanni Tuscolano.
2: San Giovanni Tuscolano, perché è molto popoloso e
0: è più grande dell'Islanda.
2: C'è la metro che lo segue bene.
0: Diciamo, in Islanda c'è stato questo referendum, come avete detto, non era in realtà per entrare nell'Unione Europea, era soltanto per riaprire i negoziati.
2: Sì.
0: Negoziati che in realtà erano già stati aperti nel 2009, interrotti poi nel 2013, 13, quindi sì, è un lungo percorso che l'Islanda ha intrapreso per cercare di capire se conviene o meno essere parte dell'Unione Europea in modo un po' più consistente. L'Islanda è già parte del mercato,
2: sì,
0: europeo, dell'area Schengen, quindi se andate in Islanda non c'è bisogno del passaporto, per dire. Questo era l'inizio di un negoziato
2: che sarebbe durato due anni di dialoghi con Bruxelles.
0: E tra l'altro non sarebbe neanche stato l'ultimo referendum.
2: Brava,
0: in seguito alla trattativa ci sarebbe stato un ulteriore referendum, era ulteriormente i cittadini a dover decidere se entrare nell'Unione Europea.
2: Però l'Islanda ha detto di no per la pesca.
0: Beh sì, perché
2: questa
0: la
2: semplificazione
0: pesca rappresenta il 40% del PIL islandese e come sappiamo l'Unione Europea impone delle regole a quando si può pescare, quanto si può pescare e anche al controllo dei mari intorno ai territori. Quindi intorno all'Islanda sarebbe in questo caso stato possibile anche pescherecci provenienti da altri paesi. L'Islanda è molto gelosa della propria pesca.
1: Beh,
0: e questo ha influito moltissimo.
1: È molto importante nella loro economia.
0: È fondamentale. Tra l'altro la concentrazione dei voti è stata nella città Reykjavik favorevoli al sì, intorno invece dove vivono di pesca invece ha vinto il no. Dobbiamo anche aggiungere che se c'è stato questo referendum lo è stato anche per le minacce di Trump, perché è ricominciato il discorso sull'Unione Europea proprio da quando Trump ha minacciato la Groenlandia e quindi si sono, tra l'altro, ha minacciato la Groenlandia confondendola spesso con l'Islanda e quindi
1: è lontana la Groenlandia
0: ed è stato poi il governo di islandese a intestarsi questo referendum, quindi da un certo punto di vista è stata in parte anche una sconfitta.
2: E possiamo dire che il fronte del no è risultato piuttosto compatto anche per quanto riguarda la difesa della valuta, della loro moneta, cioè della corona, rispetto all'euro, che loro proprio guardano un po' come il fumo negli occhi, quindi non vogliono questo
1: girare in Europa con l'euro.
0: È molto
1: senza fare
2: non si può.
1: Tra l'altro una delle specifiche dell'Islanda è che si tratta di un paese senza esercito.
0: È vero.
1: Cioè, non fanno parte della NATO ma non hanno un esercito, perché loro ti prendono a pesce in faccia. No. C'hanno quello.
0: In realtà si affidano proprio,
1: il famoso pesce in faccia viene dall'Islanda.
0: Si affidano proprio agli Stati Uniti, tra l'altro. E Trump tante volte ha detto di non essere d'accordo con questo impegno nel difendere gli islandesi. Era anche questo uno dei motivi a favore del sì, quello appunto di essere all'interno di una dell'Unione Europea e quindi avere una difesa più consistente.
1: Ti promuoviamo.
0: Grazie.
2: Brava,
0: dell'Islanda.

0: Breakfast Club.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: Il grande cinema di Venezia è online su MyMovies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a MyMovies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Fino al 16

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: cassa alle 7.37 su Radio Capital. Devo ricordarmi di andare a ritirare la carta d'identità. Vero. Che ho fatto finalmente. Prima dell'estate, finalmente è arrivata. Devo andare a ritirare una delle
1: durata
0: domande
1: un anno.
0: Che ti sei, è stato piuttosto lungo, una delle domande alle quali devi rispondere per la richiesta della carta d'identità, se vuoi essere donatore
2: favorevole o meno alla donazione di organi.
0: Potete anche pensarci, potete avere tempo, però per tutti i maggiorenni che richiedono la carta d'identità c'è questa possibilità, insomma, di dire subito di essere favorevoli o contrari alla donazione. C'è un dato che ci ha un po' in qualche modo colpito, no?
1: Sì, ci ha sorpreso vedere come aumenta il numero di persone che espressamente dicono no alla donazione degli organi nel momento in cui viene posta questa domanda durante il rinnovo della carta d'identità.
2: Cerchiamo di capire perché effettivamente è un dato che fa riflettere. Lo facciamo questa mattina con uno dei massimi esperti in materia, che è il professor Massimo Cardillo, direttore del Nord Italian Transplant Program al Policlinico di Milano. Professore, buongiorno.
0: Buongiorno, professore.
3: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Ma l'hanno sorpresi questi dati quando li ha letti, o li sapeva, insomma, immagino.
3: Ma allora, questi sono dati che osserviamo nella rete già da un paio d'anni, diciamo, quindi non è un dato nuovissimo. È un dato che preoccupa perché potremmo avere poi una diminuzione delle donazioni effettive negli anni che vengono, perché in realtà, se noi guardiamo i dati attuali, il sistema è in crescita. Noi abbiamo un aumento delle donazioni effettive, un aumento dei trapianti. È stato recentemente pubblicato il report analitico del Centro Nazionale Trapianti, che fa vedere che il sistema italiano è tra i migliori d'Europa, secondo solo alla Spagna. Quindi il sistema funziona e la rete è solida, però questo è un dato che preoccupa, perché potrebbe avere un impatto negli anni che vengono, perché la dichiarazione in vita, quindi una potenziale opposizione, una posizione espressa in vita, può avere un effetto su una donazione futura. Questo, certo, è in sostanza il problema.
2: Ecco, quindi, professor Cardillo, ma qual è la componente principale che, diciamo, trasmette dubbi sull'italiano per quanto riguarda l'adesione al trapianto, alla donazione degli organi?
3: I temi sono quelli che anche qui conosciamo da anni, e peraltro c'è un recente sondaggio proprio fatto dal Centro Nazionale Trapianti che lo dimostra, cioè l'effetto sorpresa, cioè il fatto che il cittadino che arriva a rinnovare o a rilascio della carta d'identità si sente rivolgere questa domanda sulla donazione degli organi in un momento in cui non se l'aspetta, in un momento in cui non è informato, questo effetto sorpresa, diciamo, determina
0: un blocco
3: nella gran parte dei casi, un blocco, certo, e quindi una reazione negativa, quindi una manifestazione contraria o di non espressione.
2: Sono un po' come un paradosso, perché chiaramente la domanda non può che essere fatta quando una persona è viva e cosciente.
0: Però tra le paure c'è quello di non essere veramente morti. Cioè, non è

0: me lo tolgono.
1: Questa è una delle paure, la paura che il prelievo degli organi possa essere effettuato quando la persona ancora non è morta, o peggio ancora che la persona che è in terapia intensiva non venga curata in modo adeguato in vista di una possibile donazione. Sono tutte paure infondate che vanno fugate spiegando come avviene la donazione, come avviene la diagnosi di morte e dando sicurezza ai cittadini. Ma guardi che c'è un dato paradossale, che le opposizioni effettive registrate in terapia intensiva al momento del decesso di una persona, cioè quando i medici hanno la possibilità di spiegare anche in un momento drammatico ai familiari come avviene la donazione e come avviene la diagnosi di morte, le percentuali di opposizioni sono più basse, perché la gente, certo, capisce, persino in un momento drammatico come quello del decesso di un congiunto. Nel momento invece della dichiarazione al comune, c'è in un contesto evidentemente non sanitario, dove
2: c'è un po' di più di perplessità. Abbiamo parlato di un aumento, diamo qualche numero: nel 2021 erano circa il 30% le persone che si opponevano sempre al momento del rinnovo del documento, nel 2025 al 40%, quindi insomma vediamo un
0: però
2: aumento.
0: Ci sono differenze anche tra regioni e regioni,
2: infatti,
0: no?
2: Su questo le volevo dire,
0: il sud va male.
2: C'è una percentuale che secondo lei può aumentare anche in relazione ad alcuni fatti di cronaca, e ci riferiamo tra le altre cose anche a ciò che è successo al bambino Domenico in Campania, dove c'è stato problemi.
1: Viene chiesto spesso, io non credo che sia questo il problema, un po' per quello che dicevo prima, perché questo è un effetto che vediamo già da qualche anno, quindi penso che il problema vero sia l'informazione, la conoscenza dei cittadini di queste problematiche. I fatti di cronaca peraltro drammatici che abbiamo tutti sentito e vissuto non credo che abbiano avuto un impatto diretto su questo fenomeno.
0: Professore, quanti trapianti non sono stati effettuati proprio per i rifiuti dei donatori?
1: Guardi, facendo un calcolo siamo a 2000 trapianti in meno di quanti 2000, sarebbero possibili se ci fosse un consenso al posto di queste opposizioni.
3: E le liste d'attesa sono in continua sofferenza.
1: Le liste d'attesa sono importanti, certo, perché consideriamo che in Italia ci sono 8000 pazienti che attendono un trapianto e spesso per questi pazienti non ci sono terapie alternative, perché è vero che per il trapianto di rene c'è la dialisi consente evidentemente di vivere, ma anche la qualità della vita di un paziente che
3: puoi sentire
1: la dialisi.
3: Professor Cardillo, prima di salutarci, in estrema sintesi, un appello da parte sua.
1: L'appello che io faccio a tutti i cittadini italiani, a tutte le persone, è quello di avere fiducia nel nostro sistema sanitario. Il trapianto in Italia è una terapia erogata dal sistema sanitario nazionale, è una terapia pubblica per tutti i cittadini, questo non è scontato perché in altri paesi non accade. È la solidarietà al gesto donativo è un atteggiamento sociale che deve essere valorizzato.
3: Molto
1: perché
3: chiaro.
1: La donazione è un gesto di solidarietà civile,
3: certo,
1: è un gesto che in qualche modo deve unire le persone.
3: Professor Massimo Cardillo, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie anche a voi, buona giornata.
4: The Breakfast Club.

0: Sì, ciao Imma. Io all'inizio ero abbastanza scettica e timorosa. Quando ho portato i miei figli per i 18 anni a fare la carta d'identità, loro alla domanda del signore allo sportello hanno subito risposto di sì. E Lorenzo mi ricordo che mi disse: tanto se muoio almeno posso aiutare qualcuno. E quindi io quest'anno, che ho rinnovato di 5 di gennaio alle 9 la carta d'identità, e sono diventata donatrice insieme anche ai tessuti.
1: Bene, bene, questo messaggio, no? Vedi, si può cambiare.
2: Sì,
1: a qualunque momento.
2: Assolutamente sì. Tra l'altro stavo guardando questa graduatoria legata l'anno scorso, 2025, perché prima con il professor Cardillo parlavamo anche, no, di questa differenza da regione a regione per quanto riguarda il numero delle donazioni. Nell'anno che abbiamo salutato, appunto 2025, la regione più virtuosa da questo punto di vista si è rivelata il Veneto, dove ci sono state più donazioni rispetto ad altre regioni, dove evidentemente le liste di attesa sono andate in minor sofferenza rispetto ad altre regioni italiane.
3: Vedo molti messaggi un po' severi da parte dei nostri ascoltatori, come Emiliano, che ci dice: la soluzione è semplice, basta che chi si rifiuta di donare poi venga detto che non può ricevere organi. Al di là del fatto che non è possibile in un paese democratico, io credo che non sia neanche la severità di una punizione ciò che serve in questo caso, ma un'informazione chiara, come abbiamo fatto insieme al nostro ospite Massimo Cardillo, che avere estrema fiducia nel nostro sistema sanitario, che è uno dei migliori al mondo, e quanto sia necessaria la donazione degli organi per salvare vite. E sono certa che con questa maggiore informazione, come ci ha detto lo stesso dottore, sia possibile migliorare questi dati.
1: Lui dice, però, aggiunge Cardillo, che l'informazione non può passare solamente per la televisione, perché la televisione la vedono le persone più grandi e gli anziani. Bisogna utilizzare gli altri canali, gli strumenti dei social, e loro per esempio al Policlinico hanno una pagina Facebook, ma bisognerebbe fare ancora qualcosa di più, Instagram, cioè raccontare le storie di chi ha ricevuto una donazione e quindi salva la propria vita proprio grazie al gesto altruistico di qualcun altro.
3: Magari anche comprendere le paure, perché è anche comprensibile che qualcuno possa avere paura. Non credo sia attraverso la demonizzazione che si permette di far arrivare un messaggio, ma rispondendo anche alle domande più banali su questo. Uno, abbiamo sentito anche il professore, ovviamente tutti vengono curati nel migliore dei modi, non credete alle fake news che presentano, insomma, quel sì sulla carta d'identità come un modo per fermare le cure. È assurdo.
1: Però l'effetto sorpresa, comunque, no? Se uno arriva lì e dice: ma io ero qui, non ero per donare gli organi.
3: Anche se ormai mi sembra abbastanza comune, un po' tutti sappiamo che arriverà questa domanda al momento.

0: del
1: Mi ha colpito questo messaggio di Lucrezia che sottolinea un paradosso. Lei dice: io lavoro in un reparto di raccolta sangue e plasma e nessuno dei miei colleghi infermieri è donatore.
2: Ma non è obbligatorio che lo sia un infermiere, però diciamo anche questo, è importante donare il sangue. Come lo ricorda anche il nostro ascoltatore Luca, anche questo è estremamente importante, doniamo tutti il sangue.

0: 7.54, Breakfast Club, per motivi diversi, ma non ama l'aereo.
1: Sì,
0: che comunque lo ritieni,
1: lo sappiamo,
0: un mezzo insicuro, naturalmente.
1: No, poi statisticamente non è
0: il mezzo più sicuro al mondo, naturalmente. Io invece lo ritengo il più comodo, cioè in un mondo in cui tutti i mezzi di trasporto sono migliorati dagli anni 50 ad oggi. Sono migliorati i pullman, sono migliorati gli aerei e sono migliorati, scusa, i treni. L'unico che è peggiorato per il viaggiatore è l'aereo.
2: Rispetto
0: agli anni 50 si sta peggio in aereo. Si viaggia scomodi.
1: Non è una questione di sicurezza che si viaggia scomodi.
0: Io me lo ricordo quando prendevo nel 47, nel 50,
2: certo,
0: prendevo l'aereo, eravamo in una prima
1: classe, bimotore, sì,
0: però adesso perché l'unico mezzo di trasporto che è peggiorato è l'aereo? Attento.
2: Perché non paghi abbastanza per avere i posti
0: sono
2: comodi.
0: Sono povero, infatti io viaggio con
2: i poveri. È tutto qua.
1: E soprattutto ci sono le compagnie aeree che se ne approfittano quando ad esempio c'è da effettuare qualche rimborso nel momento in cui l'aereo non si alza da terra perché ci sono delle difficoltà tecniche legate all'aeroporto l'Etna, sappiamo.
2: In Sicilia ce ne sono stati parecchi.
1: E noi fra un po' con il ritorno del nostro Massimiliano Dona vi parleremo appunto di tanti disservizi che si sono verificati in questo senso.
3: Saving all my precious time.

0: The Breakfast Club.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Missili russi su un deposito ferroviario e altre infrastrutture a Kiev nella notte, 7 le vittime. E al vertice in Kirghizistan, i presidenti di Cina e India dicono a Putin basta con la guerra in Ucraina. Serve una soluzione negoziale, i popoli vogliono vivere in pace. Ci muoviamo in quella direzione, risponde il presidente russo. Le mani di Trump sul petrolio venezuelano, Eni e altre 4 multinazionali entrano in partita. Simone Di Gregorio.
10: Le americane Chevron e Vernova, l'indiana ONGC e la colombiana Geopark, dopo mesi di negoziati, stanno per concretizzare i progetti energetici nel paese. Stato venezuelano e compagnie petrolifere hanno fissato un periodo di transizione di 6 mesi per adeguare i vecchi

0: i contratti alle norme della nuova legge sugli idrocarburi, che concede maggiore autonomia e flessibilità alle aziende straniere. Recentemente Donald Trump ha annunciato l'accordo tra Caracas e Washington, grazie al quale gli Stati Uniti si assicurano una partecipazione in 17 giacimenti con circa 64 miliardi di barili di riserve accertate. Eni Fas per Reuters ha affermato che sta lavorando con le sue controparti venezuelane per sostenere la rivitalizzazione del settore energetico del paese.
1: Il prezzo del petrolio è tornato sopra i $90 al barile, con il riaccendersi del conflitto Stati Uniti-Iran, su anche il prezzo del gas più 5%, oggi attesi dati Istat sull'inflazione italiana. Governo diviso sulla novità voluta da Fratelli d'Italia e Forza Italia per la legge elettorale, il ballottaggio tra coalizioni se entrambe superano il 40%. La Lega è contraria alla norma, che sembra fatta anche per neutralizzare l'effetto Vannacci. Il suo partito è ora dato dai sondaggi al 7,5%, davanti anche a Forza Italia. In Cina è stata lanciata la prima serie realizzata interamente con l'intelligenza artificiale. È andata in onda in prima serata sul canale satellitare Mango TV. È realizzata interamente senza attori umani. In borsa le azioni di Mango TV sono salite del 20%. Lo sport, 5 gol in 2 partite. Malen trascina la Roma, che dopo il 4-0 alla Fiorentina vince 4-0 a Lecce con doppietta dell'olandese. Si sprecano i paragoni con grandi attaccanti che hanno giocato in Serie A, da Higuain a Milito. Le parole dell'allenatore Gasperini.
2: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti, eh. Ovunque, anche all'Atalanta, ovunque dove sono stato, ho avuto sempre degli attaccanti che o sono stati capocannonieri o sono andati molto vicino. Questo forse è un po' diverso, anche se un po' Milito me lo ricorda.
1: A punteggio pieno anche l'Atalanta, che vince di misura 1-0 in casa sul Bologna, gol al 96esimo. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia ai quarti di finale degli europei femminili di volley. US Open di tennis, Alcaraz ok al rientro in campo, batte Safiullin in 3-7 avanti Dardelli e Berrettini, fuori Arnaldi, Cina e Cocciaretto. Capital News torna alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Carole King alle 8:08 minuti, seconda ora di The Breakfast Club, squadra che vince non si cambia, per questo abbiamo una conferma.
1: Assolutamente sì, anche se slitta di un giorno quello che sarà poi l'appuntamento settimanale con Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Ciao Massimiliano, buongiorno.
2: Buongiorno, bentornato.
3: Che bello ritrovarvi di martedì, me lo dovrete ricordare.
0: Sì.
3: Vi aspetto il lunedì.
0: È vero.
2: Questo martedì che sa un po' di lunedì.
1: È vero, è un martedì che
2: esatto.
1: Sa il lunedì.
2: Primo settembre, tra l'altro.
1: Sì. Allora Massimiliano, in questa estate, soprattutto nella seconda parte, l'abbiamo raccontata tra l'altro in tutte le salse, la situazione legata alla paralisi, no, dell'aeroporto di Catania, legata all'eruzione dell'Etna, che ha portato uno sconvolgimento notevole dei voli e a tante persone che dovevano transitare da quelle parti.
0: 700 almeno quelli cancellati.
1: Almeno per motivi appunto di vacanza o comunque di spostamenti necessari. E da quel punto di vista si sono verificate delle incongruenze, diciamo così, con le compagnie aeree che dovevano in qualche modo risolvere la situazione e questo tipo di disagio. Cos'è successo esattamente, Massimiliano?
3: Chiamiamole incongruenze, piuttosto si parla di vere e proprie violazioni della normativa, perché quando ci cancellano un volo abbiamo diritto al rimborso ovviamente del biglietto di cui non abbiamo goduto, ma anche se la chiediamo, alla riprotezione, cioè essere messi su un altro volo. Ancora abbiamo diritto all'assistenza nell'aeroporto durante l'attesa, se ci costringono a partire il giorno successivo persino la compagnia aerea deve pagarci un albergo e i trasferimenti. Nulla di tutto ciò è accaduto, abbiamo visto delle scene di abbandono letteralmente selvaggio in aeroporto, nessuna assistenza, nessuna informazione, che è anche un altro diritto fondamentale per il passeggero, perché ovviamente si trova lontano, non sa come comportarsi.
1: Certo.
3: Abbiamo assistito migliaia di persone facendo delle richieste di indennizzo, 30 giorni spettano la compagnia per rispondere, quindi verso la metà di settembre si spera cominceremo ad avere alcune risposte, altrimenti agiremo a tutela di queste persone. Per dirtene una, ci sono state persone alle quali è stato detto che l'aeroporto di partenza non era più Catania ma era Palermo oppure Trapani. E quindi senza nessuna assistenza queste persone sono state costrette ad arrivare in quegli aeroporti 3-4 ore di macchina, organizzandosi ovviamente
1: a proprie spese,
3: per
1: ovviamente.
3: Scoprire,
1: certo.
3: Esatto, per poi scoprire che anche lì il volo era stato cancellato.
0: Ti posso
3: insomma, davvero inaccettabile.
0: Un'ascoltatrice, un messaggio di un'ascoltatrice.
1: Sentiamo.
0: Proprio su questo.
4: Ho dovuto fare diversi viaggi in Sicilia nelle scorse settimane quando l'Etna era molto attivo e abbiamo avuto diversi disagi, uno di questi è stato che il volo è stato dirottato su Trapani e quindi abbiamo poi dovuto autonomamente da Trapani trovare dei mezzi e per portarci nella nostra destinazione.
0: Questo è successo
1: esattamente
0: a tante
1: persone. Esattamente quello che denunciava Massimiliano.
2: Noi ora stiamo parlando di ciò che è successo quest'estate in Sicilia, ma possiamo dire che in modo generale, anche quando non è colpa della compagnia aerea, spetta comunque alla compagnia aerea rimborsare in caso di spostamenti?
3: Questo è un aspetto molto importante, perché ovviamente l'eruzione vulcanica è una circostanza eccezionale, l'ho detto anche in altre occasioni la Corte di Giustizia, ma questo non toglie i diritti dei consumatori, o meglio, non si ha più diritto alla cosiddetta compensazione pecuniaria, cioè al rimborso, all'indennizzo, al risarcimento per la cancellazione, ma resta il diritto all'assistenza, quindi questo trasferimento a spese del consumatore non ha nessun senso. Insomma, sono norme che ormai abitano nel nostro ordinamento da 20 anni, che ci sia stata una sospensione di tutti i diritti dei consumatori per questi 20 giorni in cui c'è stata questa emergenza, e poi ci sarebbe da parlare insomma di un aeroporto costruito alle pendici di un vulcano.
2: È stata una delle discussioni proprio di quest'estate,
1: certo,
2: la posizione di questo aeroporto a Catania.
0: Scusa Massimiliano, ma ci sono compagnie che si sono comportate peggio o meglio?
3: Guarda, le low cost a Catania purtroppo sono di casa, per cui citando le principali, Wizz Air e Ryanair, ci rendono davvero difficile anche il contatto. Cioè io capisco pagare poco un biglietto, ha democratizzato i viaggi, ce lo siamo detti tante volte, però che non ci sia nemmeno una mail di contatto, che l'assistenza letteralmente sparisca in quei giorni proprio per evitare il contatto col consumatore è incivile, cioè è roba da terzo mondo.
1: Sta diventando un problema comune questo dei contatti sempre più complicati. complicati, poi se riesci in qualche modo ad esempio ad arrivare ad una chat c'è il bot che ti aiuta fino
2: sempre,
1: a un certo punto.
2: Oramai succede non solo nelle compagnie aeree.
1: Sì, non solo questo è una cosa, magari è un tema che affronteremo, questo
2: piace
1: è Massimiliano.
2: Anche a me, segnalo per le prossime settimane.
1: Mi piace moltissimo. Volentieri. Intanto salutiamo e ringraziamo il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona, ci risentiamo martedì prossimo allora.
3: Quindi
1: adesso
3: martedì, codifichiamo. Martedì, allora.
2: Grazie.
1: Ciao, ciao Max, lavoro. Un abbraccio.
3: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.
5: The Breakfast Club.

0: delle singole compagnie quando hanno un problema, anche cercare di parlare con qualcuno per esporre il proprio problema. E poi c'è un altro dato che riguarda in maniera collaterale, diciamo, un problema che riguarda gli aerei, a bordo degli aerei, o meglio, quando si sale o si scende
1: la sicurezza aerei. Quando non si è in volo, il paradosso è questo, è una cosa di cui non eravamo a conoscenza, ma che è stata portata alla luce da un'inchiesta che è stata fatta da un'associazione che si occupa proprio della sicurezza aerea nel nostro paese, ed è emerso che c'è sempre più gente, sempre più persone che si fanno male scendendo o salendo le scalette degli aerei della flotta della Ryanair, del Boeing 737. Allora, diciamo subito che queste sono delle scalette che fanno parte un po' del pacchetto dello stesso aereo.
2: Sì, infatti non citiamo la compagnia aerea a caso, accade, possiamo dirlo con certezza, sui voli vicini, insomma, negli aerei Ryanair, perché sono gli unici ad utilizzare delle scalette proprie.
1: Non
2: utilizzano quelle
1: le rampe messe a disposizione dagli aeroporti, perché quelle vanno pagate, hanno un costo, quindi si fa anche per una questione di risparmio. Qual è il problema? Queste scale, soprattutto il primo scalino del Boeing 737 della Ryanair, sono ripide, strette, e soprattutto il primo gradino pare sia asimmetrico rispetto agli altri. Questo provoca degli incidenti, quindi è una cosa anche piuttosto seria. Ce ne sono stati 85 in tre anni.
0: 85.
1: Insomma, una percentuale piuttosto alta di questi incidenti che si verificano così.
2: Se paragonate con invece gli incidenti capitati con le scale adottate dall'aeroporto. Prima lo abbiamo detto, lo si fa per una questione economica, ma anche di tempi. Quante volte sarà capitato di vedere sgomberare con una certa velocità dopo i voli?
1: C'è un limite di tempo,
2: Ryanair,
1: 25
2: minuti, bisogna liberare l'aereo e permettere subito il volo successivo. E a volte, nella velocità e nel risparmio, può succedere anche questo, almeno secondo i dati che oggi il Corriere della Sera
0: riportare. Quindi, tra le paure di Imma Bacelliere verso questo grande mezzo di trasporto, c'è anche questo.
2: Ma non so se a voi è mai capitato, quando tira particolare vento, a seconda magari del posto in cui sei arrivato, hai un attimo
1: tutto lì,
2: di paura di cadere giù.
1: Senti lo scricchio.
2: La mia paura dell'aereo parte proprio dal principio.
0: Come hai vissuto, Imma Bacelliere, la notizia della rottura del finestrino laterale all'interno di un aereo, col quasi risucchio, diciamo, del passeggero?
2: Guarda,
0: ecco, questa.
2: Da quel momento lì ancora non ho preso un aereo, lo prenderò nelle prossimi mesi.
0: Posto finestrino?
2: Assolutamente no, non amo mai il posto finestrino, perché devo restare anche con gli occhi chiusi lungo tutto il volo. Non devo...
1: anche quello. Conosciamo sempre un dettaglio
2: nel senso,
1: nuovo.
2: A leggere. No, allora, se non leggo, ascolto qualcosa con gli occhi chiusi. Se leggo, gli occhi concentrati verso un altro oggetto, quindi non mi guardo intorno. Comunque non mi devo mai guardare intorno.
0: Ma
2: allora, noi abbiamo fatto un volo insieme, ricordiamolo.
1: Sì,
2: per fortuna io ero proprio dall'altra parte dell'aereo.
0: Stavo in braccio al pilota.
2: Sì, è vero.
1: È il terzo pilota, praticamente.

0: Ma quale biglietto democratizzato? Cioè, i biglietti costano tantissimo e in più ti fanno anche pagare l'assicurazione per problemi, cioè, da quello che sento, quindi io pago un extra per non avere poi niente?
1: No, non è così. Quando abbiamo parlato con Massimiliano Dona dell'assenza dei rimborsi per quanto riguarda casi dovuti ad agenti atmosferici, come può essere stata anche l'attività dell'Etna, non era un riferimento esplicito a chi aveva pagato un'assicurazione. Chi ha pagato un'assicurazione ha un trattamento, un andamento proprio della sua questione,
2: certo,
1: differente. Tecnicamente avrebbe diritto a qualunque tipo di rimborso. Non sappiamo ovviamente se si è verificato un caso del genere, però è diversa, insomma, la questione.
3: Ci sono dei casi finiti bene, diciamo.
4: Io invece ho due esperienze positivissime. Una a Mykonos, ci hanno portato in albergo perché c'era troppo vento, l'aereo non partiva, spesati di tutto. E poi una l'anno scorso alle Canarie, l'aereo ha fatto 3 ore di ritardo per un guasto tecnico e mi sono ritrovato 815 euro nel conto.
2: Però, insomma,
1: due volte, 120, è molto fortunata la nostra, sì, esatto, ascoltatrice.
2: Non conosciamo i nomi delle compagniere che evidentemente si sono comportate in modo molto virtuoso. Gireremo questi messaggi a Massimiliano Dona, che sottolineava ben altre situazioni. Poi, per quelli che ci dicono che in realtà non c'è democratizzazione nel costo dei voli, vero in parte, sempre con Massimiliano abbiamo parlato più volte delle cosiddette spese ancillari, cioè in sé per sé il biglietto dell'aereo per una low cost può essere di un costo contenuto, comunque più o meno alla portata di tutti, poi però paghi il bagaglio in eccesso, la scelta del posto e tante altre situazioni che fanno lievitare il costo del biglietto.
1: Ormai tutti abbiamo capito che non esiste la low cost come lo abbiamo intesa qualche anno fa. Viaggiare con l'aereo inizia a costare parecchio, anche nelle mete magari un po' più vicine è difficile riuscire a raggiungere. Vi ricordate quei tempi in cui con
2: 12 euro andate e ritorno?
1: Non esiste più, è cambiato.
3: Poi c'è la questione dell'overbooking,
2: anche
3: quello è un altro problema. C'è la pratica che consiste nell'accettare più prenotazioni, perché tanto poi qualcuno non comprerà il biglietto, ma se tutti comprano il biglietto qualcuno rischia di rimanere fuori, e quindi anche lì si attiva un altro tipo di problema che riguarda evidentemente anche centinaia di passeggeri che viaggiano in Italia e fuori.

0: Breakfast Club.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Radio Capital, solo bella musica.

0: 8 e 34 Breakfast Club, sono giorni decisivi per il futuro di Report. Oggi il direttore degli approfondimenti Rai, si chiama Paolo Corsini, incontrerà Bernardo Iovene. E
1: sì.
0: Giulio Valenzini, che sono i due inviati storici del programma di Rai 3, che stanno tenendo i contatti con l'azienda per capire il futuro dell'azienda. Sono gli stessi che la settimana scorsa hanno rifiutato la nomina a capo autore, che è naturalmente un tassello fondamentale, no, del programma, è arrivata secondo loro senza renderli partecipi della scelta dei nuovi conduttori, che dovevano essere Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.
1: Esatto, si è mobilitata la redazione contro queste nomine, è stato fatto un fronte comune e si minaccia anche degli scioperi, comunque delle prese di posizione molto forti.
2: Sì, addirittura sono arrivati a sostenere di non lavorare più, di dimettersi in qualche modo, in modo compatto, se non ci sarà un cambio da parte della Rai, che non sembra però in programma. Corsini incontrerà oggi gli inviati, ma non sembra voler cambiare idea sulla sostituzione di Ranucci, sì, che poi è un po' al centro di questa grande discussione.
0: Sicuramente. Credo che avverrà ormai sicuramente, cioè il futuro almeno di Siegfried Ranucci non credo sarà come conduttore del programma, che è comunque un programma di successo negli anni. Abbiamo parlato oggi, il direttore appunto incontra i due, ma domani dovrebbe incontrare tutta la redazione, quindi ci saranno gli inviati, i videomaker, i registi, i montatori, i produttori. A quel punto insomma si capirà meglio il futuro della trasmissione. Dagli uffici Rai dice che sono partite le telefonate di routine per attivare i contratti dei giornalisti esterni, in modo da forzare un po' una scelta e provare a dividere il fronte della protesta, perché dice: chiaro, ragazzi, i vostri contratti sono pronti, che fate, accettate?
1: Che facciamo? Intanto, sul fronte giudiziario, per quanto riguarda appunto l'inchiesta, ieri è arrivata la decisione del giudice, che ha deciso per la non scarcerazione di Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Sono i due pregiudicati che sono finiti nel carcere di Rebibbia con l'accusa di essere tra gli esecutori materiali dell'attentato messo a segno lo scorso ottobre sotto casa appunto di Siegfried Ranucci, il conduttore di Report.
2: Uno dei motivi della protesta dei giornalisti di Report è che ritengono di non aver avuto una giustificazione per la sostituzione di Ranucci, dal momento che Ranucci, ricordiamolo, anche per ciò che è stato scritto nelle carte, è vittima di questo attentato, in alcun modo coinvolto nella sua organizzazione, per quanto, come sappiamo, il mandante La Vitola abbia poi spiegato di averlo fatto per accrescere la sua visibilità. Quindi i giornalisti chiedono perché Ranucci è stato di fatto sostituito. La spiegazione potrebbe essere nei suoi rapporti con La Vitola, esterni ovviamente all'organizzazione dell'attentato, ma si chiedono quanta influenza possa aver avuto La Vitola in alcune inchieste di Report, cosa che Ranucci ha escluso.
0: È sempre escluso, sì.
2: Spiegando anche di aver comunicato alla Rai il suo rapporto con questo personaggio già da molto tempo, quindi se questo era il motivo, perché è rimasto a capo di Report fino ad oggi?
0: Come si mangia nel ristorante La Vitola, Imma?
2: Non lo so, però pare Paolo bene. Mieli, come sappiamo, ha detto che sgusciano le vongole, quindi
1: è
2: un ristorante
1: molto
2: consigliato.
0: Sì. Ma come si lavora in un gruppo in cui tutti fanno la guerra a tutti? L'ultimo episodio, proprio ieri, seguita la notizia di Daniele Piervincenzi, neo prescelto appunto dei vertici per la conduzione, che si è scoperto aveva un contratto con i CNEL di Brunetta, un contratto da 47.000 euro. Cos'è successo? Insomma, questo mette in qualche modo un po' il dubbio anche alcune inchieste che sono state fatte da Report contro i CNEL e contro Brunetta. Ma allora voi fate le inchieste e poi dopo, però, non dico sotto banco, però qualcuno fa dei contratti con i CNEL. Ma la cosa che mi ha in qualche modo colpito è che Ranucci questa notizia l'ha rilanciata dalla sua pagina, quindi è veramente un
2: c'è
0: tutti
2: una grandissima
0: contro tutti all'interno
2: confusione
0: della redazione.
2: Diciamo, questo che è una notizia arrivata sul giornale Domani parla in realtà di una società a cui Piervincenzi era socio. Questa società ha ricevuto, e su questo è stato riconosciuto e ammesso, dei soldi da questo organo, il CNEL, il famoso CNEL.
0: Il famoso CNEL, cosa fa il CNEL? Doveva essere abolito, invece Brunetta la grande lo sta portando.
2: Sì, però al momento non abbiamo prove che questi soldi abbiano influenzato le inchieste, che, come ha detto Andrea, comunque abbiamo visto sul Report,
1: certo,
2: quindi non sappiamo. Peraltro non firmate da Piervincenzi, che è un collaboratore esterno, cioè, insomma,
1: certo,
2: non è dipendente Rai, ecco.
1: E fra un po' parliamo di un'altra buferina che si può abbattere sulla Rai, perché sulle scrivanie dei dirigenti Rai è arrivata una lettera

0: quindi come è andata eccetera. Voglio solo sapere quando è arrivato la telefonata della guarigione. Com'è andata?
1: Io ero, vedi, mo piangi te.
2: Momento clou della
3: questa era un'intervista a Elena Santarelli, che sappiamo ha attraversato un percorso complicato con suo figlio, e all'interno di una puntata di Belve c'è stato un momento molto emozionante dove, appunto, come avete sentito, Fagnani non ha chiesto dettagli sul suo percorso di malattia, ma su quello di guarigione, ed è stata, secondo me, un momento molto emozionante,
4: molto forte,
3: di un programma di grande successo.
2: Perché ne parliamo? Perché anche la Fagnani minaccia di andarsene dalla Rai.
4: Sì, perché il suo manager ha fatto arrivare proprio una lettera in cui comunica ai vertici Rai di volersi dimettere dalla conduzione di Belve. Ricordiamo che lei aveva firmato con la Rai un contratto fino a tutto il 2027. Già che qualcosa stesse scricchiolando era emerso durante la presentazione dei palinsesti a giugno, perché lei non aveva partecipato alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai. Pare che dietro questo atteggiamento così polemico di Francesca Fagnani nei confronti della Rai ci sia anche una motivazione legata a chi l'ha visto. Sappiamo che dopo tanti anni c'è stata la decisione storica di Federica Sciarelli, sì, per oltre 20 anni di lasciare il programma. Si era fatto il nome della Fagnani come possibile sostituta, poi alla fine la scelta della Rai è caduta su un'interna, che è Raffaella Grigi, che è una delle storiche inviate di chi l'ha visto. Sarà lei adesso a condurre dal 22 al 23 settembre, se non ricordo male, la nuova stagione, e pare che la Fagnani questa cosa se la sia legata al dito e abbia deciso appunto di dimettersi dalla conduzione di Belve.
3: In realtà questa storia di chi l'ha visto e quella di Report che abbiamo raccontato poco fa sono collegate in una strategia della Rai di vedere nel il sostituto del conduttore qualcuno interno alla redazione, dentro, per non portare una direzione completamente sconosciuta ai lavoratori. E è stato l'idea su post Ranucci, e lo è stato anche per quanto riguarda chi l'ha visto.
2: Dove potrebbe andare?
4: Mi sembra abbastanza scontato. Beh, qui l'iter, perché allora innanzitutto diciamo che il marchio Belve appartiene a Francesca Fagnani, che quindi può fare di Belve quello che vuole e portare direttamente quello che vuole da un'altra parte.
3: È un po' quello che è successo con Fabio Fazio, lui è proprietario di un marchio e quindi ha portato via Che Tempo Che Fa insieme alla sua decisione di cambiare.
4: E la sensazione è che Pier Silvio Berlusconi stia chiamando ripetutamente Francesca Fagnani, c'è molta stima nei confronti della conduttrice da parte dei vertici Mediaset, quindi sembrerebbe quello lo sbocco quasi inevitabile.
3: Belve è un programma di grande successo, si è confermato così nelle ultime stagioni, tra l'altro molte puntate si possono anche vedere su Disney Plus.

0: Abbandonare la carriera all'apice o attendere ancora in un momento in cui sperare di vincere, anche se l'età avanza, è una delle domande che ci facciamo con Riccardo, sapendo che il nostro futuro certo. in radio non potrà essere eterno, infinito, questo certo. è l'apice per noi, naturalmente dobbiamo aspettare il viale del tramonto o ritirarci.
1: Io non avrei dubbi, secondo me per entrare nella storia bisogna lasciare quando
2: e
1: si
2: allora,
1: è al massimo.
2: Quindi ci stai invitando a farlo.
0: Ci stai invitando. Vabbè, vuoi fare il programma
1: dovete,
0: da sola?
2: Ecco, questo è.
1: Dovete
2: questo
1: fare
2: è
1: le vostre manutenzioni.
2: Sì.
1: In realtà stiamo parlando di sport e di Djokovic, perché la sua sconfitta al primo turno degli US Open è una sconfitta che fa un grande rumore, non era mai successo prima, era il primo turno, era con un giocatore non infallibile come Navone, che è un tennista argentino, tra l'altro lo abbiamo visto perdere con vomiti, con un malessere molto forte espresso
2: schiena,
1: da Djokovic.
2: Campi, sì, è stata una scena piuttosto dura,
0: tra l'altro di vomito alle 8:40.
2: Vabbè, d'altronde è uno dei sintomi, è uno dei sintomi di questo malessere di Djokovic, sul quale lo stesso Nole vuole andare a fondo, tra l'altro lui che era a caccia del suo 25esimo slam, insomma, tanto per dare un'idea, Djokovic ha vinto 10 volte le Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon e 4 US Open. Questa, insomma, per,
1: è una
2: per
1: sfida contro
2: l'idea
1: se
2: del
1: stesso
2: campione.
1: Ha oramai 40 anni,
2: 39,
1: poco,
2: sì,
1: più di 39.
2: Alle soglie.
0: Tanto?
1: Beh, per il tennis è tanto.
2: Per
1: è
2: questo
1: tanto.
2: Tennis soprattutto.
1: Dobbiamo
2: direi.
1: Aggiungere comunque che Djokovic è il numero 5 al mondo, nonostante
0: comunque,
1: tutto.
0: Nonostante
2: però adesso è uscito
1: Sinner all'inizio agli Australian Open di questa stagione, è vero, ora è uscito subito,
2: dalla
1: ma
2: top 10
1: comunque qualche risultato lo ha portato a casa e forse questo che lo mantiene ancora sul campo?
0: Alla stessa età di Messi.
1: Alla stessa età di Messi, che un mezzo ritiro
2: la scelta
1: ha fatto.
2: l'ha fatta, non giocherà più con la nazionale argentina, lui che tra l'altro ci aveva già ripensato una decina d'anni fa, quando aveva deciso di lasciare l'Argentina dopo una sconfitta
1: quando
2: molto
1: aveva 37
2: dolorosa
1: anni. No, scherzo.
2: aveva appunto 29 anni e arrivarono dei compagni di squadra, lui stava già al Barcellona in Spagna e lo fecero tornare sui suoi passi. Stavolta la decisione è definitiva, sicuramente anche la morte del papà Jorge, che è stato anche il suo manager per tanti anni, ha influito su questa scelta, ha detto è il momento per farlo, ho deciso dopo la finale, non ho più nulla da dare, ha vergato proprio a mano una lettera proprio per
1: la finale contro la Spagna, ricordiamo,
2: la Spagna, sì.
1: Ai mondiali, tra l'altro Messi in questa lettera davvero molto molto bella
2: molto
1: ha detto
2: toccante,
1: non
2: sì.
1: ho dato tutto, ma non solo adesso quando sono arrivate le vittorie, ho dato tutto anche quando sembrava che Messi non riuscisse a essere efficace per

0: l'Argentina come lo era nella sua carriera nei club.
1: Certo.
0: E quindi ha espresso anche proprio il suo dolore nel dire non ho più niente da dare.
1: Ha detto...
0: E io ho trovato proprio molto coraggioso questa missione, rendersi conto che non si è più utili per una squadra.
2: Oh, ragazzi, lui non si ritira dal calcio.
0: No, si ritira dalla nazionale.
1: Continuerà a giocare nel campionato americano con l'Inter di Miami, che è la sua
0: però,
1: squadra
0: diciamo,
1: di club.
0: Permettetemi di dire che il grande calcio Messi l'ha lasciato da un po', e lasciare l'Argentina vuol dire un po' lasciare il calcio che conta. Mi permettete tutto questo?
2: Nel 2022 si trasferì in Qatar, e poi da lì, insomma, chi lascia l'Europa, chi lascia la parte del mondo dove il calcio è molto forte, per trasferirsi
0: ci sono ritmi
2: dove ci
0: molto
2: sono
0: diversi.
2: Forse più soldi.
1: Ha avuto anche l'umiltà di ammettere una cosa che ha una sua componente anche tattica in questo senso, perché lui ha detto che continuare a giocare nella nazionale argentina avrebbe costretto anche l'allenatore, in questo momento è Scaloni, ma probabilmente chi dovesse arrivare dopo di lui, o comunque quelli che dovranno appunto cercare di far giocare l'Argentina in un certo modo, avrebbe rallentato molto anche il gioco della nazionale, perché chiaramente il passo di un 39enne, sebbene con piedi divini,
2: quindi, vedete,
1: come Messi, che ha vinto otto palloni d'oro.
2: Cioè lui si fa in qualche modo ammette di essere un tappo, nel senso, se ci sono io i giovani non possono
0: arrivare.
2: Beh, che
0: fai, scusa, sei l'allenatore dell'Argentina, hai Messi e non lo schieri? Sei un po' obbligato. Anche qui voglio aggiungere che Messi, l'Argentina che contava su di lui, l'ha portata in finale agli ultimi mondiali.
1: Certo.
0: Quindi forse Messi lascia davvero dopo aver dato tutto. E, certo, immaginiamo che per sportivi di questo tipo, quando la propria vita è basata unicamente su questo sport, lasciare sia molto difficile.
1: Molto complicato.
0: E qui mi ricollego anche un po' al discorso che abbiamo appena fatto su
2: Sei partecipazioni mondiali.
1: Mondiali, 125 gol in nazionale, miglior marcatore ovviamente dell'Albiceleste, il trionfo nel 2022 in Qatar, appunto questa finale amara con la Spagna, però ecco, lascia il più grande dopo Maradona, c'è qualcuno che continua a fare questi paragoni, no? Un altro calcio, ovviamente un'altra epoca.
2: Sì, un'altra epoca,
1: però diciamo che lui e Cristiano Ronaldo si sono contesi un po' questo titolo di miglior giocatore del mondo negli ultimi anni, lui probabilmente più amato di Cristiano Ronaldo all'interno dello spogliatoio della nazionale.
2: Ma è un personaggio empatico Messi?
1: Molto meno di CR7, direi.
0: Molti dicevano così davanti a questa lettera.
2: CR7 lo è?
1: Sì, lo è.
0: Sì, insomma,
1: no, nel senso, lui non è sempre ben visto all'interno dello spogliatoio, però da un punto di vista mediatico sicuramente schiaccia Messi da questo punto di vista, no?
0: Ma l'essere empatico è un po' diverso. Io penso di aver provato più empatia davanti alle lacrime di Messi che davanti a quelle di Ronaldo. Ronaldo sembra
1: non
0: sempre un personaggio
1: simpatico, diciamo.
0: Ma al di là della simpatia mi sembra sempre un personaggio molto più centrato su di sé che verso ciò che è intorno. Io ho visto davvero molto amore nella squadra, nel rapporto di Messi con l'Argentina. Poi vedo dall'altra parte dello schermo una reazione diversa.
1: Marco Lillis, è d'accordo con questa cosa.
2: Gli ascoltatori, stai guardando gli ascoltatori.
0: No, hai ragione.

0: Buongiorno ragazzi, sono Roberto da Roma. Ma il mio giudizio è che secondo me a Messi gli ha roduto proprio tanto aver perso la finale con la Spagna e ancora deve smaltire. Se avesse vinto la Coppa del Mondo non se ne sarebbe andato.
1: Questa è una tesi. Sicuramente quell'amarezza ha inciso non poco. Poi, tra l'altro, qualcuno ci dice che doveva scusarsi come capitano dopo l'indecorosa sceneggiata della finale mondiale. Ricordiamo la rissa che ha portato a maxi squalifica anche di giocatori della nazionale argentina. E la stessa nazionale argentina che ha voltato le spalle alla Spagna mentre la Spagna festeggiava la.
2: Sì, ricordiamo
1: la
2: anche
1: Coppa.
2: Che il prossimo mondiale è fra 4 anni. Insomma, Messi pensare di poterlo giocare era davvero difficile. Quindi, insomma, questo addio. Era
1: però c'è una
2: un
1: Coppa America
2: dichiarato.
1: Che insomma nel 2028 non proprio vicinissima, però quello poteva essere un obiettivo
2: a 43 anni
3: a 41, adesso tocca all'Italia a giocare il mondiale
2: con calma.
1: Vediamo
4: The Breakfast Club.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Le notizie delle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Petrolio su del 3% nelle prime contrattazioni oggi, dopo i nuovi attacchi degli Stati Uniti all'Iran, e 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera nello stretto di Hormuz. La Cina è in transizione ecologica, l'energia solare supera il carbone nelle nuove centrali di produzione di energia installate. Il carbone resta però dominante. Per la prima volta però scende sotto il 50% nella quota complessiva di produzione di elettricità. Le rinnovabili superano il 40% e dovrebbero crescere ancora notevolmente entro il 2030. Il caro energia svuota le tasche in Italia. Oggi atteso il nuovo dato Istat sull'inflazione. Negli ultimi 5 anni il cosiddetto carrello della spesa ha avuto un'impennata del 30%. Enzo Panizio.
12: Se per fare la spesa settimanale una coppia con un figlio spendeva 100 euro nel 2021, oggi ne spende 130. Il caffè è arrivato a costare oltre 17 euro al chilo, rincari vicino al 50% anche per zucchine e pomodori. Sono dati del Ministero delle Imprese analizzati dal Sole 24 Ore. A settembre si prevedono poi i classici rincari per la scuola, si aggiornano i prezzi delle bollette con aumenti previsti fino al 40% rispetto all'anno scorso, mentre i carburanti restano sopra i 2 euro al litro. Fratelli d'Italia dice che l'inflazione è stata ereditata da chi era al governo prima della destra. Il fallimento è del governo Meloni, bisogna alzare i salari, rispondono dal PD.
11: Meloni vuole lo scudo anti-Vannacci, la Lega dice no, pronta l'ennesima modifica alla legge elettorale con un ballottaggio.

0: al caso le due coalizioni non superasse il 43%. Norma pensata per neutralizzare l'avanzata di Futuro Nazionale, dato ora sopra il 7% dagli ultimi sondaggi. Non la votiamo, avverte però la Lega. Il presidente 5 Stelle Conte la definisce da parte sua una vergogna e poi, intervistato dalla 7, torna a chiedere le primarie nel centro-sinistra, mentre il PD le vuole evitare.
1: Se l'unica possibilità che ci viene offerta è di dire il partito più forte prende tutto, non è sostenibile e non è una tradizione nostra, è del PD. Io sono venuto in casa altrui e ho condiviso regole che sono state elaborate in casa altrui. Allora facciamo una grande partecipazione di popolo, facciamo le primarie, troveremo il candidato più competitivo. Se poi però a un certo punto non le si vogliono fare, ci venga detto e dovremo prenderne atto.
0: Lo sport in Serie A: sono 6 le squadre a punteggio pieno. Dopo 2 partite la Roma mostra ancora i muscoli con un altro 4-0, questa volta a Lecce, doppietta di Malen per l'olandese, 5 reti in 2 partite. Vittoria più che sofferta per l'Atalanta, 1-0 al Bologna con gol di Samardzic al 96esimo. Agli US Open, bene Alcaraz, rientro dopo 4 mesi, batte Safiulin in 3 set, avanzano Dardari e Berrettini. Capital News, torna alle 10.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi

0: Beatles alle 9:07 minuti, ultima ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo, Imma. È una domanda su tutte.
1: Sì.
0: Siamo soli nell'universo?
2: Guarda quanta gente c'è qui.
1: Si è mai fatta
0: la
1: nessuno.
0: Speranza di Imma è questa: essere più sola possibile,
1: più soli,
0: non incontrare nessuno, non avere rapporti anche con eventuali extraterrestri.
1: Certo.
0: Di cui parla oggi il Corriere della Sera, che in una bella intervista all'astrofisico Giovanni Covone, che è un punto a 57 anni, autore di saggi divulgativi, fa un po' chiarezza sulle possibilità che esistano altre forme di vita nell'universo. D'altronde è uno spazio così grande che avere solo vita sulla Terra sarebbe uno spreco di spazio e noi non ce lo possiamo permettere.
1: Qualcuno c'è, insomma, questo
0: qualcuno
1: è la teoria.
0: C'è. Poi come fatto
2: statisticamente dovrebbe esserci
1: però
2: qualcuno.
1: Non si vede mai, cioè ne sono tanti che dicono queste cose, però le prove
0: un po'
1: poi alla fine lo so, sì, mi rendo
0: non
1: conto di essere stato più
0: allagvatamente
1: banale.
0: Sono sulla Terra.
1: Sì, ma dove stanno? Cioè,
0: dentro alcuni.
2: Allora adesso ti spiego. Riccardo si aspetta di vedere uno esattamente come lui, magari con la maglia della Lazio che fa le sue stesse cose.
1: Ma guarda,
2: non
1: basta,
2: funziona
0: così. Arrivano i romanisti.
1: Se c'è uno,
2: gli alieni potrebbero avere sembianze, forme di vita molto differenti dalla tua.
0: Sentite
2: non
0: cosa
2: conoscere
0: dice
2: il calcio,
0: Covone dice: stiamo iniziando a capire che nella vastità dell'universo è statisticamente probabile che esistano altri ambienti in cui la vita possa aver avuto una possibilità. Lo capiamo anche perché la materia organica è diffusissima nel cosmo, le molecole organiche, gli aminoacidi, le basi del DNA, tutto ciò lo abbiamo ritrovato su meteoriti e comete. Quindi ci fa pensare, dice lui, che la vita possa essere nata anche altrove. Il grande dilemma è se è una vita cosciente, se è una vita diffusa, oppure se è una roccia
1: o una pianta, sai, spesso c'è anche questa.
0: Beh,
1: di
0: però
1: magari sotto
0: pianta.
1: Forma di piante, poi perché dovrebbe essere sotto forma di piante questa?
2: Ma
1: però
2: noi,
1: no, va bene,
2: noi umani siamo assolutamente egoriferiti e immaginiamo che tutto sia esattamente come lo abbiamo vissuto noi, invece le forme di vita nell'universo potrebbero essere completamente differenti. Io mi immagino tipo non lo so, qualcosa di fosforescente che poi ha una forma non stabile, ma proprio mi immagino qualcosa di completamente
0: differente. Lui dice che
2: differente.
0: Ci sono delle basi comuni nell'universo che in qualche modo farebbero risalire a delle vicinanze, a delle somiglianze con quella terrestre, quindi non proprio degli extraterrestri dei fumetti, insomma, no?
2: Non è T? Sì, no, io mi aspetto i T
1: disegnati un po'
0: potrebbero
1: così.
0: Assomigliare a noi, il che sarebbe molto grave.
2: Gravissimo, guarda cosa stiamo facendo della nostra Terra. Quindi speriamo
0: ma
2: siano
0: noi
2: diversi.
0: No, che parliamo con un extraterrestre, che cosa gli potrebbe
3: se io ho questo nuovo media la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è aborigeno, ma io e te che cazzo se dovremmo dire?
1: È un po' quello, è la sintesi,
0: la
1: se vogliamo
0: Gozzetti, però può essere
1: no, però secondo me in realtà,
0: anche all'extraterrestre.
1: No, in realtà domande
2: eravamo
1: ne avremmo
2: partiti proprio parlando di vita nell'universo, siamo finiti così
0: per dire che appunto c'è spazio per tutti, non come sul turismo di cui parleremo tra poco, perché è un tema che sta tanto caraima. Vuole andare da sola nei posti,
2: sì,
0: quando
2: sì.
0: Trova gli altri dice quanta gente c'è, ma tu sei la gente, ma tu sei lì
1: sei
0: a fare
1: te stesso.
2: No, sei

0: lontano, secondo me, contandoli ti dice quanti anni c'aveva l'UFO che l'ha fatti. Se so tanti cerchi, vuol dire che era un UFO vecchio, un mezzo catorcio. D'altronde da noi mica ci mandano gli UFO nuovi, no? Ci mandano quelli da rottamare. Pure quello di Roswell, no? Famoso, dice è caduto, l'hanno abbattuto. Ma che è caduto? Quelli ci hanno buttato. Sono come quelli che lasciano le lavatrici vicino al cassonetto.
1: Esatto, quello
0: ci
1: è il pagatone.
0: Ci sono fatti l'idea che la Terra è una discarica. Poi però se vai al pianeta loro, butti una carta per terra.
1: Subito.
2: Che genere,
3: è il mio
2: ragazzi.
3: Pianeta.
1: È quello.
2: È il tuo pianeta. Sì, capire proprio questo, no? Cioè che cercare di capire. Ci sono tanti ascoltatori che danno delle versioni in qualche modo su come potrebbe essere, che cos'è la vita extra.
4: A volte penso, immagino che gli animali, tipo un gatto, un cane, sono esseri evoluti che hanno già passato la nostra fase di progresso e si sono resi conto che era sbagliata e sono tornati alla
2: dieta,
4: alla natura e ai ritmi naturali
1: e hanno capito che
4: adesso
1: sì.
4: Ci guardano con compassione perché noi dobbiamo ancora arrivare a questa,
1: certo,
4: questa consapevolezza
1: dove sono arrivati prima.
2: Filosofico, prima che animale tornerei.
3: Un panda,
1: il famoso
3: voglio
1: panda.
3: Stare a mangiare bambù giorno e notte.
1: Tanto vedi Daniela, Imma, come ti capisco, io anelo la solitudine ma non riesco a trovare. Siamo impegnati in troppe cose, lavoro, famiglia, sport, attività dopo il lavoro, cerco un'isola deserta o il cucuzzolo di una montagna senza nessuno, senza TV, social e televisione. Dove posso trovarla? Ci chiede anche i consigli.
3: È molto
1: italiana.
3: Difficile, io non l'ho trovata, forse in Islanda, a proposito, ne parlavamo
2: l'Islanda.
3: Qualche
2: è
3: ora fa.
2: L'Islanda.
5: Buongiorno Radio Capital, la mia teoria è questa, che noi siamo l'esperimento di una forma aliena molto più intelligente di noi, quindi noi siamo un piccolo esperimento.
2: Sta venendo male questo esperimento.
5: Ci hanno creato questo coso qui e ci sorvegliano per far vedere quanto siamo stupidi.
1: Immaginavo che la deriva fosse quella.
3: Beh, lo scetticismo di Riccardo.
1: No, stiamo dando
3: teoria.
1: Per scontato che comunque siano meglio di noi.
3: Beh,
1: non
3: certo.
1: Possiamo saperlo questo, che ne sai?
2: Per esempio l'overturismo, Caraima.
3: Un mio grande cruccio.
2: Sì, il tuo grande cruccio dimostra che l'uomo è stupido.
3: Ma adesso no, non dimostra quello, però dimostra che ci sono un po' dei paradossi.

0: Quando parliamo di turismo, il Post ha fatto un lungo articolo raccontando un po' la storia del turismo sulle Dolomiti, perché è stato fortemente incentivato in tanti anni, soprattutto prima della pandemia.
1: Certo.
0: Le Dolomiti sono diventati patrimonio UNESCO, sono state create infrastrutture per accogliere più turisti. Ora però che tutti questi investimenti hanno dato un loro risultato, perché sono effettivamente molto affollate, ci si rende conto che forse il turismo non è sempre un bene per un patrimonio naturalistico come le Dolomiti. Quest'anno c'è stato un aumento ancora maggiore di turisti, e turisti che spesso arrivano sulle Dolomiti un po' inseguendo la tendenza di Instagram.
1: Sì,
0: quindi magari non restano tanti giorni, quindi procurano guadagni inferiori, magari vanno a mangiare il bombolone dove è diventato famoso, fanno la fila e vanno via, quindi frequentano la montagna in un modo non così come lo si era immaginato. Ora come si fa a tornare indietro? E questa è la grande domanda.
2: Cioè, non è che puoi mettere i tornelli, anche se qualcuno ce l'ha provato.
0: Qualcuno ha immaginato di fare sulle Dolomiti come avviene in alcuni parchi naturalistici negli Stati Uniti, quindi controllarne gli accessi, perché è diventato complicato sia mantenere l'ambiente, preservarlo, e poi anche perché il guadagno, non che non ci sia, chiaramente c'è, ma tanti fanno sulla montagna quella giornata, andare e poi tornare, che sicuramente non è quanto immaginavo.
1: Beh, è accaduto ad esempio nelle famose escursioni sul Monte Seceda, no? In Val Gardena abbiamo parlato più volte qui in trasmissione, col famoso tornello che serviva a disciplinare l'ingresso dei turisti. Lo stesso succede, mi è capitato, quest'anno sono stato da quelle parti, non sono andato specificamente al lago di Braies perché ero rimasto piuttosto traumatizzato da un'esperienza di overtourism qualche anno fa, però lì continua il discorso ad esempio della congestione dei parcheggi, ce ne sono 3 o 4 se non sbaglio, quando sono pieni chiudono la strada, se vuoi arrivare lì devi prendere la navetta, quindi in qualche modo si stanno organizzando in questo
0: una
1: senso.
0: Domanda molto interessante,
2: svantaggiare i pigri, diciamo,
0: quello,
2: no?
0: Sì, però a volte noi diamo troppa responsabilità al singolo turista, a volte sono anche le offerte fatte da alcuni luoghi a trasformare il turismo, perché se noi troviamo le ostriche in alta quota in un rifugio, che tipo di turista voglio attrarre? Di certo non mi sto rivolgendo a un turista che conosce la montagna. L'idea è un po' quella che puoi trovare tutto anche in montagna, e così non è, e infatti poi vengono raccontati una serie di episodi: chi gira con la cassa mandando la musica techno in alta montagna, chi si veste in un certo modo, chi arriva con la macchina giusto per fare la foto e poi va via. È così che vogliamo vivere la montagna? Io no, allora, lo dico sinceramente, non è proprio il modo in cui intendo il turismo in montagna.
1: Quest'estate di passare qualche giorno, più di un giorno in montagna, devo dire che personalmente non ho assistito a situazioni particolarmente critiche.
0: Ma questo non per demonizzare chi va in montagna, chiaramente, chi decide di fare soldi in un certo modo, però ci sono anche delle conseguenze quando si investe così sul turismo.
2: Edoardo parlava dei bomboloni famosi che abbiamo visto.
0: Sono diventati un po' il tormentone dell'estate.
2: Ma i bomboloni, ma si possono mettere questi bomboloni? Si possono vendere questi bomboloni?
0: Ma certo che si possono vendere, però la domanda è che questi bomboloni vengono venduti da 10 anni. Ora però una storia ha fatto 40.000 visualizzazioni sui social, e quel bombolone è andato a ruba,
1: Ne fa menzione anche questo articolo del Post, e mi sento di condividere alla grande questo passaggio. E qui si dice che è cambiato anche l'approccio con la montagna, perché adesso viene visto come il posto ideale per godersi le vacanze, quando prima era considerata l'alternativa noiosa e faticosa al mare. Ma che vado a fare in montagna? Mi voglio spiaggiare, voglio stare tranquilla.
0: Sì, viene considerato invece proprio un luogo rilassante in cui passare le ferie.

0: Ragazzi, bentrovati, bentornati. Io sono in vacanza in montagna da circa un mese e mezzo.
1: Domani torno, l'ultimo giorno.
0: Vado in bicicletta, mangio, mi rilasso, faccio escursioni. Vado anche al mare. Sono pieni degli Appennini, nelle Marche.
2: Ah, ok, fa mare. Beh,
3: lo sappiamo che nelle Marche c'è tutto, no?
2: Beh,
3: è la famosa regione.
2: Attenzione,
4: regione splendida, per carità. È chiaro che probabilmente lì il flusso turistico non è paragonabile al Trentino, alla Val d'Aosta. Insomma, immagino.
2: La proposta di Carlo Alberto, secondo me, è molto interessante.
4: Sì, sentiamola, leggi.
3: Guarda,
4: Ima, vai.
3: Dice: basta con questi ignoranti arricchiti pieni di tatuaggi sulle Dolomiti. Propongo una soluzione per salire: solo laureati senza tatuaggi.
4: Questa è la selezione. Vai,
3: detto che ho un po' di
2: tu
3: dubbi sul fatto
2: perché
3: che... allora io sono laureata con i tatuaggi.
4: Esatto.
3: Posso entrare? No. Allora, no, poi abbiamo Riccardo senza tatuaggi, ma senza laurea.
4: Esatto.
3: E quindi anche lui a questo punto non può entrare. E tu invece sicuramente stai fuori perché hai i tatuaggi e non hai una laurea. Quindi
2: non
3: Andrea
2: può fare
3: Catello
2: un
3: fuori dalle Dolomiti.
5: Io sono trentina doc, mi vado in montagna ogni weekend. Vado sulle mie cime. Me la sudo la montagna e faccio fatica. E vedere questo overtourismo veramente piange il cuore.
2: Dice Maria, però abiti lì.
4: Però poi adesso cerchiamo.
3: Ma forse è anche peggio per chi abita lì, no? Avere
4: secondo me però
3: il controllo della situazione.
4: Si è instillata una specie di sindaco. Cioè, adesso non è che tutte le persone che vanno in montagna in qualche modo contribuiscono all'overtourism nell'accezione negativa del termine. C'è anche chi va in montagna e se la suda, come ha detto la nostra ascoltatrice, e chi porta rispetto per il posto dove va. Adesso non facciamo tutto un fascio, perché non è.
3: Ci mancherebbe.
4: Non è così,
3: D'altra parte, non
4: immagino
3: è che
4: faccia comunque comodo anche a questi.
3: Ma senza
4: queste regioni avere il turismo.
3: D'altra parte però non è che è una questione di turisti che vanno bene e turisti che vanno male, non c'è una selezione. Si tratta di riconoscere che quell'ambiente lì non riesce più a sostenere tutta
4: però
3: quella
4: non
3: gente,
4: deve passare,
3: a prescindere dal
4: secondo
3: tipo di
4: me
3: gente.
4: Non deve passare il concetto che non si debba andare più
3: ci
4: in quei posti perché
3: rischio. Ma nessuno sta dicendo di boicottarli, ci mancherebbe.
6: Allegramente sulle passeggiate di Montecavallo sono partita alle 8:30 e non c'è nessuno. Un posto meraviglioso.
2: Perché la gente lavora, cara Cristiana.
4: Immagino
2: anche in radio.
7: Buongiorno, sono Enrico, già vissuto tanti anni fa al Terminillo con i romani.
4: Eccolo.
7: Prima l'hanno invogliati a venire.
2: E poi.
7: Dopo era troppo costoso ripulire i rifiuti che lasciavano.
2: Certo, no? Dice lui, insomma, abbiamo invogliato tante persone a venire in montagna e poi
8: se no
2: diversi.
8: Si va sulle Dolomiti con le moto, così come abbiamo fatto noi, passa un weekendone.
4: Un weekendone.
8: Fare i passi più importanti, Giau, Pordoi. Si vede quel bel po' di panorama che c'è senza regalare nulla a nessuno.
2: Ok, allora, va bene andare in montagna. Imma un po' storce la bocca.
4: Un pochino.
3: Ma io ho un'altra idea di montagna, ma sono tutte accettabili, non esiste una maniera giusta o sbagliata. Secondo me è anche importante chiedersi quanto il turismo sia una fonte che porta soltanto benefici. Noi ci siamo accorti che non è più così. Ma questo non vuol dire non andare,
2: posso dire una
3: tutti
2: cosa?
3: Siamo stati turisti in qualche
2: che
3: luogo.
2: Palle viaggiare in moto. Io non lo farei mai.
3: Pesante. Oddio, questa. Oddio, è finita.
4: È finita qui, eh.

0: posso dire?
1: Il problema dell'iperturismo in montagna c'è sulle Dolomiti. In Valle d'Aosta, dove vado io, c'è turismo, ma non c'è overturismo. Allora forse è stato anche un errore promozionale da parte di chi gestisce il turismo sulle Dolomiti.
2: Può essere?
3: Forse non era calcolata questa conseguenza. Non penso che sia stato sbagliato, però non si immaginava che magari poi il turista sarebbe stato appunto più mordi e fuggi, oppure con una consapevolezza sulla montagna inferiore. Sulla Valle d'Aosta sono arrivati molti messaggi. I miei amici valdostani mi raccontano che in realtà sul fronte del turismo invernale la Valle d'Aosta è molto più attraente rispetto magari a quello estivo.
4: Come vi piace parlare per frasi fatte? Cosa vuol dire sostenibile?
2: Ecco.
4: Allora facciamo così: se invece tutti andassero in macchina, vanno su in montagna, si fanno la foto davanti alle tre cime e tornano giù, l'orvetorismo non ci sarebbe, giusto? Però l'imma non va bene. Bisogna andare su vestiti bardati da Messner e star su 8 giorni a scalare gli 8000.
2: Allora si incrina improvvisamente il rapporto di fiducia tra gli ascoltatori e Imma. Il caso Ranucci ha fatto scuola. È chiaro che l'attacco a Imma Baccelliere è politico.
3: Allora, in realtà spiego meglio cosa vuol dire sostenibile. Sostenibile in questi casi si utilizza proprio tecnicamente come termine, perché l'overtourism è quando un territorio per proprio le risorse non riesce a sostenere magari la quantità di rifiuti prodotti a livello di alberghi, a contenere molte persone. Quindi proprio si intende a livello anche molto letterale il termine di sostenibilità di un territorio. È così che viene definito l'iperturismo, quando appunto è oltre le capacità di un territorio di riuscire a gestire quel flusso turistico.
5: Sì, top, però no, come il motociclista di prima, io il Pordoe lo chiuderei alle moto e alle macchine, ecco, perché ho visto sfilare anche lì 7 Ferrari 8 Porsche. Ma è necessario che 8 Porsche in fila vadano in cima al Pordoe per far che cosa? Per dire ce l'ho fatta? Vai a piedi, vai con 2 bastoncini in mezzo ai sentieri, non in macchina, in moto sul passo del Pordoe, per piacere.
2: Non ho capito perché, quindi se hai la Ferrari non puoi salire, ma sei una Panda scassata, sì,
6: se ce la fai,
2: Panda montagna, cioè non mi sembra. Però
3: forse l'idea è quella: se ti piace la montagna, ti piace camminare in montagna.
6: Di solito
3: se vai
6: funziona
3: in montagna
6: così,
3: per farti solo la foto, forse la montagna non ti piace, meglio un'altra meta.
6: Non è la meta,
3: voglio
6: la meta
3: riassumere così il messaggio del
6: due
3: nostro
6: messaggi al volo. Maria, venite a Rimini che l'overtourism non c'è. E poi un altro: Elisa, vivo sulle Dolomiti e in ferie sono andato in Val d'Aosta e sono stata tranquilla. Quindi sì, adesso andranno tutti in Val d'Aosta.
3: Noi non ci assumiamo responsabilità sul turismo in Valle d'Aosta.
2: Non riguarda solo la montagna.
7: Ciao Capital, buongiorno. Mi avete fatto venire in mente la mia Napoli. Io ci torno una volta all'anno, ma evito purtroppo la zona che mi piace di più, che spacca Napoli, i quartieri spagnoli, perché sono diventati un circo, come se Napoli fosse solo quello ormai.
2: È interessante, nel senso che avete visto non riguarda solamente la montagna, ma anche
6: le città d'arte in questo caso.
3: Proprio in alcuni casi snaturate, come ci raccontava la nostra ascoltatrice.
6: Tra l'altro proprio questa mattina su un sito che è Rivista Studio si parlava appunto di Napoli, che ormai è sempre alta stagione. La turistificazione della città ha raggiunto un livello superiore, le differenze tra inverno e estate si assottigliano, non c'è più bassa e alta stagione.
3: Possiamo
6: a Napoli
3: finire
6: non solo
3: questo discorso dicendo non ci sono più le mezze stagioni.
8: The Breakfast Club.

0: prevendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
2: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
2: Una produzione One Podcast.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
4: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Cadaver alle 9.41 su Radio Capital. A noi bastava un quarto d'ora. Quel quarto d'ora
1: era
0: decisamente decisivo.
2: Super Good.

0: tutte le onomatopee del mondo, sì, come avete sentito,
1: quelle utilizzate nei fumetti,
0: quelle che si leggono nei fumetti. L'idea geniale di portare i fumetti in TV fu di due bravissimi autori, Giancarlo Governi e Guido De Maria, che proprio ieri ci ha lasciato, era di 93 anni, che decisero di fare questo esperimento che ebbe due parti.
2: Che non era un cartone animato.
1: Eh no, erano proprio la ripresa delle tappe.

0: favole.
1: Esattamente così, con dei doppiatori che lette da leggevano, spesso anche molto famosi. Il primo esperimento fu nel 72, in prima serata alle 21:15 più o meno. Bellissimo. Iniziava questa striscia, al punto che, come diceva poco fa Andrea, durava esattamente 15 minuti.
0: Ma infatti è
1: d'ora.
0: Straordinario pensarlo adesso che in prima serata c'era la messa in onda di Tavole di Fumetti.
1: Tavole di Fumetti.
0: Perché ieri parlavamo, no, anche della soglia dell'attenzione che è cambiata, del movimento di alcuni film che ci sembrano lenti. Immaginate una TV in cui la Tavola dei Fumetti bastava per intrattenere
1: e per catturare l'attenzione di un pubblico non soltanto giovanissimo, perché lo guardavano un po' tutti, Super Bowl, perché poi visse una seconda fase dal 77 all'81. Esattamente la ripresa fu martedì 15 marzo del 77 con un orario leggermente anticipato. Alle 20:40 il primo si chiamava Gulp, il secondo Super Gulp, come abbiamo sentito dalla sigla. Poi divenne anche un magazine, un giornale con la riproposizione di questi fumetti.
2: C'erano tanti personaggi,
1: c'era
2: famosi,
1: di tutto, ragazzi. Ten, Alan Ford, Stormtroopen, Corto Maltese, e poi anche i veri supereroi come i Fantastici 4, l'Uomo Ragno, Johnny Logan, che era un altro fumetto simile a Alan Ford, con una produzione tutta italiana anche quello. Era un appuntamento assolutamente imperdibile, io lo ricordo con grande simpatia. Aspettavamo davvero con ansia questo appuntamento della prima serata con Super Gulp.
2: Eh sì, insomma, poi si racconta nelle varie interviste, ha raccontato di Maria la sua passione per il disegno, anche per far colpo sulle compagne di classe. Insomma, poi dopo si iscrisse alla facoltà di matematica e fisica, però il pallino per i fumetti lo portò, attraverso la conoscenza di alcuni parenti, nella redazione di Epoca, giornale diretto allora da Enzo Biaggi, che lo assunse come vignettista, e da lì iniziò. E poi l'idea, in qualche modo geniale, appunto, di portare, come dicevi tu, come raccontavi, le tavole in televisione,
0: ottenendo un grande successo, perché anche questo è da aggiungere, non fu proprio storia della nostra televisione, certo, come dimostra l'affetto che poi è arrivato ieri alla notizia della morte dell'ideatore.
1: Sapete, appunto, che cosa portò poi alla chiusura di Super Gulp nel 1981? L'avvento degli anime.
2: Degli anime, sì.
1: Di queste storie che arrivano dall'Oriente,
0: i cartoni animati,
1: giapponesi, che spostò l'attenzione su un diverso genere, che poi ha avuto un'ascesa assolutamente inarrestabile, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei robot. Insomma,
2: sì, Atlas Ufo Robot, lo racconta,
1: certo.
2: Dice, finimmo quando
1: è quello di fatto
2: arrivare
1: da
2: Actarus,
1: in poi arrivò questa. A proposito di eroi, qui c'è Hunt Hero di Taylor Swift,
2: vedi, subito a caso.

0: vieni insieme, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta.
1: E l'ultimo chiude la porta.
0: Catania 61enne.
1: Bravo, se lo ricorda bene.
2: Tu non sei Carmen Gutierrez, bensì Stanislao Murinski, eccolo, falso barone spagnolo.
3: Ebbene sì, maledetto Kerti, hai vinto anche stavolta.
4: È un po' Berlusconi.
0: Sì, sei grande, Nick.
3: Bel colpo, capo.
0: Sempre in forma, Carter.
5: In effetti immaginavo tutto ciò ancora prima che accadesse.
4: Bello, bello,
6: anche letto magnificamente, come abbiamo sentito.
1: Sì, sì, certo. 15 minuti, veramente. Capite, già lì c'è quasi l'esigenza di comprimere tutto. Ne parlavamo ieri, no?
4: 3 minuti.
1: Eccoli, adesso 15 minuti.
4: Di microdramma.
7: E poi quando si parla di anime anni 80, non bisogna pensare solamente a robottoni, arti marziali, altre cose, perché c'erano tantissimi anime tratti da romanzi della letteratura europea, dai Miserabili a Cerca Famiglia e quant'altro. Quindi c'era anche una ricerca letteraria da quel punto di vista.
1: Victor Hugo.
6: Forse vogliamo anche aggiungere che i contenuti dei prodotti per bambini sono un po' cambiati, se questi erano quelli proposti negli anni 80. Forse ora si è semplificato un pochino il messaggio che viene anche fornito a chi lo guarda.
4: Sì, adesso ci sono canali dedicati ai bambini, però che prima non c'erano.
6: Non c'erano la possibilità di scegliere ovunque, anche pensa a YouTube, quante volte
1: ma
6: si possono trovare diversi contenuti,
1: ma anche nei bouquet delle TV a pagamento.
4: Sì, ma anche
1: ci sono
4: Rai,
1: dei mosaici,
6: anche, sì c'è una Rai dedicata,
4: certo,
6: proprio
4: Rai Kids, per fortuna hanno chiuso Rai Scuola, che secondo me era un prodotto assolutamente
6: anzi al contrario,
1: ce
6: siamo molto dispiaciuti
1: molto,
6: per
1: sì,
6: la chiusura di Rai Scuola.
4: Ah, vabbè, non lo so, cioè, io e Valditara ne parlavamo ieri, giusto,
6: ecco,
4: ieri.
6: Ecco, allora, la colpa di tutto questo è Andrea Lucatello, mandate tutte le lettere di protesta a lui.
4: Parliamo troppo di scuola in televisione, ragazzi, un po' meno.
6: Io parlerei di scuola tutti i giorni.
1: Anch'io, guarda.

0: Parlavamo della TV per i bambini, abbiamo nominato Pingu.
1: Pingu adesso.
0: Che allora, secondo Imma è diseducativo.
2: No, non permetterti di mettermi in bocca cose che non ho detto.
3: Però
2: dico che se abbiamo parlato di un certo contenuto come quello di Super Gulp, è chiaro che Pingu che gioca a curling, insomma, e non parla.
0: Ma lasciamo parlare Pingu.
2: Non parla
1: Pingu, in realtà, emette solo questi gesti.
2: Io lo guardavo sempre, non voglio assolutamente tirarmi indietro.
1: Un po' straniante, devo dire.
0: Qui sono dei pupazzetti che vengono.

0: è chiaro.
1: Peccato, era un programma di informazione.
2: Grazie a Pingu, grazie a Marco De Lillis.
0: Che invece parla, non è come Pingu.
2: Vi lasciamo a Betty Senatore, che tra l'altro è in procinto di spostarsi a Venezia per la mostra del cinema. Ci racconterà
0: un sacco di cose da raccontarci.
2: Tante cose. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento con The Breakfast Club è domani mattina, come sempre, dalle 7. Vi aspettiamo.
1: A un domani. Abbraccio. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Le notizie alle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. L'Ucraina colpita da nuovi attacchi missilistici russi nella notte. 12 le vittime, l'obiettivo erano infrastrutture ferroviarie, secondo Mosca. Il presidente Zelensky dice: siamo a corto di difese aeree. Prezzo del petrolio in rialzo anche oggi, sale del 4%. Crescono ancora i prezzi dei carburanti, la benzina supera i 2,10 euro in modalità self in autostrada. Rialzi per la benzina anche fuori dalle autostrade, attesi a breve i dati Istat sull'inflazione di agosto e l'occupazione a luglio. Piazza Affari perde mezzo punto percentuale, prosegue il rialzo degli interessi sui titoli di Stato. I BTP decennali italiani sfiorano il 4,2%. Su anche i Bund tedeschi al 3,4%. In Giappone il rendimento tocca il 3% per la prima volta da 30 anni. Maltempo in Alto Adige, un temporale con chicchi di grandine fino a 5 cm di diametro ha colpito la zona di Bressanone. Tutto pronto per l'avvicinamento finale a Mercurio. Dopo un viaggio nello spazio lungo quasi 8 anni, la missione Bepi Colombo delle agenzie spaziali di Europa e Giappone giovedì effettuerà la fase di avvicinamento al pianeta a 200 milioni di chilometri dalla Terra. Si distaccheranno due sonde che nei prossimi mesi dovrebbero orbitare attorno a Mercurio per studiarlo. La Serie A, il suo protagonista di inizio campionato, il romanista Malen segna una doppietta nel 4-0 della Roma a Lecce, per lui 5 reti in due partite, fioccano i paragoni con altri attaccanti. Il suo allenatore Gasperini rivede in lui Milito.
9: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti, eh. Ovunque, anche all'Atalanta, ovunque dove sono stato, ho avuto sempre degli attaccanti che o sono stati capocannonieri o sono andati molto vicino. Questo forse è un po' diverso, anche se un po' Milito me lo ricorda.
8: Capital News torna a mezzogiorno.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento.

0: interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e da giovedì, soffiatore elettrico a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Marvin Gaye, ma che cosa ti dobbiamo dire con questa canzone che tira fuori tutta la sensualità che hai tu, ovviamente, che noi a quest'ora del mattino non so quanto ce la potremmo avere, però complimenti a chi

0: riesce a mostrarla anche a quest'ora. Buongiorno a tutti, partiamo.
1: Cose che capitano.
0: Che poi è una canzone sensualissima, no? Però in realtà chi l'ha scritta stava parlando di riprendere in mano la sua vita dopo la dipendenza dall'alcolismo, cioè c'è anche questa doppia lettura. Poi Marvin Gaye gli ha dato giù una botta un po' più sensuale, tipica di alcune sue canzoni. Allora, buongiorno a tutti da Betty Senatore, da Giada in redazione, buongiorno dal nostro Maurino invece in regia, brevetto per regista ma non per pilota, ormai mi è rimasta impressa. Sì, ho detto no, brevetto, licenza, dai, io mi sono sbagliata anche oggi. Niente, non mi entra in testa questo fatto che si chiama...
2: No, è giusto, avevi detto l'altra volta patente.
0: Sì, patente
2: brevetto
0: peggio.
2: Ci sta, licenza anche.
0: Ah, va bene, meno male, brevetto
2: patente
0: di pilota.
2: Patente no.
0: Patente no, e quello era infatti un bollino rosso. E noi staremo qui fino a mezzogiorno, anche oggi abbiamo le valigie già pronte perché, come sapete, da domani trasmetteremo dalla Blue Lounge di My Movies in collaborazione con One Podcast e vi racconteremo un po' quello che succede al Lido di Venezia con la mostra del cinema, tutti i film, protagonisti, insomma, ne avremo da raccontare sempre in questo orario, anche sabato e domenica. 342-342-2190 è il nostro WhatsApp. Allora, si definisce questa giornata come una delle giornate un po' più faticose e

usa anche a teatro questa regola, cioè il lunedì che si comincia alla fine c'hai un po' d'adrenalina, no? Te la tiri su in qualche modo e modo, ma è il secondo giorno che ti rendi realmente conto che è tutto finito. È il secondo giorno che te ne rendi conto, quindi oggi siete più affaticati di ieri. Ditemi se non è così. A teatro si dice che la prima va bene perché c'è l'adrenalina, l'incoscienza, cioè tutta una serie di la magia del teatro, mettiamoci pure quella. La seconda invece è la stanchezza e la mancanza di quell'adrenalina, boom, ti fanno sentire tutto, ma noi siamo qua. Parleremo anche di sport, fra l'altro, Non so se magari voi ieri avete già inaugurato la vostra palestra, se la inaugurerete oggi o se proprio non ve ne frega niente e continuate a fare le cose belle, tipo passeggiare nella natura o passeggiare in generale, oppure andare in bicicletta oppure correre, e quindi non rimanere fra le quattro mura di un edificio, che è sempre una buona abitudine.

Rosa per te, la nuova canzone di Ligabue qui su Radio Capital, che in realtà vedremo anche nel documentario, l'abbiamo anche ripetuto, dedicato proprio a lui, gran finale del tour e questo documentario proprio sulla carriera del Liga. Ma questa canzone mi piace, lo sapete perché? Perché dice una bella cosa che ci ripetiamo soprattutto la mattina, soprattutto quando magari siamo appena tornati dalle ferie: per alzarsi dal letto ci vuole ogni giorno un motivo. Ma noi non siamo la somma, cioè noi non siamo un obiettivo, aspettate che lo voglio dire bene, perché l'ha detto un famoso allenatore. Noi non siamo i nostri obiettivi, ecco, cito testualmente quello che ha detto James Clear, ma la somma

delle nostre abitudini. Quindi se abbiamo delle abitudini sane, sicuramente raggiungeremo più forti il nostro obiettivo. Chiaro? L'ho letta bene? Cioè almeno io l'ho letta così, poi ognuno la legge un po' come vuole. Vabbè, in realtà era una scusa per parlare di palestra, di tutto ciò che si può ricominciare in questi giorni, dove per esempio c'è questa cosa virale che sta girando ovviamente sui social. Io la leggo, però insomma prendiamola con le pinze. Cioè c'è una teoria che non è stata supportata da nessuna scienza, che dice però che se una persona non si è mai rotta un osso nella sua vita, vuol dire che ha dovuto sopportare dei dolori talmente forti che non ha bisogno anche del dolore fisico. Poi io aggiungerei, non c'è solamente la rottura di un osso, ci sono anche altri tipi di dolori fisici. Vabbè, sapete, no? Queste tendenze dei social lasciano un po' il tempo che trovano.

canzone che si intitola Secret. Lei ci ha messo di mezzo, anche quando la cantava dal vivo, la religione, quella parte più profonda che abbiamo in ognuno di noi. Vabbè, comunque su Radio Capital ognuno può dargli poi il significato che vuole, ma non credo che Madonna, la regina del pop, comunque una diva, come la mettiate una diva, si atteggia proprio da tale, da sempre lo è stata. Infatti è difficilissimo intervistarla, perché se le fai la domanda che non le piace, lei prende e ti manda proprio a quel paese, quindi proprio il personaggio che tutti noi vorremmo intervistare. Però la cover di Like a Prayer, che è una delle sue canzoni più famose, che è stata però realizzata dall'intelligenza artificiale, ha sfondato

le classifiche. Questa è una cosa grave e quindi l'Australia, ma non solo l'Australia, diciamo che ci sono state prese anche delle decisioni non solo in Australia ma anche in altri paesi del mondo, compresa l'Italia, cioè stop alle canzoni prodotte dall'intelligenza artificiale, perché mi sembra veramente una roba folle, folle, assolutamente folle. Invece fra poco noi parleremo di un festival, quello di Emergency, che si svolge questo fine settimana che sta arrivando, ma lo faremo con una delle protagoniste, perché ci saranno tantissimi ospiti all'interno di questo festival di Emergency, che vedrà protagonisti del mondo del giornalismo ma anche dello spettacolo. C'è Michela Giraud e poi appunto ci sarà anche la musica con Emma Nolde, che noi abbiamo ospitato tante volte, quindi è un po' come risentire un'amica. E fra poco ci faremo raccontare anche com'è andata la sua estate, perché ho scoperto che ha cantato in un festival a Budapest veramente molto famoso e molto emozionante.

0: Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Gold, Lonely Boy su Radio Capital in Cose che Capital. Come vi ho anticipato, questo fine settimana ci sono tante cose. Vabbè, noi siamo alla Mostra del Cinema, ma c'è a Reggio Emilia il Festival di Emergency. Fra l'altro le prenotazioni sono aperte, biglietti gratuiti sono tutti disponibili, cioè nel senso li dovete un po' trovare, ma sono disponibili online. Ma soprattutto ci sono tanti appuntamenti legati all'arte, al cinema, anche agli spettacoli e alla musica, perché si esibirà proprio domenica alle 17 Emma Nolde. Ciao Emma, ben ritrovata in realtà qui su Radio Capital.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti, come stai? Come è andata quest'estate? Perché so che hai suonato a questo festival a Budapest famosissimo.
1: Quest'estate è stata particolarmente bella, sì, me la ricorderò, penso. Mio amico dice la vita è fatta di 20 estati utili, le dice così, che è un po' nel senso che da quando... probabilmente questa rientra in una delle estate che mi ricorderò per sempre, perché abbiamo suonato un po' dovunque, e la Budapest, come dicevi tu, è stata particolarmente bella.
0: Anche perché di fronte a un pubblico straniero, perché immagino non ci fossero solo italiani ovviamente lì, magari qualche italiano in vacanza l'hai beccato, c'è un atteggiamento diverso. Tu l'hai percepito, un modo di approcciarsi alla musica dal vivo diverso, di applaudire, di oppure stare zitti, ecco, com'era?
1: Ah, noi italiani siamo un po' ovunque, quindi eravamo in tanti anche lì. Comunque ho percepito, e sono restata anche al festival più giorni, ho percepito, si chiama l'Isola della Libertà, e è una libertà però bellissima, non è una libertà fatta di eccessi, quella che si respira lì è proprio una libertà d'ascolto, dello stare insieme, proprio ho trovato tanto rispetto nell'ascolto, ma anche nella sensazione di comunità che ti dà questo festival, quindi probabilmente sì, mi sono chiesta più volte durante quei giorni, chissà se in Italia saremmo capaci di fare un festival per così tanti giorni, perché dura una settimana dove si campeggia liberamente dentro il festival e c'è comunque una tranquillità e una libertà bellissime, e mi sono chiesta sì se è una questione legata anche a una cultura un po' più nord europea, anche se l'Ungheria è in una posizione particolare, però comunque sì, me lo sono domandata.
0: Sì, secondo me la risposta è sì, però vabbè. Senti, invece io sono curiosa di sapere chi hai chiamato o hai messaggiato non appena hai ricevuto la notizia di aver vinto la Targa Tenco, che è uno dei premi più importanti per un cantautore.
1: La prima persona che ho chiamato è la persona con cui ho scritto la canzone, che è Andrea.
0: Ah, ok.
1: Praticamente il mio migliore amico con cui scrivo tutto, e la prima persona che ho chiamato è stata lui. Inizialmente ho fatto la voce come se dovessi dirgli una notizia bruttissima.
0: Che disgraziata, ma poverino. E vabbè, poi invece è andata bene. Allora, tu ti esibirai quindi al Festival di Emergency il 6, ma in realtà ci sono due date a Milano, alla Santeria, al termine di questo tour che, come dicevamo, ti ha portato un po' in giro. 29 e 30 settembre, Santeria di Milano. Invece l'inverno come lo vivi? Tu sei una più da estate, più da inverno, cioè tu sei creativa nell'inverno?
1: Bella domanda. Allora, d'estate, quest'estate più rispetto alle altre, però solitamente è un momento di stacco totale, quindi anche a livello creativo sarà il caldo, sarà chissà cosa, ma è un po' meno piena di idee l'estate. Invece questa mi ha sorpreso, forse l'inverno, ecco, se devo dirti il momento dell'anno più carico di idee è naturalmente la primavera.
0: Certo, classico.
1: È una questione proprio biologica, però ti dico che proprio la primavera, quando arriva, si sveglia qualcosa anche a livello creativo. Quindi primavera e autunno sono quelle che mi piacciono di più. L'inverno fa troppo freddo, l'estate fa troppo caldo, quindi è un po'
0: non si sta bene, Emma, via, non si sta bene da nessuna parte, ecco.
1: Poi si sta bene sempre, però insomma.
0: Diventa un po' difficile. Allora, Emma Nolde, grazie per essere stata con noi. Ti aspettiamo anche a Radio Capital nei nostri studi. Ci salutiamo con una delle tue canzoni, che è Quello che deve essere, sarà. Emma Nolde su Radio Capital. Ciao!
1: Ciao!

quello che deve essere sarà. Attacchiamoci un po' al destino, no? Cioè, dice uno, è artefice del proprio destino. Beh, dipende, ognuno ha le sue teorie. Allora, questa era Emma Nolde su Radio Capital, e mando dei messaggi ai nostri ascoltatori, soprattutto li ringrazio e gli rispondo. Allora, 342-342-2190. Chiara di Bologna dice: io ti ascolto mentre sono al lavoro e sono rientrata ieri. Chiara, tieni duro, oggi abbiamo detto che forse è un po' più difficile di ieri, però non è detto. Marco dalla provincia di Milano: mese iniziato malissimo, è vero, perché oggi è il 1° settembre, ho perso l'autobus. Strano, perché a Milano poi passano abbastanza velocemente, quindi spero che tu sia arrivato comunque in tempo al lavoro. Rebecca: stamattina ha fatto una bella passeggiata e adesso si concede un caffè ascoltandoci, non so se al bar o a casa, perché giusto qualche giorno fa abbiamo parlato di quanto sono aumentati i prezzi del caffè al bar, e quindi dipende dalla zona d'Italia in cui sei, ma secondo me appunto magari fare un po' e un po', no? Perché poi mi rendo conto che al bar ci sono delle amicizie, si creano dei rituali, e quindi dire di no da un momento all'altro non ci si fa, e quindi magari alternare una volta a casa, una volta lì. Poi Stefano: oggi compie gli anni, auguri Stefano, però è

lavoro, ma dice almeno festeggio ascoltando Radio Capital. Assolutamente sì. Allora, prima abbiamo parlato di palestra perché è una delle cose che si fanno immediatamente ritornati o comunque magari sulla scia anche di quello che abbiamo fatto durante l'estate. Oddio, questo caldo, c'era poco da fare, eh? Però siamo stati più a nuotare magari, ecco, è una delle cose che si potrebbe più fare. Ma se qualcuno di voi ha l'obiettivo di diventare come Tom Holland in Spider-Man, avete presente, no? Che ha, devo dire, sviluppato un fisico di tutto rispetto. E Spider-Man, record di ascolti, sta battendo Titanic, ora non so a che punto sono arrivati, ma è uno dei 5 film più visti proprio della storia del cinema. Allora, lui ha basato questo suo diciamo corpo su questa piccola serie di cose. Metto gli occhiali e ve le dico. 5 trazioni, bisogna avere una sbarra in casa. Non so se qualcuno di voi ha il quadro svedese, ma mi sembra un po' scomodo, però va bene. Poi 10 piegamenti, quelle che un tempo si chiamavano flessioni, ma poi no, perché è sbagliato. 15 squat a corpo libero. E uno dice, vabbè, mica è tanto. No, se magari. Bisogna ripeterle. Cioè lui è riuscito a farle per 27 volte, ok? Quindi tutte queste cose, 5 trazioni, 10 piegamenti e 15 squat a corpo libero per 27 volte. Io spero di sentirvi anche domattina, dopo che avete provato questo modo di allenarsi di Tom Holland, che poi, come si dice sempre in questi casi, è vero, non c'è solamente questo strepitoso allenamento seguito ovviamente da importanti personal trainer, cioè personaggi del genere che devono poi esibirsi sul grande schermo, non è che si fanno fare la dieta, che ne so, la trovano da soli, o se la passano da un amico all'altro, si fanno seguire, e quindi ovviamente non solo tutto quello che abbiamo detto, ma c'è anche una sana alimentazione, quindi zero zuccheri, eh? Avete sentito che ho detto? Zero zuccheri anche.

Strong, ma com'è Mick Jagger in questa canzone? Lo senti proprio, c'ha proprio il rock dentro, eh? Rolling Stones su Radio Capital in Cose che Capital. Mi è tornata alla mente una cosa, a parte che insomma questa canzone fa parte dell'album Voodoo Lounge del 1994, ma soprattutto durante il tour a un certo punto Mick Jagger diceva a tutto il pubblico: "Please allow me to introduce myself", cioè mi permettete di presentarmi? E ovviamente immaginatevi la folla che urlava, cioè come se dire: c'è bisogno che tu ti presenti? Anche solo entrando sul palco noi ti riconosciamo. Però insomma questa è anche un po' l'ironia british di Mick Jagger e ovviamente anche l'ironia proprio di quei personaggi là, dei Rolling Stones in generale. Dunque al 342 342 2190, Marco e Bianca dice che sono insieme in macchina perché stanno andando in vacanza, valigie piene.

Dice: noi preferiamo partire a fine estate perché c'è meno gente, si dovrebbe anche risparmiare. Però ragazzi, posso dirvi che ultimamente, come a luglio un tempo si risparmiava, adesso mi sembra siano tutte un po' più uguali, però sicuramente si risparmia rispetto ad agosto. Poi c'è Marta da Brescia che sta facendo una pausa dal lavoro, non so se caffè, snack oppure, come dicono i mitici nutrizionisti, uno spuntino, un frutto. E tu dici: sì, una mela, però dopo poi mi mangerei il tavolo oltre alla mela, forse l'albero insieme alla mela, va bene. Ultimo saluto lo faccio a Luca, che è al lavoro ma sta già contando i minuti per la pausa pranzo perché ha già fame, intanto gli facciamo compagnia. Ecco, pensa alla mela. Sì, lo so, non basta, lo so, me ne rendo conto. C'è un po' di tempo prima del pranzo però.

0: of Me, una delle più belle canzoni di John Legend su Radio Capital, che ha scelto l'Italia anche stavolta. Io credo che sia uno dei più frequentatori del nostro paese durante l'estate. Stavolta però è andato sul lago di Como. Ricordo nelle precedenti vacanze, perché io un po' lo stalkero, lo confesso, sui social, era andato invece sulla costiera amalfitana. Poi mi sa che era stato pure in Sicilia. Vabbè, insomma, gli piace il nostro paese. Chiamalo scemo, ecco. Va bene, torniamo fra pochissimo sempre su Radio Capital.
1: Cose che Capital. Da Troni fino al 16.

0: regolamento dei punti vendita. Stroni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Gruglia su Radio Capital con questa canzone che ha veramente sconvolto le radio, si sentiva ovunque, ma soprattutto il video dove c'era lei che cantava molto semplicemente davanti allo schermo mentre dietro si smontava tutto un set, e soprattutto lei che aveva lanciato inconsapevolmente, aveva un taglio di capelli che poi è stato imitatissimo dalle donne di tutto il mondo. Fra l'altro l'ho sentita cantare credo l'anno scorso durante il tour dei Coldplay, perché loro sono soliti avere ospiti, personaggi durante ogni da, erano soliti perché ormai sono fermati, e una volta è salita lei sul palco, una voce che è rimasta uguale, anzi posso dire forse migliorata, e una forma fisica assolutamente invidiabile. Secondo me lei segue il personal trainer di Tom Holland, cioè quello che le fa fare le trazioni, i piegamenti e poi gli squat a corpo libero. Però per 82 volte, c'è solo questo di particolare. Va bene, torniamo fra pochissimo sempre su Radio Capital.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Blood Swinging, Kool & The Gang su Radio Capital, canzone che hanno scritto ritirandosi in uno studio alle 11 del mattino, sono usciti il giorno dopo, e era uno studio che si trovava al piano inferiore di quello che un tempo, giuro, era l'obitorio della vecchia chiesa, ma aveva, dice, un suono pazzesco, e hanno scritto questa, Jungle Boogie e anche Funky Stuff. Kool & The Gang su Radio Capital, in Cose Che Capital, 342-342-2190 è il nostro WhatsApp. Abbiamo parlato di parlare di fronte al pubblico, della paura che c'è, che molti praticamente la trovano invalidante, cioè a costo quasi di rinunciare a degli avanzamenti nel luogo di lavoro, perché dice io non ce la faccio, non la so gestire, sto male. E molti ci hanno anche scritto, per esempio Marco da Pisa: alla festa aziendale mi hanno dato il microfono per fare un brindisi, ho detto cin cin, basta. Uno si aspettava magari un discorso di incoraggiamento. Ecco, però qui c'è un errore. Se lo sapete o comunque lo intuite, voi vi dovete preparare, perché la preparazione è una cosa fondamentale per avere anche più sicurezza in voi stessi. Poi, dovevo fare, scrive Luca di Parma, un discorso al matrimonio di mio fratello, e lui dice: io mi ero preparato in tutto, quindi salgo sul palco, guardo gli invitati e arriva il panico. Lui ha detto solo: è tutto molto bello, auguri. Quindi una preparazione che è durata 5 giorni è stata praticamente solo di 7 parole. Vabbè, poteva andare meglio, però alle volte quando ci sono persone che conosci, parenti soprattutto, capisco che ci sia un po' di emozione in più, quindi un po' ti capisco, Luca, è normale. Un altro Luca di Torino dice che durante una presentazione su Zoom, stiamo parlando del tempo del Covid, ma diciamo che queste cose online si continuano a fare e molto spesso, per l'ansia ha condiviso lo schermo sbagliato e quindi tutti hanno visto la foto del suo desktop di lei al mare. Anche lì so cose che succedono, si saranno fatti una risata e poi te ne sei accorto. Va bene, poi Riccardo di Milano doveva presentare un collega davanti a tutti, ma era talmente agitato che per 5 secondi non ricordava il suo nome. E questo è il classico, no? Il panico che ti manda completamente nel vuoto il cervello. E lui era accanto a lui, cioè dice: non sapevo che cosa dire. Alla fine ho detto: conoscete già tutti, quindi lo faccio presentare, e da lì se l'è risolta. Bravo però, bravo, perché bisogna anche avere il cosiddetto sangue freddo per gestire quella situazione. Finisco leggendo il messaggio di Vale. Dice: prima di una presentazione ero dietro le quinte e continuavo a dire: oddio che ansia, oddio che ansia, oddio non ce la fo. Poi ho sentito una voce dal palco che diceva: Vale, il microfono è già acceso. Da quel momento ho smesso di avere paura perché avevo altri problemi. Però dai, tutto sommato avevi sciolto un po' quella tensione che c'era. Che poi alle volte non è solo di chi deve parlare, ma anche del pubblico, no? Cioè creare un'atmosfera quanto più colloquiale fa bene a tutti, a chi parla e a chi deve ascoltare.

c'è la nostra Alice, che in realtà ovviamente ha scelto come nome d'arte Birth, qui su Radio Capital con Più in Alto, una canzone nata nel caldo estivo. Vedi, Emanolde diceva, bah, insomma, durante quest'estate sono riuscita a scrivere, però di solito d'estate per un motivo, d'inverno per un altro, sono poco ispirata, e invece la nostra Alice Birth è riuscita a scrivere questa bella canzone nel caldo del suo appartamento newyorkese. Ma secondo me New York riesce a ispirare qualsiasi cosa, non so, quello che penso io, eh. Oh, continuiamo a parlare di parlare in pubblico, anche perché mi ero dimenticata di dire che dal 4 al 6 novembre a Padova si terranno proprio le fasi finali del primo World Championship di botta e risposta, cioè un appuntamento che per tutti quelli che parlano in pubblico e hanno la paura di parlare in pubblico bisogna assolutamente vedere. 16 squadre provenienti da tutto il mondo, anche perché poi è divertente vedere come gli altri

altri, gli altri paesi, nelle altre lingue, anche con la gestualità, riescono a gestire il palco e quindi il botta e risposta. Allora, Marta di Padova dice: prima di parlare in pubblico mi hanno detto immagina tutti in mutande, ci ho provato ma ero ancora più agitata. Marta, mi dai retta, non dare retta a chi ti dice queste cose, perché poi la tua mente si concentra su un'altra cosa e fai confusione e finisce che poi ti dimentichi quello che devi dire e sei concentrata da su altro. Cioè ci si calma in altro modo, con la respirazione, con tante altre tecniche, però insomma quella lì no. E poi Alessandro Di Cuneo, che era così nervoso durante una presentazione che ha voluto fare una battuta per sciogliersi, l'ha detta ma nessuno ha riso e da quel momento ha avuto paura sia di parlare in pubblico sia delle battute. Esatto, le battute vanno sempre gestite molto bene, bisogna capire meglio chi si ha davanti e alle volte rischia, soprattutto se non suscita una risata, di essere un boomerang che poi ti si ritorce contro.

Red Hot Chili Peppers su Radio Capital in cose che Capital Under the Bridge. Allora, ascoltatori che dicono vabbè, però voi la fate facile, no? Voi che parlate, avete il microfono, gente abituata a stare di fronte agli altri, così vi allenate da

0: soli sicuramente, però fra poco vi racconto quello che è successo a un famosissimo regista americano che si chiama Michael Bay, che ha fatto una delle figuracce più angoscianti della storia del parlare in pubblico.
1: Cose che capital con Betty Senatore.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Matt Holmes, Escape the Piña Colada Song, che è una canzone che mi fa, come dire, sentire le vacanze ancora. Non lo so, immagino che alcuni di voi siano in vacanza, quindi gliele auguriamo tutte. Buone vacanze, buon riposo, buon relax, questo è importante, visto che abbiamo parlato un po' della paura di parlare di fronte al pubblico, di questa iniziativa dell'Università di Padova, della palestra del botta e risposta e dei campionati del mondo del botta e risposta che si terranno a Padova fra poco. Volevo raccontarvi la storia di questo famosissimo regista, perché secondo me va presa come esempio per la serie. Tutti noi possiamo sbagliare, ma c'è un modo per recuperare, perché comunque gli errori degli altri ci insegnano anche cosa evitare. Allora, Michael Bay, regista, non so, vi dico, The Rock, regista di The Rock, Armageddon, Pearl Harbor, tutti i Transformers, quindi ci immaginiamo anche la quantità di gente che deve gestire su un set, che è tantissima, e in un set l'ultima parola è sempre quella del regista. Allora viene chiamato a presentare una marca di televisori, un nuovo modello di un televisore in una famosissima fiera che si tiene a Las Vegas ogni anno. Quindi immaginatevi, cioè non sono cose che si decidono dal giorno all'altro. Lui sale sul palco, presentato da questo uomo che è per l'appunto il presentatore. Si capisce subito che lui è un po' teso, perché si continua a muovere le mani, no? A strizzarsi le mani l'una con l'altra, quindi capisci che c'è qualcosa che non va. Quindi gli fa una domanda, poi gliene fa un'altra il presentatore, lui inizia a rispondere, poi si ferma, poi torna indietro, poi chiede scusa, poi a un certo punto dice no scusate il gobbo non va, poi prende, si gira e dice scusate, senza dire altro lascia il palco. Ora, io quando l'ho visto, lo potete trovare su YouTube, ho detto, dico, vabbè, è una trovata pubblicitaria, perché non è possibile che un regista così faccia una figuraccia di tali dimensioni, con un poi marchio molto famoso. E invece no, era successo davvero. E questo che cosa insegna? Che probabilmente quello che lui ha scritto non era scritto da lui, che quindi si stava basando su un gobbo, che magari si è bloccato, perché può succedere, e siccome non era una cosa scritta e preparata da lui, quindi lui non la sentiva, non sapeva che cosa dire. Quindi regola 1, non farsi scrivere le cose dagli altri. Regola numero 2, non impararle a memoria, perché se poi vi salta la memoria, e nessuno di noi è un attore, o almeno pochi, diventa un disastro. Però vi giuro, se la vedete rimanete a bocca aperta, cioè pensate che tutto quello che avete fatto e ci avete anche raccontato al nostro WhatsApp è niente, è una passeggiata, è un sorriso, è un piccolo scherzo, ecco, perché lì insomma ci sono, immagino, anche in ballo budget molto molto alti.

Stop This Flame, lei è Celeste su Radio Capital, che fra l'altro ha preso come riff una canzone famosissima di Nina Simone, che era Sinner Man, grandissima Nina Simone, e quindi è un piacere risentirla e risentirla anche su Radio Capital in Cose che Capital. Insomma, abbiamo parlato un po' di parlare di lavoro, essenzialmente quello, anche se poi il parlare in pubblico riguarda anche una semplice riunione di condominio e non bisogna per forza parlare all'ONU per dire ho parlato in pubblico, questo è l'importante. Però visto che parlavamo di ansia, di come gestirla eccetera, molti di noi, non so se anche voi che siete all'ascolto, io per esempio non posso più fare a meno del mio smartwatch, ma non per altro, perché a me piacevano gli orologi quelli belli, insomma non collegati al telefono, ma perché io sono diventata, come molte persone, dipendente dai risultati della qualità del mio sonno, e me li dà il telefono, cioè il telefono, l'orologio che poi si collega al telefono. Lo so, non si dovrebbe fare, però dormire bene è importante e soprattutto dormire bene ti aiuta anche a aumentare le difese, insomma tutta una serie di cose. E adesso c'è l'evoluzione, non c'è più lo smartwatch ma c'è lo smart ring. Ve lo dico perché molti personaggi tipo Jennifer Aniston, tipo Gwyneth Paltrow, sono state fotografate con questo anello. Mi ha fatto ridere questo articolo sul Corriere della Sera di Michela Proietti che dice: fa un po' fede nuziale ma un po' anche guru, fa minimalista e un po' guru, sì, perché ovviamente non è di d'oro e d'argento, è di un metallo particolare, insomma di un materiale particolare, e monitora soprattutto il vostro sonno ma anche i battiti del vostro cuore. Non so come, ma vi avverte quando a un certo punto dovete darvi una calmata oppure dovete cambiare lo status. Quindi che ne so, magari a mezzanotte voi state per andare a letto e vi dice: oh, non hai camminato a sufficienza, vai fuori, porta il cane. Oppure se non hai un cane, inventatene uno, vatti a fare un aperitivo, vai a fare una camminata, ma così non puoi andare a letto. Non so se spiegata così e effettivamente vissuta per come è, perché io ho letto funzionano così, ci possa far bene. Io dico sempre, forse è meglio ascoltare il nostro corpo che ci dice tante più cose rispetto che all'orologio oppure all'anello. Però insomma, dormire bene è importante, ecco, quello sicuramente. Phil Collins, che bello, che sta anche meglio di salute, insomma l'ha detto a tutti.

Così Celeste canta Zucchero su Radio Capital. Mancano 118 giorni a Natale. No, non ve lo dico per motivi di temperature, perché non sono certo quelle che me lo fanno pensare, ma perché questa canzone è stata la colonna sonora di un prodotto che si usa a Natale, essenzialmente a Natale. Oh, poi ho ritrovato una cosa molto divertente che lega Rocco Papaleo a Zucchero, perché c'è stato un momento nella vita di Zucchero in cui Rocco Papaleo era un po' più famoso di lui, soprattutto nella zona dove lui è nato. E quindi aveva avuto la possibilità, Papaleo, di fare da diciamo ospite d'apertura del concerto di Zucchero. E niente, lui ha cantato, poi però il problema è che questo concerto non aveva avuto tanto pubblico, insomma c'erano solo 150 persone, e Zucchero si presentò molto tranquillo, bermuda, camicia, ma una cravatta di lana. Era agosto, suonava un po' strana. Ma lui cantò come fanno i veri personaggi dello spettacolo, anche se ci sono due persone, io comunque vado in scena e do il meglio, e così lui ha fatto, e il concerto si è chiuso con una roba meravigliosa, con quelle 150 persone tutte salite sul palco che cantavano, ballavano, stavano tutti insieme. Dice, è stato veramente un bel momento, e poi da lì, insomma, ovviamente sono rimasti in contatto. Poi la carriera di Rocco Papaleo ha virato un po' più sul cinema e altro, e quella invece di Zucchero è andata verso momenti di molto più grande successo e anche di tanto pubblico. Pensiamo alle varie arene di Verona, ma pensiamo anche agli stadi, e pensiamo soprattutto a tutto quello che richiama anche in giro per il mondo.

0: Nastal, questa è Black Horse and the Cherry Tree. Io vi auguro una buona giornata. Noi ci risentiamo domani in diretta dal Lido di Venezia. Buona giornata a tutti e fra pochissimo di nuovo con voi Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. Lo ridico di nuovo. Ben ritrovati, benvenuti. Ciao da Betty.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Le notizie delle 12. Buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Fiammata dell'inflazione ad agosto, l'indice dei prezzi sale al 3,3% dal 2,9% di luglio, su base mensile la crescita è dello 0,5%, la spinta viene dai beni energetici, saliti del 17%, più contenuto l'aumento del cosiddetto carrello della spesa, più 1%, a luglio 2.000 occupati in più in Italia rispetto a giugno, rispetto all'anno prima l'aumento di 307.000, trainato soprattutto dagli over 50. La compagnia petrolifera statunitense NABEP assumerà il controllo in Venezuela di alcuni giacimenti petroliferi gestiti prima dell'attacco degli Stati Uniti da diverse società cinesi e da un'azienda russa. Anche l'italiana Eni è in pista per nuovi accordi sul petrolio di Caracas. La polizia svizzera abbottonata sull'uomo arrestato per gli spari al rave party, si sa che è un ex soldato, Riccardo Quadrano.
5: 43 anni, svizzero, forse con problemi psichici, e il mistero se si tratti di un arresto dopo un blitz della polizia o se l'uomo si sia costituito. In ogni caso una schiarita sulle indagini per individuare il responsabile dell'assalto al party nell'ippodromo di Aarau, nord della Svizzera, dove ha perso la vita Maria Spinelli, una ragazza italiana di 22 anni. L'uomo avrebbe agito da solo, anche se secondo le testimonianze di alcune famiglie rom che vivono in un villaggio situato lungo la via di fuga del killer, sul luogo dell'attentato c'era anche un'altra persona. Secondo una versione ancora da confermare, l'assassino avrebbe utilizzato un fucile dell'esercito svizzero, arma lasciata in dotazione, sebbene senza munizioni, a chi, come vuole la legge svizzera, conclusa la scuola da reclute, è convocato ogni anno ad un richiamo di addestramento nell'esercito.
4: Abusi su una tredicenne in un mini market a Torino. Un uomo di 42 anni viene arrestato e scarcerato dopo due giorni da un giudice perché si è dimostrato pentito e collaborativo. Al momento del fatto i due erano soli perché il titolare era assente. Decisive le riprese delle telecamere di sorveglianza. 40 minuti prima l'uomo aveva abusato di una donna che non ha denunciato. Ok al ricongiungimento graduale della famiglia nel bosco. Il tribunale per i minori dell'Aquila ha dato il via libera con la prescrizione di un percorso progressivo monitorato dai servizi sociali. Prossima edizione di Capital News alle 14.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali, con isolati piovaschi e in montagna. Buona altrove, in serata e nella prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a

0: Capital Circus, questa nuova avventura per noi che è iniziata proprio ieri, era la nostra prima puntata, la nostra prima settimana qui a Radio Capital e cominciamo subito dandovi il numero di telefono 342 342 2190. Esatto, proprio quello, 342 342 2190 è il numero per scriverci, come avete fatto ieri, continuate a farlo anche oggi, continuate a farlo per sempre, che a noi serve, fa molto piacere.
1: Fa molto piacere, tra l'altro saluto subito tra i vari Michele, anche perché è l'ultimo. Ieri gli Smiths, oggi The Cure, domani Simple Minds, chiede.
0: E chi lo sa, Michele, chi lo sa, lo scoprirai se resterai sintonizzato qui su Radio Capital. Benvenuti nel nostro circo.
1: Cosa succederà oggi? Nelle due ore, dalle 12 alle 14, il nostro orario qui su Radio Capital.
0: Succederanno tante cose, parleremo chiaramente di musica, di notizie, di novità, come avevamo in mente, insomma, quando abbiamo pensato a Capital Circus. Il programma inizia sempre con una riflessione che noi abbiamo fatto in un altro momento della nostra giornata, che riguarda quella che viene chiamata la nostalgia vicaria o anche detta anemoia. Cos'è?
1: Spiegamela.
0: Te la spiego allora.
1: Sono un tuo ascoltatore. In questo momento sono un tuo ascoltatore.
0: Allora, che cos'è? È la nostalgia di un periodo che noi non abbiamo vissuto, non abbiamo conosciuto, ma che pensiamo di esserci persi. Come ci è venuta questa riflessione? Così, piccola parentesi, noi siamo una coppia, abbiamo due figli, uno dei 18 anni, che è appassionato di un periodo del tempo, diciamo una decade, che non ha mai vissuto, che sono gli anni 90, ed è una cosa che abbiamo riscontrato poi essere comune tra la sua generazione, in effetti. Allora ci siamo chiesti, ma com'è possibile, al di là del fatto che
1: è una casa degli anni 90,
0: forse
1: li abbiamo influenzati,
0: e va bene, questo è un caso, forse, però era uno spunto, no? E ci siamo resi conto invece che questo può succedere.

0: Proprio perché magari sì, fotografie dei genitori, film, canzoni, oggetti costruiscono mentalmente un'epoca e alla fine si finisce per inserirsi dentro a quest'epoca anche se uno non l'ha vissuta.
1: O desiderarla o addirittura immaginarla diversa da quello che realmente è stata, no? Perché effettivamente appunto parlando, facciamo l'esempio di nostro figlio, no? Parlando con lui che ama la musica, ama determinate cose che oggi non esistono più, anche fisiche, no? La riscoperta del vinile. Lui è uno che è nato, e come tanti ragazzi come lui, nella generazione del digitale totalmente, sì. Non hanno avuto alcuna contatto con le cose fisiche, a parte quelle che trovano nelle case. Nel loro caso sicuramente sono stati più fortunati o comunque indirizzati, però oggi i ragazzi di 18 anni si regalano dei vinili al compleanno, magari non li ascoltano tutti, perché anche questo va detto, perché
0: però vale anche l'oggetto, no? Il possesso di un oggetto che comunque non fa parte della loro epoca.
1: Mi è capitato di vedere delle immagini di concerti o di partite allo stadio e loro si sorprendono nel vedere che nessuno aveva il telefono.
0: Certo.
1: Però sì. È una cosa, no? E forse gli piace questa cosa.
0: Esatto, c'è anche questo aspetto, no? E proprio perché appunto pensiamo di aver perduto qualcosa di bello, evidentemente, se ci affezioniamo ad un periodo. Insomma, questa era una riflessione che abbiamo avuto proprio riscontrandola tra quello che è casa nostra, insomma.
1: Poi va detto anche che la nostalgia, e qua lo chiedo anche a chi ci sta ascoltando, per quanto mi riguarda è uno dei sentimenti più nobili che esistano.
0: Vabbè, tu sei un nostalgico.
1: Sono un
0: proprio
1: nostalgico. Abbiamo aperto con i Cure, Boys Don't Cry. Io se penso ai Cure, a tutti i loro dischi, a tutte le cose che ho passato legate ai Cure, mi viene una nostalgia che non è per forza dolorosa. Cioè spesso la nostalgia viene scartata perché viene interpretata come qualcosa di negativo, no? O di doloroso. Invece non è sempre così. È anche bellissimo pensare a dei momenti straordinari che sono successi nella nostra vita.
0: Esattamente, sì. Poi dipende anche molto dal carattere di ognuno.
1: Io leggo tanta nostalgia e tanti ricordi straordinari anche agli U2. Diciamo che poi nel corso degli anni ci ho litigato varie volte. Poi ci rifaccio pace, perché ovviamente non posso pensare ad odiarli, no? Per le tante cose belle che mi hanno dato. Sono tornati con una nuova canzone insieme a Martin Garrix. Si chiama Fireflies. Voi siete su Radio Capital.

0: YouTube insieme a Martin Garrix, anzi dovremmo dire il contrario, sennò secondo me se la prende il ragazzo, è la loro prima opera tutti insieme, perché in effetti Martin Garrix aveva già collaborato con gli U2, ma non con tutti quanti, e quindi era molto felice di questo, soprattutto forse di aver fatto uscire questa canzone, visto che l'avevano pensata 6 anni fa.
1: Vabbè, non sono velocissimi ultimamente gli U2 nel lavoro, ma comunque
0: 6 anni.
1: Martin Garrix è uno dei DJ di EDM, di musica elettronica, più conosciuti nel mondo, famosissima. Non a caso questa canzone è stata presentata in uno dei più importanti festival della musica elettronica, che è il Tomorrowland, con The Edge che suonava. Poi è stato anche un po' così criticato il lavoro, non il lavoro in sé, però sembra una canzone degli U2 sostanzialmente,
0: sì,
1: non è che ci sia tanto. E lui, Martin Garrix, ha detto: in effetti mi sono reso conto, lavorando con loro in studio, con tutti e quattro, che è impossibile togliere agli U2 il suono degli U2, cioè
0: certo,
1: sono gli U2, tu,
0: certo,
1: no? È come togliere il paese da un ragazzo di paese.
0: Questa è una tua.
1: Tu puoi vivere anche a New York,
0: certo,
1: ma se sei nato a Monte Rotondo rimani sempre un ragazzo di paese, no? Anche
0: soprattutto se ne sei orgoglioso,
1: certo,
0: direi, no?
1: Ci mancherebbe.
0: Quindi
1: altro.
0: È giusto. 342-342-2190 è il numero qui di Radio Capital, al quale ci state scrivendo la vostra visione della nostalgia vicaria, cioè la nostalgia di un periodo che nessuno ha vissuto, però riesce a provarlo lo stesso. Per esempio, ci ha mandato una bellissima foto, Rick, una foto anni 80, dicendo che sua figlia adora questa foto mia e dei miei amici in viaggio in Vespa, senza telefoni, no?
1: Certo.
0: Oppure
1: con una foto fatta con una macchinetta fotografica, tra l'altro.
0: Luciana dice: un'amica anni fa mi disse che la nostalgia è l'amore che attende. Bello, no?
1: La nostalgia
0: è l'amore che attende.
1: Non lo so, ci devo riflettere un attimo, perché mi sta stimolando una riflessione. Non lo so, ma ci penserò mentre ascoltiamo il prossimo brano, perché comunque abbiamo iniziato con i Cure, siamo passati agli U2, anche se gli U2 le consideriamo una novità e ospiti di Martin Garrix, ma continuiamo con la grande musica qui a Radio Capital, la grande musica di Capital Circus. Lui è David Bowie, lo avete già sicuramente riconosciuto.
0: Arriviamo nel 1980, andiamo indietro fino a lì con questo pezzo che si intitola Ashes to Ashes. David Bowie, voi state ascoltando Capital Circus su Radio Capital. Con

0: Ashes to Ashes, David Bowie qui su Radio Capital, a Capital Circus. E lo storyboard del video di questo pezzo è uno degli oggetti che potreste vedere se dal 4 novembre andate al V&A, cioè il Victoria and Albert Museum di Londra, dove inizierà David Bowie on Tour, cioè una mostra costruita con circa 100 oggetti dell'archivio, alcuni mai esposti, come ad esempio questo di cui parlavamo, cioè lo storyboard di questo video del 1980.
1: Che meraviglia! Tra l'altro, il Bowie degli anni 80, che negli anni passati era stato anche incredibilmente criticato. Cioè, c'è stato un momento in cui il David Bowie degli anni 80 sembrava essere di minore rilevanza, invece poi passando il tempo, andando a riascoltare quei dischi, ci siamo resi tutti conto che sono dei dischi meravigliosi, come praticamente David Bowie è uno di quegli artisti in cui decennio dopo decennio non esistono dischi brutti.
0: E non solo, poi era anche capace appunto di creare un immaginario visivo molto definito, anche nel caso poi di questo video, per esempio, no? Che in realtà era una sorta di sequel musicale di
1: Major Tom,
0: di
1: Space Oddity, sì.
0: Perché solo appunto che, riprendeva questo eroe romantico che 22 anni dopo chiaramente aveva cambiato forma, aveva cambiato aspetto, era stato si era evoluto anche, no, nel tempo come carattere, come persona, si era anche forse un po' adombrato per i tempi che correvano, insomma un'evoluzione di Major Tom.
1: Io comunque penso che i nostri ascoltatori abbiano preso nel tema, noi parlavamo di nostalgia vicaria oggi, no? Cos'è la nostalgia che prova chi non ha in realtà vissuto gli anni di cui si parlano, quindi magari i più giovani, però noi qua leggendo i messaggi vengono fuori dei bei messaggi nostalgici come piacciono a me. Per esempio Antonio dice: chi ha 60 anni è stato fortunato, ha vissuto più generi musicali, dai Beatles ai Nirvana, e secondo lui gli anni migliori sono stati proprio quel ventennio 70-80. Altri ascoltatori, Fabio per esempio, dice: no, ma io preferisco Saudagi a nostalgia. Saudagi.
0: Però per esempio Stefania invece dice: ciao ragazzi, io nata negli anni 70 ho avuto un periodo pin-up, abiti, acconciature, musiche e balli degli anni del riscatto post bellico, che chiaramente non ha vissuto.
1: Bello, questo è vero. Questa è nostalgia vicaria.
0: Questo lo anemonia. Senza la
1: anemonia è un'altra cosa.
0: Esatto.
1: Allora, e poi però tu leggi quelli diciamo sul tema,
0: io
1: invece quelli, a me piacciono quelli che deragliano e vanno dritti, tipo Carlo che saluta: ciao Carolina, ci siamo conosciuti a Londra negli MTV Studios, accompagnavo mia figlia a Star Karaoke, che non mi ricordo, vabbè, non l'ho fatto io, ricordatelo.
0: Certo,
1: te lo sei ricordato Star Karaoke?
0: Più o meno.
1: E ciao Pier, mi piacerebbe poter vedere, se proprio potesse scegliere, tornare addirittura indietro nel tempo, il tour dei Police dopo Regatta de Blanc, dove c'erano appunto tafferugli, lacrimogeni.
0: Perché questo desiderio, Carlo?
1: Spacca tutto. E lui ha questo desiderio di tornare indietro a quando i concerti erano anche qualcosa di molto politico.
0: Eh sì, lo sono stati.
1: Ci manca anche quello un po'.
0: Assolutamente, ci manca anche quello. Lui è Neffa con Il Mondo Nuovo. Voi siete su Radio Capital.

0: Mondo Nuovo, Neffa, era il 2006, l'album si chiamava Alla fine della notte, segnava proprio quel periodo in cui Neffa si era decisamente allontanato dall'hip hop, dal rap, che lo aveva reso famoso, amato, amatissimo con dei grandi capolavori. Poi aveva sentito il bisogno proprio di esplorare un nuovo territorio, ma poi anni dopo ci sarebbe ritornato al rap, perché è uscito lo scorso anno con ben due dischi.
1: E come se c'è ritornato lui insieme a diversi amici. Noi adesso ci prendiamo una breve pausa, ma torniamo tra pochissimo qui a Capital Circus.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023.

0: e 2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival. Questa è Radio Capital, voi siete a Capital Circus con Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico, ogni giorno dalle 12 alle 14.
1: Canzone del 1971, un brano che è stato interpretato per lungo tempo anche come un brano politico, no? Sembrava fosse stato scritto anche rispetto al con riferimento al Vietnam. In realtà poi la band, John Fogerty in particolare, ha spiegato che la pioggia di cui parlava nella canzone era una pioggia
0: bella. Cioè la pioggia magari in generale non è bella, ma in quel caso era proprio interna alla band,
1: mentre fuori splendeva il sole del successo. All'interno della band e delle vite personali della band e dei rapporti personali tra i membri della band invece era arrivato un bel temporale che stava mettendo tutto in grande difficoltà, in grande crisi. Tanti anni dopo, finalmente, una lunga battaglia di John Fogerty dei Creedence Clearwater Revival è arrivata al proprio obiettivo, cioè quello di recuperare il controllo sui diritti delle canzoni della band, cosa che è stata possibile soltanto nel 2023, dopo tanti anni di tentativi.
0: E tra l'altro quindi si è ritrovato a 80 anni a registrare di nuovo delle canzoni che aveva scritto quando era un ragazzo, che però per decenni non aveva controllato, no, realmente.
1: No, non era in possesso di, avrebbe potuto comunque riregistrarle, però insomma si è tolto questa voglia, no? Ma ci sta, 80 anni, dici, ma sai che adesso riprendo le mie canzoni e voglio
0: sai
1: proprio capire come suonano
0: perché
1: oggi.
0: Perché tu non lo faresti mai.

0: No, invece sì, mi piace molto questa cosa. Sono tante volte i fan non amano quando i loro artisti preferiti reinterpretano i propri brani.
1: Sì.
0: Ma è anche comprensibile, perché tu da fan ti affezioni ad una versione e se poi senti il tuo cantante che te la cambia, un po' ti dà fastidio, no? Da fan. Da artista invece penso che sia una cosa che tutti provano prima o dopo, perché comunque un disco registrato tu ti ricordi esattamente perché l'hai registrato così, ma dentro quella cosa ci sono anche dei momenti che magari non vorresti rivivere o vorresti vivere diversamente, quindi le canzoni si evolvono negli anni e io sono un fan degli artisti che ce le fanno ascoltare anche in versioni diverse,
1: in una, sì esatto, in una diversa.
0: E proprio gli U2 che abbiamo passato all'inizio dicevano che hanno capito, andando avanti nella loro carriera, che i dischi in realtà andrebbero registrati dopo aver finito il tour.
1: Ah, quindi quando li hai anche testati sul pubblico.
0: Sì, perché loro raccontano che tu registri un album, parti, fai 2 anni di tour, suoni quelle canzoni in tantissime situazioni, le capisci le cose che non andavano e poi dovresti tornare in studio finalmente a registrare il disco perfetto.
1: Non so se economicamente potrebbe essere una cosa valida per la casa discografica fare tutto
0: magari
1: questo passaggio.
0: Sì,
1: per gli U2 magari glielo concedono, non so a quanti altri lo potrebbero concedere, però sicuramente la reazione del pubblico ti porta anche a rivedere delle cose, no? A rivedere anche come e quanto può avere effetto e quanto può essere di tutti un brano.
0: Che magari pensi, ma questo brano avrà un successo clamoroso, poi lo suoni e vedi che è meglio.
1: Lo suoni e nessuno reagisce, mamma mia che brutto, che

My Breath, The Weeknd, qui su Radio Capital. Il nostro tema di oggi era la nostalgia vicaria, e allora se pensiamo che questo brano, che comunque è del 2021, quindi di qualche anno fa, però ha questi inserimenti così fortemente anni 80, una decade che The Weeknd non ha

0: mai vissuto, perché lui è del 1990, quindi è vero che nella musica questo succede molto spesso, se sei un musicista riprendere musica o comunque delle identità di altri anni, soprattutto quando sono stati così importanti e definitivi per alcuni generi, succede. Però parlavamo proprio di questo oggi, no? Del vivere e dell'amare delle epoche che non abbiamo vissuto, molto probabilmente perché pensiamo che ce le siamo perse, perché sono state delle epoche meravigliose.
1: E tra l'altro trovo sempre molto interessante quando sono gli artisti a farlo, no? Perché un ragazzo nato appunto negli anni 90 che decide di basare la propria musica prendendo spunto dalla musica del passato, sicuramente a noi che abbiamo vissuto anche la musica del passato suonerà come qualcosa di già sentito per certi versi, no? Però per le nuove generazioni invece è un modo per continuare a far evolvere anche dei generi musicali.
0: O per fargli riconoscere a volte, perché magari non tutti hanno avuto la possibilità di conoscere quel tipo di musica, e invece così succede che si ritrovino ad ascoltare magari appunto o ad amare un pezzo con una forte identità.
1: A proposito di grande musica del passato, di persone amiche di Radio Capital, tra l'altro ieri il buon Piero ci ha anche scritto, parlo di Piero Pelù, dell'Itfiba, loro hanno attraversato ormai un bel po' di decenni, sono stati fondamentali per la musica italiana, l'hanno attraversata, l'hanno stimolata, sono stati anche in grado di fare avanti e indietro. E a proposito del tempo, in questo brano loro dicevano esattamente il contrario di quello che stiamo dicendo.
0: Vivere
1: quello che stai vivendo.
0: Il mio tempo, quello che oggi è proprio il tuo tempo, in effetti, no? Chissà, quindi non sarebbe d'accordo, Piero?
1: Chiamiamolo.
0: Lo chiediamo.

0: Litfiba, vivere il mio tempo. Siete con Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico, Capital Circus su Radio Capital. E a proposito di Litfiba, lo diciamo per chi magari non lo avesse ascoltato ieri. Noi l'abbiamo ascoltato mentre tornavamo a casa con Luca De Gennaro, Capital Records. Raccontava del fatto che stanno portando in tour 17 re, un tour molto fortunato per Litfiba. Stanno registrando tutti i concerti di questa tournée e il 27 novembre uscirà proprio il resoconto, un album live 1986-2026, quindi 40 anni di storia per questo album meraviglioso. Ieri sentivo che Luca stava facendo il contest, la battaglia fra i grandi album live. Questo ancora non è uscito, però magari
1: potrebbe
0: appena
1: starci,
0: esce ce lo inserisci.
1: Potrebbe
0: Luca.
1: Starci. Piero Pelù, Rumore Dentro, invece è il documentario che racconta proprio lo shock subito da Piero Pelù nel 2022, che poi gli ha provocato un danno permanente al nervo acustico, e quindi racconta anche il percorso che poi lo ha portato a tornare per fortuna sui palchi, con delle accortezze, con una serie di
0: delle cuffie, con un volume molto basso
1: per cercare, certo,
0: deve essere difficilissimo per Piero Pelù suonare i concerti, lui abituato proprio ad avere
1: vero e puro rock and roll.
0: Purtroppo è successo, e ho visto che il documentario di cui parli è disponibile su varie piattaforme, quindi noi non l'abbiamo ancora visto, ma lo voglio vedere, perché comunque è la storia importante di un artista davvero molto importante per la musica italiana.
1: E dovrebbe uscire anche al cinema 10, 11 e 12 novembre.
0: Ah, ecco.
1: Quindi se volete, se vi va, per vedere magari chiaramente un cinema adatto alla musica, ecco, quello ci raccomandiamo sempre, no? Quando andate a vedere o dei biopic o dei documentari che riguardano artisti musicali, fate una scelta, come dire, oculata rispetto al
0: si
1: tipo di cinema.
0: Anche bene, dici, no? Certo.
1: Sì, dai.
0: Allora, andiamo avanti, sono le 12:46, abbiamo ancora un paio di canzoni da ascoltare in questa prima parte di Capital Circus. Qua andiamo indietro nel Regno Unito. La band si chiama Cooks, una band che ha avuto dei momenti di successo clamoroso, diciamo un'onda molto lunga nei primi anni 2000 di quello che era stato il successo del Britpop.
1: Ricordo molto bene il primo concerto che vidi dei Cooks a Milano, tempi di MTV per me, quindi comunque primi anni 2000, e ricordo la sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto. No?
0: A volte quello che capita a Milano molto spesso.
1: Vabbè,
0: diciamo.
1: No, adesso senza fare. Quello che capita a Milano.
0: Esatto.
1: No, però avevi proprio la sensazione che tutti volevano essere lì in quel momento, perché quella band era esplosa e quindi faceva anche molto. Era giusto stare lì.
0: Poi, come tutti gli artisti che hanno un momento di grandissimo successo, fanno i conti con quel grandissimo successo qualche anno dopo, perché a volte cala, a volte ti rendi conto che ti porta su strade che tu non avresti voluto percorrere, e spesso gli artisti ci scrivono delle altre canzoni. Nel caso specifico dei Cooks, questa proprio, Junk of the Heart, tra virgolette, Happy, era la canzone che raccontava, sempre nel loro modo malinconico, felice e straordinario per quanto mi riguarda. Questa canzone ha un ritornello straordinario.
1: Killer, come
0: killer.
1: Si dice, un ritornello killer.
0: Li ascoltiamo, dai, Cooks.

0: Chunk of the Heart, tra parentesi, Happy. E noi amiamo profondamente le canzoni che hanno questo contrasto, no? Questo sound così allegro e felice, che poi invece chi dà una mazzata se ascolti il testo.
1: Ma stiamo imparando ad amare molto anche la nostra Elisa Lancia, sì, che oltre ad occuparsi delle notizie insieme a noi, discutiamo tutti i giorni delle puntate che andremo poi a realizzare, ci fa capire quanto è bello essere giovani, perché lei in cuffia ci ha detto, ripeticelo adesso Elisa.
2: Ho detto che praticamente, tanto buongiorno a tutti, che questa canzone io me la ricordo perché era lo spot di una nota merendina, di una nota marca di merendina, ecco, non voglio andare.
1: E fino a qua tutto normale, giusto, perché uno dice, ah vedi, ah, non me lo ricordavo, poi, era il 2011. E lei poi inavvertitamente hai detto una parola molto importante, hai detto quando ero?
2: Piccola.
1: E questa cosa ci ha un po' offeso.
0: No, più che altro, ma io come ho detto, piccola? Io proprio incredulo ho detto, ma che dici? Era il 2011. Lei ha detto, ma io avevo 12 anni,
2: sì.
0: 12 anni.
1: Vabbè. Un po' peccato, perché quindi tu sei nel 1999.
2: Io per un anno sono ancora
1: che
2: negli anni 90.
1: Sarebbe, questo un po' mi dispiace perché è proprio 2000, bello.
2: Beh, però comunque, io invece sono molto contenta, di essere ancora nella decade degli anni 90.
1: Perché cambierai idea.
2: Ti piacciono e che sento ancora nei miei outfit.
0: Perfetto,
2: per esempio.
0: È tutto giusto.
1: Tutto giusto, perfetto. Però dico, cambierà idea andando avanti con gli anni,
2: Ma
1: su questa gioia di dire, ah, che bello appartenere a una decade prima. Fra un po' la rimpiangerai. Vorrei 2000
0: non
1: scritto
0: gli,
1: sulla
0: non gli dare retta, non gli dare retta, perché lui è proprio pensare al tempo che passa lo devasta.
1: Mi devasta. Comunque Mauro scrive al 342-342-2190 che lui i Cooks, la band che abbiamo appena trasmesso, li aveva visti a Milano, lo sciagurato durante lo sciagurato concerto in cui gli Oasis si erano sciolti il giorno prima. Gli Oasis si sciolsero a Rock and Seine a Parigi, si tirarono un paio di chitarre addosso, si sciolsero il giorno dopo, dovevano suonare a Milano e però ovviamente non poterono suonare e quindi vennero chiamati i Cooks e se non erro anche i Deep Purple. Accoppiamento un po' strano, diciamo.
0: Ma perché era un festival?
1: Sì. Perché c'erano gli Oasis che dovevano suonare e vennero sostituiti.
0: Ma in una data unica, non è che erano previste altre band?
1: Sì, erano previste altre band, tra cui appunto i Cooks che suonarono. Probabilmente erano previsti i Cooks prima degli Oasis, che
0: sì,
1: aveva senso, e invece diventarono i Cooks prima dei Deep Purple, se non ricordo male.
0: Ecco.
1: Però Mauro, scrivici se ricordo male. Altra canzone straordinaria adesso. Parliamo di una canzone straordinaria. Straordinaria, come diceva Verdone. Ti ricordi quella cosa chiamata One Hit Wonder?
0: Certo,
1: che
0: le meteore. Per
1: pillola.
0: Me erano le meteore, perché c'era anche un programma su Italia 1 che si chiamava Meteore, e mi piaceva tantissimo. Vero, Elisa? Ecco, vedi?
1: Elisa piace.
0: Era bellissimo perché ti faceva vedere delle cose che poi sono One Hit Wonder, appunto. Un grande successo e poi fine.
1: Sei riuscita una volta, come si dice qua, e poi questo in realtà non è proprio verissimo rispetto a Baby Bird, perché non sono una band ma un artista, però

Certo, se pensi a Baby Bird non puoi non pensare a questa canzone straordinaria a proposito di ritornelli straordinari. Si chiama You're Gorgeous, ultima canzone di questa prima ora di Capital Circus.

0: Super Gorgeous su Radio Capital. Si chiude questa prima ora di Capital Circus con Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico, ma tra poco ne inizia una nuova.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
4: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
4: Una produzione, One Podcast.
5: Tanti vorrebbero essere.

0: Come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.

0: €90 al mese per i primi 18 mesi anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Si apre con i Bird Bittersweet Symphony questa seconda ora di Capital Circus. Era il 1997 l'anno
1: mi
0: di
1: maturavo.
0: Uscita di
1: così.
0: Tutti, ma e invece la nostra Elisa dall'altra parte del vetro neanche
1: non c'era,
0: niente, stava lì.
1: Vabbè, adesso senza stare lì a sottil, cioè 97 mi è venuto in mente questo, ecco.
0: Ognuno ha il suo di ricordo del 97, tranne chi è nato dopo,
1: per esempio, certo. Per esempio. Ma lo può ricordare o lo può rivivere grazie al tema di cui stiamo parlando, cioè la nostalgia vicaria, nostalgia

0: di un periodo che non abbiamo vissuto, ma di cui sentiamo la mancanza. E adesso però vi proporremo tra pochissimo una nuova visione, un nuovo punto di vista proprio della nostalgia vicaria.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Stevie Wonder era il 1973 in Envisions, l'album Living in the City, questa canzone straordinaria. Naturalmente anche qui, come nella maggior parte delle registrazioni di Stevie Wonder, tutti gli strumenti suonati da lui, controllo totale su quello che succedeva nello studio di registrazione, e una canzone che nella sua apparente semplicità in realtà introduce un tema importante. Il protagonista del brano, giovane nero che dal Mississippi arriva nella grande città, arriva a New York convinto di svoltare, di trovare una nuova vita migliore di quella che aveva lasciato, ma in realtà viene ingannato, arrestato, finisce in prigione e le sue cose peggiorano. Anni dopo mi viene in mente che un altro ragazzo dell'Indiana, ma con una vita completamente diversa, bianco, quindi già proprio con un altro, anche con altri gusti, Axl Rose, cantante dei Guns N' Roses, racconta più o meno la stessa cosa in Welcome to the Jungle. Arriva a New York, il video dice la stessa cosa, benvenuto nella giungla, lui voleva cambiare vita, invece finisce negli inferi.
1: Temi purtroppo molto molto attuali in effetti. Io volevo invece ricordare che abbiamo aperto la trasmissione, questo Capital Circus, che è in onda qui su Radio Capital ogni giorno dalle 12 alle 14 con noi, Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico, parlando appunto di nostalgia vicaria, di nostalgia di periodi che non abbiamo vissuto. Siamo partiti da una riflessione che ci è venuta in mente grazie a nostro figlio, un 18enne che ama gli anni 90, e ci chiedevamo com'era possibile in effetti, no? Perché si diceva appunto all'inizio che poteva essere un desiderio di vivere qualcosa che si immagina meraviglioso, no? Come in questo caso gli anni 90, ma è uscito uno studio nel 2026 sulla rivista scientifica Current Opinion in Psychology, che ha messo insieme gli studi sul rapporto fra il modo in cui noi ricordiamo collettivamente il passato e il modo invece in cui immaginiamo il futuro. E che cosa emerge? Che in realtà passato e futuro non sono proprio così separate come direzioni. Cioè, quando il presente è incerto, e purtroppo è molto incerto il presente in questo momento, a dir poco, tendiamo noi a tornare mentalmente verso ciò che conosciamo, o magari crediamo di conoscere, come il caso degli anni 90 per alcuni giovani, e contemporaneamente proviamo a immaginare quello che verrà. Quindi cerchiamoci, un po' ci appoggiamo alla nostalgia, no? E lo facciamo attraverso anche qualcosa, non so, delle immagini che ci sembrano più leggibili del presente, e quindi cerchiamo proprio di trovare conforto magari in un periodo che conosciamo bene, è finito e quindi non ci può regalare brutte sorprese.
0: No, però ci potrebbe lasciare delusi, perché se speriamo facendo così di migliorare quello che c'è fuori dalle nostre porte nel mondo attuale, purtroppo rimarremo delusi. Allora, adesso voi al 342-342-2190 potete continuare a scriverci, dopo leggeremo un altro po' di messaggi. Volevamo dirvi che durante le puntate di Capital Circus noi vi presenteremo ogni giorno una novità che a nostro parere vale la pena cercare di scoprire, ascoltare, e poi voi ci potete dire se vi piace o non vi piace. Man mano noi facciamo un po' l'algoritmo umano per voi che ci ascoltate,
1: che è sempre stato un po' la nostra missione. La nostra passione e la nostra missione, perché ci rendiamo conto chiaramente che non tutti hanno la possibilità di fare un certo tipo di ricerca. Noi per fortuna abbiamo questa possibilità e la vogliamo condividere con voi.
0: Oggi vi presentiamo quindi tra le novità una giovanissima cantautrice statunitense, giovane cantautrice statunitense, si chiama Phoebe Bridgers, nasce a Pasadena, molto influente nella sua generazione, molto celebre per uno stile indie alternativo, però molto malinconico, in cui si confessa, e per questo è entrata in confidenza con un'intera nuova generazione di ragazze e di ragazzi che, come poi hanno sempre fatto decennio dopo decennio, vogliono che qualcuno gli canti in una maniera ancora più convincente o dolorosa o entusiasmante le sensazioni che provano giorno dopo giorno nella loro vita. Ve la presentiamo appunto, Phoebe Bridgers, I Can't Wait è il singolo che abbiamo scelto, disco uscito da pochissimi giorni.

0: Can't Wait, Phoebe Bridgers, qui su Radio Capital, ed è la nostra novità che vi presentiamo oggi, che vogliamo presentarvi ogni puntata,
1: sì,
0: più o meno, no?
1: Sì.
0: Se riusciremo a farlo ogni puntata.
1: Quando ci sei, se proprio non esce nulla,
0: se proprio non c'è niente.
1: Passeremo però musica migliore di qualche mese fa, diciamo. Comunque l'album è uscito il 14 agosto 2026.
0: Poi, il 17?
1: 17 agosto 2020, no, il 14 agosto è uscito l'album.
0: Lost... Ah no, il 17 era il suo compleanno,
1: certo.
0: Scusa, hai
1: Lost
0: ragione.
1: Lost Weekend si chiama, album che è andato al numero 1 in classifica e lei lo ha festeggiato con un selfie da un letto in ospedale, l'ha postato sul suo profilo Instagram.
0: Era il giorno appunto del suo 32esimo compleanno, il 17 agosto, e ha avuto un appendicite.
1: Attacco di appendicite, non ha potuto festeggiare, però aveva in mano il premio che viene consegnato quando gli album vanno al primo posto in classifica.
0: Eh sì, succede.
1: Comunque dai.
0: Comunque.
1: Era solo un appendicite.
0: Sempre meglio che stare ricoverata senza un disco prima classifica.
1: Esatto. Sempre l'appendicite avresti avuto, almeno sei prima, però ha dovuto rinviare tutte le tappe del tour in Inghilterra, che recupererà. Comunque, appunto, era la nostra proposta di oggi, Phoebe Bridgers, all'album si chiama Lost Weekend, appena uscito.
0: Volevo salutare Gabriele, che è appena tornato in Italia dopo 3 anni in America, e dice: Radio Capital sempre una certezza, non vi conosco ma sto già apprezzando. Quindi Gabriele, benvenuto, bentornato, benvenuto nel nostro Capital Circus e bentornato.

0: in Italia.
1: E a proposito del tema della nostalgia vicaria, di cercare in cose che non abbiamo vissuto, magari del passato, una risposta a delle domande che ci facciamo nel presente, Cinzia, sempre al 342-342-2190, ci ricorda che in effetti la nostalgia di un passato che sembra migliore del presente era proprio il tema di Midnight in Paris, film bellissimo, sì, di Woody Allen, è vero?
0: Sì,
1: è
0: sì,
1: vero.
0: Sì. Lo avevamo preso come spunto, in effetti.
1: Ah, lo vedi?
0: No, ok.
1: Io non me ne ero accorto.
0: Non lo sapevi?
1: No, non me ne ero accorto.
0: E invece sì, noi ci accorgiamo sempre di quando parte questa intro meravigliosa di un pezzo di Franco Battiato, che è inconfondibile. Voglio vederti danzare su Radio Capital.

0: cantato Voglio vederti danzare, questo pezzo del 1982, L'arca di Noè era il titolo dell'album, e in una delle sue canzoni apparentemente più immediate in realtà c'è tutto, c'è tutta la sua ossessione, le culture diverse, la musica pop, la filosofia, la ricerca interiore, tutto insieme nello stesso spazio, in qualcosa che apparentemente sembra molto leggero.
1: Sembra molto semplice anche da fare, eh? Era una delle cose meravigliose di Franco Battiato, che ti confondeva e ti faceva pensare che fosse semplice scrivere canzoni pop, quelle poche volte, quelle volte in cui lo faceva. Invece, come i grandi maestri del pop insegnano, non è assolutamente una cosa scontata, no? Anche se semplice, non deve essere interpretato con un'accezione negativa. Adesso andiamo negli Stati Uniti invece.
0: Sì, a proposito, scusa, di Stati Uniti, faccio una piccola parentesi, perché prima abbiamo salutato Gabriele, che è tornato dall'America dopo 3 anni, e adesso al 342-342-2190 ci ha scritto Cinzia, che vuole sapere da quale parte dell'America è tornato Gabriele.
1: Messico, Brasile, Uruguay, sì, Canada, esatto. USA.

0: Lei.
1: Vuole
0: Beh, comunque non è una domanda proprio campata in aria, visto quello che sta combinando anche il presidente Trump, no, in questi giorni, visto che ha costretto Google a ribattezzare il Lake Ontario in Lake America.
1: Sì.
0: Cosa che ha ovviamente sconvolto tutti nel mondo, chi per un motivo, chi per un altro. Tra l'altro, geolocalizzando su Google Maps, se lo apriamo noi, adesso non lo so, probabilmente lo vediamo in tutte e due le definizioni. Se sei in Canada lo vedi scritto come Lake Ontario, se sei negli Stati Uniti lo vedi scritto come Lake America. Quindi stanno cercando di mettere una toppa a una richiesta molto pressante
1: perché sono
0: del presidente degli Stati Uniti.
1: Noi tutte e due possiamo vedere, conferma Elisa. Dicevo, problemi che devono essere sicuramente messi all'apice della piramide.
0: Quali?
1: Questo.
0: Direi di sì.
1: No?
0: Direi ampiamente di sì, nel senso che appropriarsi anche delle zone geografiche di altri paesi non mi sembra un buon modo.
1: È parte proprio tutto di un progetto.
0: Esatto. Comunque, dicevamo, andando negli Stati Uniti, invece dalla parte di San Francisco, quindi California, un po' di anni fa un giovane ragazzo che si chiamava Billy Joe Armstrong aveva 10 anni e il papà si ammalò di una brutta malattia, si ammalò di cancro e morì a settembre proprio di quell'anno, del 1982. Il giovane bambino ovviamente prese molto male, soffrì molto per la perdita del papà e chiese alla madre, si chiuse in camera, pianse per giorni e chiese alla mamma di svegliarlo soltanto quando fosse finito il mese, quando fosse finito
1: che era settembre in quel caso. E poi
0: anni dopo ci ha ripensato.
1: Nel 2004 ci ha ripensato, nell'album American Idiot ha scritto questo pezzo che si chiama Wake Me Up When September Ends. Lo ascoltate su Radio.

0: When September Ends qui su Radio Capital, a Capital Circus, con voi fino alle 14 ogni giorno, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico.
1: Comunque al 342-342-2190, visto che Cinzia chiedeva in che parte d'America si trovava l'ascoltatore che ha scritto stavo in America. Noi qua siamo precisi,
0: Sono tornato.
1: Da tre anni, tornato in Italia, ha acceso la radio, ha ascoltato Radio Capital e ha detto che grande musica passa su Radio Capital, vero, solo bella musica. E Gabriele ci risponde, dice era ad Atlanta.
0: Okay.
1: E tra l'altro ci conferma che in America già era successo qualche mese fa che Trump avesse messo le mani in maniera digitale attraverso Google sul Golfo del Messico,
0: che adesso
1: in America compare come
0: Golfo d'America.
1: Esatto.
0: Va bene, questo è l'America, voi rimanete in Italia, rimanete soprattutto qui su Radio Capital.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Orchestra, questa era Confusion, voi siete su Radio Capital, questo è Capital Circus e questo pezzo era del 1979 e il creatore, il frontman, la mente creativa della band ha raccontato di aver iniziato ad abbozzare quest'idea del brano mentre stava giocando a snooker.
1: Snooker?
0: Sai cos'è?
1: Cos'è? Certo, biliardo.
0: Ah, ecco, sì, è una versione particolare del biliardo.
1: Sì, non è quella nella quale le palle si mandano in buca.
0: No, in realtà bisogna mandare. Beh, sono andata a documentarmi perché io figurati.
1: Ho detto
0: non
1: una
0: avevo...
1: stupidaggine.
0: No, sì, allora il tavolo è
1: una
0: molto
1: cazzata,
0: più grande.
1: Elisa, la vedo di là che mi dice no, hai detto una
0: stupidaggine. A parte vai. Non dire cose. Un tavolo molto più grande di quello del biliardo. Ci sono 22 biglie, 15 rosse e 6 colorate e poi la bianca. E bisogna imbucare alternativamente una rossa e una colorata. Le rosse valgono un punto, le colorate valgono due, da 2 a 7 punti. Quando finiscono le rosse si imbucano le colorate, vabbè, insomma, via dicendo. Però la cosa bella è che lo stava facendo con un calciatore tutto ciò. Trevor Francis, un celebre...
1: Grande Trevor, certo.
0: Tu sai chi è,
1: certo.
0: Ovviamente no.
1: Celebre... Nottingham Forest.
0: Celebre calciatore britannico dell'epoca, che fu tra l'altro il primo ad essere trasferito per più di 1 milione di sterline al Nottingham Forest. Parliamo appunto della fine degli anni 70, per capirci.
1: Ottimo calciatore, uno dei primi calciatori importanti anche appunto dal punto di vista mediatico, proprio per le somme che iniziavano ad essere. Mi hai lanciato un.
0: No.
1: Mi hai lanciato un ponte che io non posso non percorrere in questo momento.
0: È tardi, dobbiamo lanciare il brano.
1: Vabbè, ma 15 secondi, mi ero ripromesso ieri, l'ho detto, non ce la farò a trattenere sempre la mia fede calcistica che è giallorossa della Roma. Abbiamo vinto anche la seconda partita, però vi autorizzo tranquillamente a prendermi in giro quando non succederà.
0: Cosa vuoi dire?
1: Che la Roma ha appena rifiutato una offerta molto cospicua da parte del Chelsea per Manu Koné.
0: Bene, ci
1: ti
0: fa
1: interessa
0: piacere.
1: Questa cosa?
0: Moltissimo.
1: Perché Gasperini ha detto no, fermi
0: no,
1: tutti, non voglio,
0: no.
1: Mancano poche ore alla fine del mercato, io i giocatori forti li voglio qua, non voglio che vadano via.
0: E mi sembra una giusta visione, soprattutto per la nostra famiglia, così come ringraziamo anche sia Roberto che Giuseppe che Mimmo, che
1: grandi fan del calcio,
0: che ci ricordano che Trevor Francis era stato anche alla Sampdoria.
1: Tra l'altro Trevor Francis, grande nome anche per una pop star.
0: Stavo
1: no?
0: pensando proprio quello,
1: sai. Io me lo comprerei il disco di Trevor Francis.
0: Ci sono dei calciatori che hanno proprio dei nomi che sono perfetti, a parte Jude.
1: E i Jude li fanno il coro al Santiago Bernabeu, cantano tutti i Jude dei Beatles.
0: Parliamo di
1: Bellingham, certo.
0: Un giocatore
1: sontuoso, direi.
0: Vedi, rimango senza parole.
1: Pazzesco, va bene, andiamo avanti. Musica italiana, loro sono i Baustelle che di grandi canzoni ce ne hanno regalate parecchie nella loro carriera. Questa è una particolarmente significativa che ci fa riflettere sull'arte di lasciar andare
0: serve.
1: Le cose. Baustelle su Radio Capital.

0: L'arte di lasciare andare, questi sono i Baustelle qui su Radio Capital, che hanno scelto un titolo che sembra intercettare perfettamente quella che è una piccola ossessione, no? di questi anni, cioè imparare a lasciare andare. Tanto che uno dei libri di maggior successo dell'ultimo anno si chiama proprio così, La teoria di lasciare andare, The Let Them Theory, di Mel Robbins, che è stato numero uno del New York Times e nei primi 4 mesi del 2026 era ancora fra i 10 libri più venduti in Italia. Un'idea elementare: smettere di voler controllare gli altri, di voler controllare le loro reazioni, i loro giudizi, e quindi lasciar andare, no? Lasciali fare, e magari occupati della parte che puoi controllare, in effetti, no? La tua, cioè quella che tu gestisci. E sicuramente tra una canzone dei Baustelle e un bestseller come questo, possiamo dire che lasciare andare è diventato uno dei grandi temi del nostro tempo.
1: Certo che mentre ti ascoltavo mi sembrava tutto, effettivamente è un tema che ti fa stare bene anche solo a sentirne parlare agli altri.
0: Perché
1: però
0: senti scivolare.
1: Sì, dici, ma che è
0: cosa.
1: Proprio giusto, ma certo, ma lasciamo andare, solo che poi nella vita normale non ci riusciamo. E il grande lavoro è proprio quello.
0: Certo, perché il lavoro c'è sempre da lavorare.
1: C'è sempre da lavorare. Io intanto sono felice perché ho guadagnato la simpatia eterna di Paolo.
0: Che evidentemente ha la tua stessa fede calcistica,
1: però,
0: suppongo.
1: Beh, Pier, nell'ultimo minuto hai guadagnato la mia simpatia eterna. Dagli Roma, dagli calcio inglese, Paolo da Milano.
0: Da Milano,
1: è
0: però
1: un crossover geografico che mi fa piacere. Da capire se Paolo è de Roma e vive a Milano o è un milanese così illuminato.
0: Ma conosciamoci, Paolo.
1: Ma
0: dici di più, dici di più al 342-342-2190, quando vuoi e se vuoi.
1: Adesso ascoltiamo un'altra grande canzone, perché su Radio Capital,
0: solo
1: come sapete,
0: musica
1: passa solo bella musica, definirei anche grande musica. Parliamo dei Blur. I Blur che sono di nuovo tornati come band su un po' nei titoli, no? Dei tabloid inglesi o dei giornali che si occupano di musica, e non solo, perché il batterista in un'intervista ha detto che il nuovo ritorno dei Blur è una questione di quando, non se, when, not if.
0: Che?
1: Dando per scontato che quindi Blur torneranno.
0: Tutto ok, ecco.
1: Eh no, bellissimo infatti, perché lui dice: ma guardate che noi come band non siamo mai stati quelle band della reunion, è semplicemente che, come poi dicevamo anche ieri parlando di Damon Albarn in onda, si stufano dopo un po', quindi si prendono delle pause e poi

0: quando hanno voglia di nuovo tornano a fare dei concerti.
1: E tra l'altro pause però molto prolifiche in effetti, perché comunque non è che stanno proprio fermi, fanno altre cose belle,
0: sì,
1: almeno
0: sì,
1: nel
0: lavorano,
1: caso di Damon Albarn, ecco.
0: E nel caso anche di Graham Coxon, che è il chitarrista nonché cervello molto pensante dei Blur, che nel caso specifico ha scritto questa canzone, e non l'ha solo scritta, cosa che gli capita molto spesso nei Blur, ma ha anche chiesto a Damon se la potesse cantare.
1: E lui gli ha detto?
0: Sì, infatti,
1: vedi?
0: La voce che sentiamo in questa meravigliosa Coffee and TV è proprio quella di Graham.

0: Questi sono i Blur, Coffee and TV su Radio Capital a Capital Circus. Noi saremo insieme fino alle ore 14. Oggi abbiamo parlato di nostalgia vicaria o anemoia, questa sensazione di amare un tempo che non abbiamo vissuto perché lo pensiamo migliore magari di quello che stiamo vivendo in questo momento, più certo perché si è concluso, quindi questo
1: sappiamo come finisce la serie.
0: La storia, esatto, sappiamo come finisce la serie. Sicuramente questo ci porta anche poi a recuperare magari degli oggetti che non sono tecnologicamente migliori rispetto a quelli che abbiamo adesso, no? Se pensiamo alle varie Polaroid, ai vinili, che insomma sì, sono più scomodi in termini di uso, oppure a tutto quello che è una macchina fotografica analogica, per esempio. Non sono migliori, ma impongono un ritmo diverso. Evidentemente, certo, in questo momento abbiamo bisogno di ritmi un po' più lenti, no? E anche ricollegandoci al lasciare andare, al fermarsi un po' di più.
1: Parlando dei più giovani e di cose tecnologiche meno importanti, oddio, dipende poi dai punti di vista, anche sulle cuffie, no? Si sta verificando un veloce ritorno, soprattutto

0: Da parte dei più giovani alle cuffie con il filo. Questo
1: perché
0: è difficilmente spiegabile un po'
1: sì.
0: Qualcuno, perché io l'ho chiesto anche agli amici dei nostri figli, noi abbiamo questa squadra che ci fa capire cosa pensano, no? È perché se le perdono di meno, dicono. Ma qua potremmo sentire anche la nostra giovanissima Elisa dall'altra parte del vetro.
1: Hai le cuffie con il filo o senza, Elisa?
2: Io le ho sia con il filo, okay, che proprio le classiche old style, le cuffione per sentire la musica quando mi voglio rilassare a casa.
1: Ok, vedi?
0: Filo o senza filo quelle?
2: Quelle a casa. Con il filo, quelle a casa,
0: ah,
2: con il filo.
0: Quelle a casa con il filo.
2: Così lo posso
0: audiofila
2: attaccare allo stereo di mio fratello, che ha uno,
0: certo,
2: stereo enorme.
0: Bene, che si
1: sempre
0: sente meglio
1: tornare
0: col filo, no? Giusto, bene, bene, mi fa piacere. Allora, continuiamo. Musica del 2000, in questo caso torniamo al 2014. Un cantante che riesce a toccare le corde dell'emozione come pochissimi in questa generazione moderna di artisti. Lui si chiama Sam Smith, molti di voi lo conosceranno già, ovviamente. Il brano che ascoltiamo è I'm Not the Only One, qui su Capital Circus.

0: Smith, I'm not the only one. Questo è Radio Capital, gli ultimi minuti di Capital Circus li vogliamo dedicare anche a voi che ci state scrivendo, salutando per esempio Lucy che ha detto: oggi non pranzo con voi perché sono invitata. Beata te Lucy.
1: Brava.
0: Buon pranzo a tutti voi quando ci andrete, buon pranzo anche a te e ai tuoi e a chi ti ha invitato a questo punto.
1: Noi siamo arrivati praticamente alla fine di questa seconda puntata di Capital Circus, è stato un piacere grande stare con tutti voi e con i tanti che ci hanno scritto, che si fanno sentire ancora più vicini, no? Durante la diretta. E vi lasciamo con un brano del 1996, no, del 2000, band formata nel 1997 a

0: Eastbourne in Inghilterra. Parlavamo prima delle One Hit Wonder, di quegli artisti che hanno avuto un unico grande successo. Elisa freme perché ci vuole dire che la canzone che stiamo per ascoltare era la pubblicità?
1: La pubblicità di una nota marca. Io non voglio trovarmi in situazioni scomode, ragazzi.
2: Giusto, hai ragione.
1: No, uno spot di Wustel, si
0: comunque
1: può dire.
0: Se sì, mangiava, come
1: sì, esatto,
0: prima.
1: Sempre, certo. Rigorosamente.
0: Certo. Va bene, la riconoscerete tutti, quindi. Parliamo dei Top Loader con Dancing in the Moonlight, che mi sembra però una di quelle chiusure bellissime, cioè te ne vai proprio con il buon
2: umore.
0: Te ne
2: vai ballando, ah, in effetti, no? Questa è proprio quella canzone che è allegra e anche il testo allegro, è proprio
0: usciremo
2: così.
0: Usciremo saltellando.

0: Moonlight Top Loader a Capital Circus, che si chiude qui su Radio Capital, ma noi vi lasciamo non in ottime mani, di più quelle del Dege di Luca De Gennaro con Capital Records, e torniamo domani sempre alle ore 12 fino alle 14, noi, cioè Pier Ferrantini
1: e Carolina Di Domenico.
0: A domani,
1: ciao ciao, ciao.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24.

0: tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Le notizie delle 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti.

0: Luca denuncia la natura dolosa dell'incendio e ha definito la situazione tragica. Mario Calabresi si candiderà a sindaco di Milano. Il giornalista, ex direttore di Repubblica, è pronto a ufficializzare la sua corsa per Palazzo Marino e ha già comunicato ai colleghi della sua azienda Cora Media le sue dimissioni dal ruolo di direttore editoriale e di presidente del consiglio di amministrazione. Scatto in avanti dell'inflazione ad agosto, tra gli ultimi dati Istat anche quelli su occupazione e crescita. Jean-Paul Bellotto.
1: L'indice dei prezzi sale al 3,3% dal 2,9 di luglio. Su base mensile la crescita è dello 0,5%. La spinta viene dai beni energetici, saliti del 17%, più contenuto l'aumento del cosiddetto carrello della spesa, più 1%. Sul lavoro a luglio 2000 occupati in più rispetto a giugno, rispetto a luglio 2025 l'aumento di 307.000, trainato soprattutto dagli over 50, in crescita anche gli under 25. Confermate le stime sulla crescita del prodotto interno lordo. Nel secondo trimestre è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto all'anno prima.
0: Nel 2029 Lisbona avrà una nuova funicolare della gloria, lo ha annunciato l'azienda municipale di trasporti della capitale del Portogallo. La storica funicolare era rimasta totalmente distrutta nel deragliamento che il 3 settembre dell'anno scorso aveva provocato la morte di 16 persone e il ferimento di altre 24. Una tragedia sulla quale la magistratura portoghese sta ancora indagando. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali, con isolati piovaschi e in montagna. Buona altrove, in serata e nella prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Capital.

Yeah. Perché i Commodores non erano mica solo il gruppetto delle ballate tipo Three Times a Lady, Easy, queste cose qua, diciamo sentimentali, ma erano anche una super band funk. Questa è una canzone di quasi 50 anni fa, perché uscì nel 77, Brick House, bellissima canzone dei Commodores. Tra l'altro, non so se avete visto, cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Capital, che il leader dei Commodores, che poi ha avuto una brillantissima carriera solista, cioè Lionel Richie, ha fatto uno shout out per la ripresa del programma di Massimo Oldani, Vibe, ma proprio lui, il videuzzo che poi Massimo e Radio Capital hanno diffuso sui social, in cui dice: mi raccomando, ascoltate Vibe. Ragazzi, un bel endorsement, no, direi, per il nostro Massimo, che ieri sera ha ricominciato, come molte cose sono ricominciate qui a Radio Capital. Allora, sono le 14:07, cominciamo.

0: con Luca De Gennaro.
1: Eccoci qua, prima parte di Capital Records fino alle 16 con Alex Paletta in regia, con Jennifer Engelmann in redazione, Luca De Gennaro al microfono, voi auspicabilmente all'ascolto in un numero a cui mandarci i vostri messaggi che è il 342-342-2190. Tra poco avremo il secondo scontro tra gli album dal vivo più importanti della storia, poi vi diremo per chi votare. Nel frattempo, a proposito dei Commodores, ricordiamo il fatto che poco tempo fa, un paio di mesi fa, è scomparso quello che era il bassista di Commodores, che si chiamava Ronald Lapred, e già che si parla, ahimè, ogni giorno si parla di persone scomparse, ricordiamo un grande disegnatore italiano che ieri purtroppo è scomparso, si chiamava Guido De Maria, era uno che ha fatto un po' la storia diciamo anche del cartone animato in Italia, perché quello che forse i più attempati tra i nostri ascoltatori se lo ricordano, portò i fumetti alla televisione italiana con un programma che si chiamava Gulp Fumetti in TV, famosissimo di quando eravamo ragazzini. La sigla l'aveva composta il nostro amico Franco Godi, a cui va un saluto. Comunque, quindi, Guido De Maria se n'è andato ieri e lo ricordiamo. Allora, tra un po' abbiamo detto che votiamo per i grandi album dal vivo, ma intanto una canzone che è nuova ma è vecchia, nel senso, una canzone che era uscita qualche tempo fa da parte di Michel Branch, l'aveva prodotta Greg Alexander dei New Radicals, che l'ha reinterpretata insieme a lei. Quindi Greg Alexander e Michel Branch con questo brano che conoscevamo una ventina d'anni fa, però in nuova versione, si chiama The Game of Love. Buon ascolto con Capitol Records.

0: felicissima di essere fra gli ascoltatori più attempati, perché cool, no, super cool, come tenti fu, mi faceva impazzire, mi piaceva da morire, tant'è che ho ricomprato tutti i DVD.
1: Vedi, Bea addirittura ha comprato DVD del Super Gulp, è vero, si chiamava Super Gulp Fumetti in TV, ma ed era la sigla che diceva Gulp, da Fumetti in TV. Sentiamo un altro cosa che ci dice Massimo, altro ascoltatore.
2: No, il programma di Fumetti in TV si chiamava Super Gulp, non infatti, Gulp, sì. Esatto. Super Gulp, io in quanto attempato me lo ricordo bene. Nonostante questo piccolo errore vi voglio bene a tutti, un abbraccio, un saluto, Massimo da Siena, ciao.
1: Grazie Massimo da Siena. E invece Fabio dice, e l'ultimo chiuda la porta, come diceva Pezzi, il collega di Nick Carter a Super Gulp, infatti, insomma, tutto questo per ricordare Guido De Maria, grande fumettista e appunto diciamo anche comunicatore che ci ha lasciato ieri. A proposito di cose, no aspetta, prima facciamo il torneo, poi diciamo tutte le altre cose che abbiamo da dire nelle prossime due ore, che veramente abbiamo un sacco di argomenti. Allora, ieri abbiamo cominciato, per chi si fosse perso la prima puntata della nuova stagione, un nuovo torneo che si chiama The Best Live Albums Ever, cioè uno scontro degli scontri tra 16 tra i più importanti e storici album dal vivo della storia, perché insomma abbiamo già detto, ma insomma non nuoce ricordarlo, che c'è stato un momento nella storia della musica, e anche diciamo della discografia, in cui l'arrivo al traguardo dell'album live, spesso volentieri del doppio album live, voleva dire avercela fatta, cioè essere arrivati ad uno status di importanza nel mondo discografico notevole. Ci sono stati anche casi in cui gli album dal vivo sono stati gli unici album di vero successo di una band, o comunque gli album di maggiore successo di quella band. Ieri per esempio abbiamo messo in competizione Made in Japan di Deep Purple con Get Your Eyes Out dei Rolling Stones, e Deep Purple hanno prevalso. Oggi il secondo scontro è tra un album che è stato effettivamente la indubbia punta di diamante di tutta la carriera di un artista, che è Peter Frampton. Peter Frampton ne aveva già fatte di tutti i colori prima, ma quando nel 76, cioè esattamente 50 anni fa, arrivò a pubblicare il doppio Frampton Comes Alive, album dal vivo, fu indubbiamente un momento di enorme successo che non ha mai più eguagliato negli anni successivi, malgrado appunto questo album lo avesse fatto diventare una star internazionale. Quindi oggi il primo album votabile è

Frampton Comes Alive di Peter Frampton contro Under a Blood Red Sky degli U2, che è un altro di quegli album, è uscito nell'83, quindi un po' di anni dopo, che in qualche modo ha fatto degli U2 una superstar band, anche facendo conoscere chi non li aveva ancora visti, come noi in Italia, la forza dei loro concerti live. La forza degli U2 dal vivo è sempre stata indubitabile. Io avevo avuto la fortuna di vederli in America nell'81, ma in Italia per la prima volta, se non sbaglio, arrivano nell'85, per cui insomma l'83 era ancora un periodo in cui li abbiamo conosciuti veramente per la forza di questo album live. Quindi, ricapitolando, oggi ci sono in competizione Frampton Comes Alive di Peter Frampton contro Under a Blood Red Sky degli U2. I vostri voti possono arrivare fin da adesso al 342 342 2190 di Radio Capital. Pronti via.

Beh, non c'è dubbio che abbiamo ascoltato due canzoni nella versione dal vivo, dove appunto il fatto di essere dal vivo dava una marcia in più alla canzone stessa. Prima era Baby I Love Your Way di Peter Frampton dall'album Frampton Comes Alive, e poi Sunday Bloody Sunday in questa storia leggendaria versione degli U2 da Under Blood Red Sky, che sono i due album live che si stanno scontrando oggi per il nostro torneo che si chiama Best Live Albums Ever. Potete votare uno o l'altro al 342 342 2190. Per ciò che riguarda Peter Frampton, sta per uscire, è stato già presentato in anteprima mondiale al Tribeca Festival, un documentario ufficiale che si chiama Frampton, che racconta appunto tutta la sua storia musicale, che tra l'altro non si è fermata a Frampton Comes Alive, anche se noi, insomma, il mondo lo conosce soprattutto per quel disco. Ma per esempio Peter Frampton non più tardi di una, secondo me, dozzina di anni fa ha vinto un Grammy Award per un album di rock strumentale, perché i Grammy Award hanno anche queste categorie minori, e mi ricordo che venne in studio da noi a Milano a Radio Capital. È stato emozionante ospitare Peter Frampton, tutto fiero della fresca vittoria del Grammy Award. Mentre invece per gli U2, dopo i due EP che abbiamo ascoltato abbondantemente nei mesi scorsi, Days of Ash, poi Easter Lily e il singolo Street of Dreams, si preannuncia ovviamente, si stanno mettendo insieme tutti i tasselli del nuovo album, che è completato, dovrebbe essere fuori verso la fine dell'anno, quindi potrebbe essere un disco natalizio se vogliamo, e poi resta ancora aperto il capitolo tour. Dovrebbero ritornare dal vivo nel 2027, ovviamente negli stadi, in spazi molto grandi, e senz'altro anche in Italia, così sembra. Insomma, vedremo gli U2 di che cosa ci regaleranno. Regalare niente, perché se uno pensa a un biglietto per il concerto di U2 non c'è niente di regalato, per come vanno le cose adesso. Allora ascoltiamo i nostri amici Negrita, poi torniamo a parlare di tutte le cose di cui dobbiamo parlare oggi a Capital Records. Intanto continuate a votare per gli album live al 342 342 2190.

0: Da sempre amici di Radio Capital, in negrita, l'album era Reset 1999, il brano si chiamava Magnolia. Allora, per chiudere il discorso su Gulp e Super Gulp, fumetti in TV, che abbiamo aperto per ricordare la figura di Guido De Maria che ieri ci ha lasciato, c'è questo bel messaggio di Fabio da Torino, no, da Roma, che dice: avevi detto giusto, Gulp fu un programma trasmesso dal 14 settembre al 7 dicembre del 1972 in 12 puntate, per cui Bonvi insieme al regista De Maria, appunto Guido De Maria, creò il personaggio dell'ispettore Nick Carter. Gulp chiude i battenti il 7 dicembre 72 con la 12esima puntata, protagonista Corto Maltese. Dal marzo 77, quindi ben 5 anni dopo, all'81, il programma ritornò come Super Gulp, arricchito da nuovi fumetti e soprattutto a colori. Quindi in realtà chi ci ha corretto prima non aveva ragione. Prima si chiamava Gulp, poi si chiamava Super Gulp. E sentiamo la sigletta di questa nostra ascoltatrice.
1: I fumetti in TV. Bumma chica bumma chica bum. Su. Bumma chica bumma chica bum. Per. Bumma chica bumma chica bum. Gulp. Super Gulp.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Poi questa fu un importante appuntamento dal vivo e un importante album live. Oggi stiamo parlando, in questi giorni stiamo cominciando a parlare di questo torneo dei migliori album live della storia. Non c'è dubbio che se dovessimo fare una seconda mandata, diciamo un secondo tabellone, alcuni album italiani potrebbero starci tranquillamente dentro. In questo caso abbiamo messo solo cose internazionali, lo scopriremo nei prossimi giorni, però Come Fanno i Marinai era di fatto uno degli inediti dell'album live che vedeva insieme nel 1979 Lucio Dalla e Francesco De Gregori, una bellissima accoppiata, come in quegli anni poi si usava, no? Accoppiare artisti per delle tournée importanti come PFM De André, come Guccini e Nomadi, insomma tutti sodalizi che poi hanno dato il via a album dal vivo importanti. Tra l'altro Dalla e De Gregori, primo concerto nella mia vita visto in uno stadio, per quanto mi riguarda, cioè non avevo mai visto fino al 79 in uno stadio calcistico un concerto, successe allo stadio Marassi. A proposito di concerti, c'è stato il weekend scorso il festival di Reading in Inghilterra. Reading e Leeds, che sono due festival uguali, diciamo a specchio, che si tengono in due località diverse ma con lo stesso cast alternato. Oggi sono venute fuori queste immagini abbastanza agghiaccianti, devo dire, del post festival di Reading, cioè il posto dove c'è stato il festival era pieno di, non so, ma neanche di spazzatura, proprio di tende, cioè questi sono andati con le tende e le hanno abbandonate lì, perché ormai evidentemente le tende da campeggio costano poche sterline, per cui oltre alla monte, ma vi rendete, cioè, hanno calcolato 70 tonnellate di rifiuti da buttare via, perché uno invece di smontarsi la tenda e portarsi a casa la lascia lì, tanto chi se ne frega. Guarda che brutta sta cosa, perché poi chiaramente questa cosa butta una luce negativa su quelli che vanno ai concerti, ai festival, vedi che in civile e compagnia bella, cioè abbandonare così le tende in un campeggio di un festival è proprio una brutta cosa. Vabbè, torniamo a qualcosa di nuovo con questa ragazza che ascoltiamo molto spesso su Radio Capital, si chiama Sienna Spyro, bellissima e bravissima. Il brano si chiama Material Lover, dalla colonna sonora di The

delle artiste femminili rivelazione del 2026, Sienna Spiron, che non era, beh, stranamente, però insomma voglio dire, c'erano tante altre nel cast di questo festival. A proposito di festival, abbiamo parlato di Reading, non abbiamo ancora parlato di questa bellissima cosa che c'è stata in California nei giorni scorsi, che si chiamava Daisy Chain Fields, e cioè la prima edizione di un festival che si preannuncia annuale, cioè dovrebbe essere tutti gli anni, ideato e organizzato da Olivia Rodrigo, la quale Olivia Rodrigo, che è famosissima ovviamente, già di per sé è una superstar in questi anni, ha praticamente rifatto quello che tanti anni fa Sarah McLachlan aveva fatto con il Lilith Fair Festival, cioè un festival tutto di donne, tutto di artiste al femminile, proprio anche per dimostrare un po' l'empowerment dell'universo femminile con la musica, quindi artiste di tutte le generazioni, Rei, Doechi, cioè quelle giovani, poi anche grandi personaggi come Alanis Morissette, come Stevie Nicks, insomma voglio dire, era proprio bella come immagine da vedere, ovviamente l'abbiamo vista sui social, e con tra l'altro una raccolta fondi importante che è arrivata a, che ne so, 20 milioni di dollari, una cosa spaventosa, proprio per le cause delle organizzazioni che proteggono in qualche modo le donne e agiscono in quel mondo lì. Quindi bella l'idea del Daisy Chains Fields Festival di Olivia Rodrigo, vedremo se l'anno prossimo la ripeteranno. Intanto due canzoni che potevano essere nella scaletta di venerdì, perché sono tutte e due artisti usciti da band e in versione solista. Prima Steve Winwood con Roll With It e poi Bjork con Big Time Sensuality su Capitol.

Eh sì, perché ieri praticamente nel Power to the People, il paletto di Power to the People che vi abbiamo chiesto è, aveva come tema Jack Frusciante uscito dal gruppo, cioè casi di artisti che prima suonavano in una band o comunque erano parte di un duo, parte di un ensemble, e poi invece hanno avuto una brillante carriera solista. E in entrambi i casi devo dire che le due canzoni che abbiamo ascoltato, Roll With It di Steve Winwood, dall'album che si chiamava così proprio Roll With It dell'88, Steve Winwood era l'ex leader dei Traffic, e poi l'altra era Bjork da debut del 93, Big Time Sensuality, e anche Bjork era in una band che erano gli Sugar Cubes. Allora, ultimissimi minuti per votare, anche perché siamo lì tra, come voti tra Frampton Comes Alive di Peter Frampton e Under Blood Red Sky degli U2 per lo scontro tra i migliori album ever, the best live album ever. 342 342 2190, il tempo della prossima canzone di Rag & Bone Man.

0: vincono gli U2 con Under a Blood Red Sky battendo Frampton Comes Alive. Salutiamo sia gli U2 che Peter Frampton, li segniamo come quarti di finale. Questa è Radio Capital, Mixo arriva subito adesso.
1: Radio Capital, Capital Records.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Che entrasse Raffaella Carrà, appunto, le mille pillole di me che sono Mixo. Ciao amiche, ciao amici. Oggi in questa pillola voglio raccontarvi di un pezzo che io adoro personalmente. Non fu un singolo, ma chi se ne frega. Si intitola My Only Love, il mio unico amore, ed è un pezzo dei Roxy Music, chiaramente scritto da Brian Ferry, che insomma, oltre ad essere il cantante, il frontman così carismatico, è sempre stato colui il quale ha composto la stragrande maggioranza delle canzoni dei Roxy Music, dal disco Flesh and Blood, che come al solito ritraeva in questo caso tre

ragazze. Stefa, sempre la caratteristica, insomma, dei Roxy Music, dal primo disco ci sono sempre state delle modelle, come non dimenticare Amanda Lear nel secondo disco For Your Pleasure con la Pantera Nera. Poi c'era stata anche

virtuosismi. Tutti gli interventi dei vari componenti, da Phil Manzanera alla chitarra, Andy McKay al sassofono, lo stesso Brian Ferry, fanno in modo che i loro interventi sugli strumenti siano funzionali all'atmosfera della canzone, che non a caso mi piace perché sta in minore. Le canzoni più struggenti stanno... Questa sta in re minore. Senti che meraviglia. Roxy Music, My Only Love.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.

0: Vantaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine.

I Can't Stand Losing, anzi senza I, si chiamava Can't Stand Losing You. L'album era quello di esordio dei Police, Out Flanders the Mood del 1978, e Sting, qui lo sentiremo la voce di Sting come voce narrante di un documentario che si chiama Nino, un film su Nino Rota. Pensate, che un film su Nino Rota, che tra l'altro viene presentato al Festival di Venezia. Noi saremo in diretta dal Festival di Venezia, o meglio lo sarà la nostra amica Betty Senatore, per tutto il periodo della mostra del cinema, come l'anno scorso. Del resto Radio Capital sarà in diretta da Venezia l'11 settembre nella sezione Open della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Verrà presentato questo documentario che racconta con la voce di Sting la storia di Nino Rota, bambino prodigio, poi autore di 150 colonne sonore per film che vanno da Il Gattopardo di Luchino Visconti a Romeo e Giulietta di Zeffirelli, La Strada di Fellini, La Dolce Vita, Otto e Mezzo, insomma, voglio dire, Il Padrino di Francis Ford Coppola. Insomma, è un personaggio noto internazionalmente da secoli, da decenni direi, e appunto celebrato in questo film che avrà la voce narrante di Sting. Allora, stamattina i nostri amici, i burloni nostri amici dei social di Radio Capital hanno pubblicato una cosa, un reel come si dice adesso nei social, in cui mi chiedevano, loro fanno queste cose con i conduttori vari di Radio Capital facendo delle domande un po' insidiose e

facendo delle votazioni su determinate cose della musica. A me così, a bruciapelo, mi hanno chiesto da 0 a 5, da 1 a 5, insomma, i voti che io davo ai singoli album dei Pink Floyd, che ovviamente è una di quelle cose che rischi la pelle pensando che ci sono gli ascoltatori Radio Capital all'ascolto, quindi o dai a tutti 5, ma non me la sentivo, insomma, di essere così paraculo, di dire tutti 5. Per cui ad alcuni ho dato 4, 3, addirittura 1 a The Final Cut, rischiando anche un po', però cioè, erano voti dati così, diciamo, di getto, non è che ci ho pensato troppo, no? Cioè, il gioco è anche quello, cioè di la prima cosa che ti capita, perché naturalmente ho detto che i miei preferiti erano Atom Heart Mother, mi pare 5 l'ho data Wish You Were Here, Dark Side of the Moon, però solo il fatto di aver dato tipo 4 a, non mi ricordo che se era Animals, eccetera, ha scatenato proprio lo scandalo e la rabbia totale degli ascoltatori. Raga, si scherza, ok? Cioè si scherza, facciamo quelle robe che si chiamano si scherza anche sulla musica, non prendiamoci troppo sul serio. I Pink Floyd ci piacciono, li trasmettiamo da una vita e continueremo a trasmetterli su Radio Capital, perché qui c'è

15 di novembre al Forum di Assago, i Jungle, tra l'altro è un concerto sostenuto e promosso da Radio Capital, questa era Sunshine, da un album del 2023 che si chiamava Volcano. Tra l'altro i Jungle sono stati definiti niente di meno che da Noel Gallagher come la più bella cosa del soul inglese, e voglio dire, è un bel endorsement, no? da parte di Noel Gallagher. Un po' di messaggi sono arrivati sulla cosa che ho raccontato prima dei voti dei Pink Floyd. Alcuni sono d'accordo, perché per esempio Lele dice: ascoltate i tuoi voti e devo dire che mi sono piaciuti, promosso, bene bene bene. E altri dicono, poi Luca, un altro che si chiama Luca, dice: l'ira funesta dei fan dei Pink Floyd, è certo, la viviamo quotidianamente. Dal punto di vista musicale di Deji, autorevole, da intenditore, eccetera, eccetera, grazie mille. E poi invece ci sono un paio di messaggi che dicono: ma perché ce l'hai tanto? Cioè, anzi, parla al plurale, perché probabilmente è una cosa che riguarda l'universo.

non solo me, perché ce l'avete tanto con The Final Cut? È un disco struggente, e questa definizione di Final Cut dei Pink Floyd come disco struggente era arrivato anche nei messaggi di stamattina, nei commenti su Facebook o Instagram, non ricordo più. Allora, ammetto la mia lacuna, se vogliamo. The Final Cut è da tanti anni che non lo ascolto più. Io mi ricordo che lo ascoltai e lo trasmisi alla radio quando uscì, anche per dovere di cronaca, perché comunque era il nuovo disco dei Pink Floyd, insomma, me lo sono un po' goduto all'epoca. Non mi è rimasto molto di The Final Cut, forse anche perché non l'ho approfondito. Ho preferito continuare ad approfondire di più dei dischi che mi avevano più colpito nell'intimo, insomma, mi erano piaciuti di più. Però, insomma, voglio dire, comunque, massimo rispetto a chi ama ovviamente tutta la discografia dei Pink Floyd, cioè praticamente tutti coloro i quali ascoltano Radio Capital, e quindi Pink Floyd continueranno a essere a tutte le latitudini nelle nostre programmazioni, sicuramente. Allora, 15:16, questa 15 ora e 16 minuti, anzi 17 che scattano in questo momento. Una One Hit Wonder degli anni 80 che ci ricordiamo tutti dall'83, Dance Hall Days, Wang Chung.

Amico di Radio Capital, Max Gazzè, l'album si chiamava Contro un'onda del mare, e il brano era la famosissima Una musica può fare. Mentre invece Max porterà nei teatri in autunno L'ornamento delle cose secondarie, bellissimo album che è venuto a presentare qui da noi a Radio Capital qualche mese fa. Comincerà il 10 di ottobre al Teatro Nuovo di Spoleto per proseguire 14, 15, 16. Ah, fa delle residenze, a parte la data zero di Spoleto, però praticamente vedo che sta suonando, suonerà in 3 giorni di seguito in ogni città, quindi 3 giorni a Mestre al Teatro Toniolo, 14, 15, 16 ottobre, poi 3 giorni a Palermo, 3 giorni a Napoli, 3 a Bologna, 3 a Milano, 9, 10, 11 novembre al Teatro Dal Verme, poi ancora Genova, Firenze, Ascoli Piceno, Bari, Torino, Trento, Cagliari e poi date multiple a Roma, che è la sua città, quindi è dove evidentemente pensa di avere comunque un pubblico sicuramente più vasto, a dicembre 2026. Bellissimo il tour di Max Gazzè. A proposito invece della canzone Dance All Days dei One Chan che abbiamo ascoltato prima, la nostra ascoltatrice, che si chiama Luba o Yuba, mi sembra forse una I, deve essere Yuba, la definisce canzone del giorno direttamente dai nostri amati anni 80 per le feste sghimbesce. E non me la toccare, dice questa canzone, non me la toccare, perché mi ricorda un bacio molto bello con una ragazza carina, educata e colta. Ma che bello questa cosa del bacio con la ragazza carina, educata e colta da parte di Yuba. Ok, sono le 15.

0: È uscito lo scorso 19 giugno Recreated, una versione remixata in qualche modo del primo album dei Placebo, che si chiama Placebo, uscito 30 anni fa appunto per il loro 30° anniversario, e li aspettiamo il 6 novembre all'Unipol Forum di Milano per la loro unica data in Italia, i Placebo.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

musica italiana di qualità e sempre di casa su Radio Capital. Questa è la canzone d'amore delle Orme, l'album era Florian del 1973, una delle prime volte in cui si sentiva una chitarra protagonista nei dischi delle Orme, che fino a poco prima erano stati un trio formato da basso, tastiere, batteria e ovviamente voce. A proposito di musica italiana, oggi abbiamo ascoltato diversi amici di Radio Capital, in Negrita, Max Gazzè, eccetera, ma ho visto una cosa su Instagram a proposito di Emma Nolde, sapete che è una frequentatrice delle scalette di Radio Capital, è anche stata presente nei nostri eventi Capital Jam, Capital Live, eccetera. Lei ha fatto una cosa molto interessante su Instagram, cioè ha postato un pezzo di una sua canzone che si chiama Siamo in Tanti, alla quale manca un pezzo, cioè una strofa, e ha detto: vorrei fare un featuring con qualcuno di voi, ma chiunque, cioè

non per forza colleghi professionisti, anche semplicemente frequentatori dell'Instagram, come dire, follower di Emma Nolde, per cui è un po' un invito da un artista a chi potrebbe voler essere artista o tirar fuori della creatività, scrivere delle strofe che poi vanno a essere inserite in una canzone già esistente. È molto bella, lei tra l'altro dà delle istruzioni molto semplici, quando alzo il pollice questo è il punto in cui dovete scrivere, ma insomma andate se volete su Instagram, seguite Emma Nolde e vedete un post, ma l'ho anche ripostato io sulle mie storie di Instagram, sul mio profilo che è Luca De Gennaro, tutto attaccato, per cui è una bella cosa di Emma Nolde, vedremo cosa verrà fuori, da siamo in tanti.

Che bella che era questa canzone di 3-4 anni fa, che si chiamava How Does It Feel, dei London Grammar. L'album si chiamava Californian Soil. E ci sono un paio di messaggi che riguardano la canzone delle orme che avevo trasmesso prima, perché per esempio Germano, che è un veneziano doc, ci dice, proprio da saputello, però insomma è giusto, che il bar che dava il titolo all'album non si chiama, essendo di Venezia, si chiama Florian, ma Florian. Il bar si chiama Florian, che se non vado errato, però potrei andare errato, caro Germano, perché non è che le cose di Venezia me le ricordo così bene, è proprio uno di quei bellissimi bar di Piazza San Marco, no? Quelli eleganti, con i camerieri con il cravattino, con il quartetto d'archi che suona, con insomma queste robe qua, no? Dovrebbe essere quello Florian. E poi invece un altro ascoltatore, che non mi ricordo come si chiama, ci ha fatto... Ci ha

invece detto che probabilmente Canzone d'amore, che era in quel periodo, ma non faceva parte in realtà dell'album, era uscita solo come 45 giri. Va bene, grazie mille, sono tutte puntualizzazioni importanti da sapere. Prima della prossima canzone vi ricordo che se siete dalle parti del Salento, perché noi in questi giorni stiamo ancora trasmettendo da queste parti, da San Vito dei Normanni in Puglia, questa sera alle 20:30 vi aspetto a Nardò, che tra l'altro è un posto meraviglioso, Nardò in piazza Cesare Battisti, perché alle 8:30 presentiamo il mio libro sugli anni 90 che si chiama Generazione Alternativa, facciamo delle chiacchiere con un moderatore che si chiama Francesco Plantera, e poi di seguito invece cambio sedia, nel senso che da presentato divento presentatore, e alle 21:30 presento io il nuovo romanzo di Luca Bianchini che si chiama Le ragazze di Tunisi. Per cui se siete da quelle parti ci vediamo questa sera a partire dalle 20:30 fino alla fine delle due presentazioni a Nardò, provincia di Lecce, piazza Cesare Battisti. Sono le 15:41, questa è Radio Capital e questo è Peter Gabriel con Shock the Monkey.

due grandi canzoni degli anni 80 e poi 90. Prima era Shock the Monkey di Peter Gabriel, dall'album, beh, da uno dei tanti album che si chiamavano Peter Gabriel. Tra l'altro ieri noi abbiamo esordito appunto nella prima puntata della nuova stagione con una citazione di una bellissima frase che disse a proposito della musica, proprio dell'importanza della musica, di quello che può fare, come diceva prima Max Gazzè, una musica può fare, può rendere pensierosi ma anche felici, insomma, una frase che Peter Gabriel pronunciò quando venne inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2014. Questa è una canzone dell'82, mentre pochi giorni fa, il 28 di agosto, è stato pubblicato l'ennesimo singolo, più che singolo, diciamo l'ennesima canzone, come sapete già dall'album, come abbiamo detto tante volte, già dall'album precedente Peter Gabriel ha questa cadenza di pubblicazione di singole canzoni ogni volta che c'è una luna piena. Ogni mese, quando c'è la luna piena, lui mette sulle piattaforme di streaming una canzone. Alla fine della pubblicazione di queste canzoni uscirà finalmente l'album, che in questo caso si chiamerà OI, cioè Out e In, fuori e dentro, mentre quello precedente di 3 anni fa si chiamava I.O., cioè dentro e fuori, in e out. Quindi lo fa seguendo le fasi lunari. Dopo Peter Gabriel abbiamo ascoltato Prince con Gold, da The Gold Experience del 95. Anche di Prince è uscito in realtà un nuovo album di cose inedite che si chiama Timeless, avremo modo di parlarne nei prossimi giorni, per il momento non l'abbiamo ancora ascoltato. Questi sono i Paramore.

0: Un sempreverde, direi, senz'altro, un evergreen dei Duran Duran, Girls on Film. È sempre bello ascoltarlo alla radio, come è sempre bello ascoltare solo la bella musica di Radio Capital. Noi ci salutiamo, ci sentiamo domani alle 14, le 16 sono adesso praticamente, tra un minuto e mezzo. Ci sarà Marco Biondi con voi per la seconda parte di Capital Records. Ringraziamo Alex Paletti in regia, Jennifer Engelman in redazione. Ci vediamo per chi è in Salento questa sera alle 20:30 a Nardò in piazza Cesare Battisti per parlare di Generazione Alternativa. Dal Dege, a domani alle 2. Ciao.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a €350, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima €349. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Sono le 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. E apriamo con una notizia che arriva da Benevento: un uomo uccide due fratelli e poi si suicida. Erano tutti e tre proprietari di un noto ristorante della zona. Una prima ricostruzione dice che uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Due dei corpi si trovavano all'aperto, il terzo invece in un locale all'interno del ristorante. Putin incontra il presidente iraniano Pezeshkian. I colloqui tra i due leader a margine della riunione del Consiglio dei Capi di Stato dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Il presidente russo ha promesso all'Iran di fornire assistenza. Ammiriamo il vostro coraggio.

0: genitori di Maria Spinelli, la 22enne di Città Sant'Angelo, morta nella sparatoria alla rave party di Arau. La madre della ragazza ha chiesto formalmente di disporre di un avvolo di stato per il rientro della salma in Italia. Intanto è stato preso il killer della rave party, Riccardo Quadrano.
1: 43 anni, svizzero, forse con problemi psichici, e il mistero se si tratti di un arresto dopo un blitz della polizia o se l'uomo si sia costituito. In ogni caso una schiarita sulle indagini per individuare il responsabile dell'assalto a rave party nell'ippodromo di Aarau, nord della Svizzera, dove ha perso la vita Maria Spinelli. L'uomo avrebbe agito da solo, anche se secondo le testimonianze di alcune famiglie rom che vivono in un villaggio situato lungo la via di fuga del killer, sul luogo dell'attentato c'era anche un'altra persona. L'assassino avrebbe utilizzato un fucile dell'esercito svizzero, arma lasciata in dotazione, sebbene senza munizioni, a chi, come vuole la legge svizzera, conclusa la scuola da reclute, è convocato ogni anno ad un richiamo di addestramento nell'esercito.
0: A Taormina la situazione è critica, lo scrive sui social il sindaco dopo l'incendio in contrada a Ziretto, arrivato a ridosso delle abitazioni, bloccato l'accesso ad alcune strade verso il centro. Secondo il sindaco, l'origine del rogo è dolosa. Altre 4 ore di calcio mercato, le ultime trattative con Roberto Ciuti.
2: Ultimi colpi proprio sul fischio finale delle 20, attive in queste ore soprattutto le romane e la Juventus. La Lazio sta definendo l'acquisto del trequartista della Fiorentina Gudmundsson, prestito e diritto di riscatto a 13 milioni. La Roma corre contro il tempo per far arrivare nella capitale il tedesco Leveling per un totale di oltre 30 milioni allo Stoccarda. L'esterno aveva rifiutato la prima proposta, ora però si rischia di far tardi con lo scambio di documenti. La Juve ha acquistato l'attaccante Voltemade, spera di prendere anche il difensore Tagliafico del Lione, ma l'inserimento dell'Atletico Madrid può rovinare la festa.
0: E la centrocampista del Napoli, Scott McTominay, sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento di correzione mediante ablazione per una lieve aritmia benigna. Il calciatore tornerà poi disponibile dopo la pausa per le nazionali. Prossimo giornale radio alle 18.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da 1 chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Capital.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Inizia la seconda parte di Capital Records. Ciao amici, ben ritrovati. Abbiamo iniziato con Bohemian Rhapsody. Non è un caso. Tra poco entriamo nel dunque del primo tema di questa seconda parte di Capital Records. Ma facciamo le presentazioni ufficiali, insomma. Sono Marco Biondi. Ciao amici, ben ritrovati su Radio Capital. Salutiamo Maurino che è in regia. Ciao Maurino.

eccolo qua puntuale anche oggi, c'è Mary J in redazione. Che squadra, che squadra, sono molto orgoglioso della squadra. Quest'anno abbiamo ampliato un po', poi tornerà anche Elisa che adesso è in vacanza, si sta godendo le vacanze, ci sarà anche Agnese con noi che spesso e volentieri era con noi anche la stagione scorsa. Insomma, abbiamo ampliato la squadra e sono molto orgoglioso di tutti e ci faremo questa stagione con la seconda parte di Capital Records, tutti e cinque insieme, alternati chiaramente. Ma adesso veniamo al programma di oggi, amici. Abbiamo iniziato con Bohemian Rhapsody dei Queen perché la notizia importante secondo me è che uscirà il 30 di ottobre anche in Italia un libro che racconterà l'ennesima storia dei Queen. Ma attenzione, questa volta il libro è stato scritto da Mary Austin. Chi è Mary Austin? Beh, Mary Austin è l'amica del cuore di Freddie Mercury da una vita, è quello che ha, è la donna che ha accompagnato Freddie Mercury in tutta la sua vita da quando ancora non era famoso. Loro si erano conosciuti negli anni 60, si erano anche fidanzati, erano andati a vivere insieme. Freddie Mercury voleva sposarla, poi ha avuto una crisi a livello sentimentale, ha capito la sua omosessualità, gliel'ha confidata, ma lei è rimasta una carissima amica di Freddie Mercury fino alla fine dei suoi giorni e quindi chi meglio di lei conosce Freddie Mercury? Sarà un libro dove lei racconterà un sacco di aneddoti, racconterà la sua vita e quella di Freddie Mercury, ci saranno testi nuovi, appunti che Freddie Mercury scriveva, ha raccontato nel libro anche come è nata Bohemian Rhapsody, tra le altre cose, secondo la sua esperienza. E allora mi piace partire con Bohemian Rhapsody perché è un libro secondo me molto importante che i fan dei Queen sicuramente compreranno, ma anche se non siete fan dei Queen ma amate i Queen in modo particolare, sarà un momento importante, sarà una testimonianza importante di chi ha vissuto veramente a fianco di Freddie Mercury. Ripeto, si chiamerà il Una vita in musica, Una vita in musica, scritto da Mary Austin, uscirà il 20 di ottobre anche in Italia. E a questo punto, amici, parliamo di libri? Parliamo di libri di musica e facciamo uno più uno. Parliamo di libri di musica, io ne leggo spesso, Mary Jane legge spesso, Maurino mi ha regalato un libro meraviglioso con la storia di Dave Grohl che conservo nel cuore, chiaramente, conservo a casa, anzi, bellissimo. Ma voi che libri avete letto a livello musicale? Biografie di artisti, di generi musicali, storia del rock, del soul, di qualsiasi altra cosa. Che libri avete letto e che libri volete consigliare a chi ci ascolta? Perché magari sta ascoltando qualche persona che non sa che esiste quel libro, gli diamo un pochino di input e li date anche a noi come noi li diamo a voi. Fondamentalmente è uno scambio di informazioni questo programma. 342-342-2190, che libri a carattere musicale volete consigliare a chi ci ascolta? Intanto arriva una novità subito, novità di una delle più belle voci del mondo degli ultimi 30 anni almeno, è quella di Beyoncé, questo è un brano nuovo chiamato Morning Dew Donk.

0: Esta Beyoncé, eccola qui, con una canzone che peraltro è stata inserita e verrà inserita, uscirà fra pochi giorni, nel cofanetto che uscirà fra poco per il ventennale del suo album chiamato B-Day. Ci sarà un sacco di materiale nuovo, 27 tracce in tutto, fra cui questo che è uno dei brani inediti che già stiamo suonando da un po'. Qui su Radio Capital era Beyoncé, appunto, in Capital Records. Allora, noi stiamo parlando di libri, ce ne sono anche su Beyoncé, chiaramente su tantissimi artisti, ma a me interessa capire voi che libri avete letto, cosa state leggendo e che libri volete consigliare. Guarda, il primo messaggio arrivato, Mary Jane, ne parlavamo prima, è uno dei miei libri preferiti a carattere musicale ed è il libro che ha scritto Keith Richards chiamato Life. È uscito un po' di anni fa in realtà, non ricordo l'anno esatto, ma non è importante, si trova ancora tranquillamente anche usato volendo, ed è un libro che causò anche un litigio, l'ennesimo all'epoca, fra Mick Jagger e Keith Richards, perché insomma Keith Richards non le manda a dire, scrive tutto quello che anche poteva evitare di scrivere, anche su Mick Jagger, dice delle cose per cui Mick Jagger si era un po' offeso, insomma, si era un po' presa, poi la cosa si è risolta, è roba di, ripeto, di un po' di anni fa, credo primi anni 2000 se non vado errato, e poi vabbè, tutto si è risolto, però il libro è molto bello, leggetelo, grazie per il consiglio, Life, Keith Richards, ma tanti altri bei consigli. Per esempio, partiamo con un paio di vocali, c'è questo messaggio, visto che in tanti consigliate dai vostri messaggi i libri di Luca De Gennaro, giustamente, che ne ha scritti di capolavorissimi proprio, ce ne vuole modo particolare che è piaciuto molto anche a me, che è questo.
1: Che libro ho letto riguardante la musica? Ma c'è un libro su tutti, ho appena finito Generazione Alternativa di Luca De Gennaro. Io devo dire che è una testimonianza di questi anni del 91-95, un po' lo zoccolo duro di tutto quello che si può ascoltare anche su Radio Capital, pieno di aneddoti, pieno di storie. Si scoprono un sacco di cose su artisti contemporanei. Io lo consiglio, Generazione Alternativa di Luca De Gennaro. Sì, beh sì, sì, si tratta sempre di Capital. Ciao Massimo da Ivrea.
0: Grazie Massimo, Generazione Alternativa è bellissimo, lo dico ufficialmente perché l'ho letto anch'io all'epoca ed è veramente molto bello. Mauro segnala la biografia di Phil Collins che ha un titolo meraviglioso, No, non sono ancora morto. Questa è la biografia che trovate ancora, scritta da Phil Collins, e racconta veramente tutta la sua vita nel bene e nel male, anche lui. Grazie per il consiglio Mauro. Tante cose ci sono da leggere, tanti bei libri ci sono, ne segnaleremo anche noi. Beh, a me uno che è piaciuto molto, da cui è stato tratto anche un film, è Io Tina di Tina Turner, con Angela Bassett che interpreta Tina Turner ed è bravissima, ma meravigliosa veramente. Se vi piace Tina Turner andate a leggerlo e rivedetevi anche il film, era molto bello. Andiamo avanti intanto con la grande musica di Joe Jackson per i vostri messaggi 342.

Questi sono i Chumbawamba, una canzone famosa nel mondo, ma l'hanno fatta giusta, insomma, è rimasta un po', anche se loro malgrado, è il caso di dire, perché i Chumbawamba in realtà non era un gruppo che voleva avere successo, o meglio, era un collettivo musicale rock anarchico britannico, e quindi a loro interessava fare la musica per i propri fan, punto e basta, non gli interessava il successo. E ai fan stessi, guai se i Chumbawamba avrebbero avuto successo un domani. No, non si fa, si sta nell'underground, punto e basta. Fatto sta che a un certo punto però i Chumbawamba hanno firmato con una major, hanno fatto questo loro album che, se non vado errato, era l'ottavo, quindi c'era già una storia dietro, e Tap Thumping è diventato un successo in tutto il mondo. Questa canzone è diventata un successo in tutto il mondo, c'è stata la rivoluzione dei fan, hanno rinnegato la band al punto che, per salvare il salvabile, il cantante è andato in televisione per fare un'intervista, visto che tutti lo volevano quando era famoso, e ha semplicemente detto in maniera candida, ha spiegato che no, ma rubate pure i nostri dischi nei negozi, va bene così, non dovete pagarli, comprate, rubateli, va benissimo. Capisci quello che può essere successo? L'etichetta ha ritirato tutti i dischi che c'erano in giro, e tanti saluti, e poi i Chumbawamba sono tornati nel loro underground che hanno sempre preferito, insomma. Adesso si sono anche sciolti, ma comunque sono durati dall'82 al 2012, quindi sono durati un bel po', tutto sommato. Chumbawamba su Radio Capital, noi stiamo però parlando di libri, i libri che voi state leggendo, belle belle cose. Claudio, io vi consiglio Vite bruciacchiate, autobiografia degli Elio e le storie tese. Invece Alex, libri a tema musicale da consigliare, consiglio La sottile linea bianca, l'autobiografia di Lemmy dei Motorhead. C'è un sacco di roba lì dentro, come anche in quest'altro. Claudio, ciao Marco, consiglio a tutti Il popolo del blues di Leroy Jones, è degli anni 70, ma resta un testo fondamentale per conoscere il blues e tutta l'evoluzione della musica afroamericana fino a quegli anni. Andrea di Verona è d'accordo con Maurino e anche con me. Ciao Marco, è vero, The Storyteller è semplicemente fantastico, è un libro che racconta la storia di Dave Grohl, e scopri un Grohl anche scrittore. Comunque ho letto anche Lo sbiancamento dell'anima di Rocco Tanica ed è splendido. Beh, ci sono un sacco di libri da leggere, in effetti, fra i vostri consigli. Chiudiamo questo giro, poi ne leggiamo altri di messaggi. Ida consiglia Come funziona la musica di David Byrne dei Talking Heads, è un libro che ha lasciato assolutamente il segno. Quindi, se volete consigliare anche voi dei libri di musica, carattere musicale, insomma, che avete letto, fatelo in questo momento al 342-342-2190. Sono consigli che ci diamo, no? Reciprocamente, insomma. Ora arriva Daniele Silvestri su Capital.

0: Beh, poi ci sono artisti che scrivono libri anche, artisti come Daniele Silvestri, che ha scritto un romanzo, in questo caso non è la sua biografia, chiaramente si chiama L'autostrada, una specie di taccuino di viaggio, di diario di viaggio, insomma, si chiama L'autostrada. Ha scritto Silvestri, come Daniele Silvestri, come anche Ligabue, è uno famoso anche per aver scritto vari romanzi. Giustamente Luca segnala: il libro che vorrei condividere e consigliare non è un libro musicale, ma scritto da un musicista, il titolo è La neve se ne frega, parla di un mondo distopico. Ligabue è veramente bravo a tutto tondo. Sì, film, musica, dischi, concerti, assolutamente tante forme d'arte ha navigato e è sempre riuscito a fare delle bellissime cose. Questo è Radio Capital, amici, e questo è un programma chiamato Capital Records.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

proprio in questi giorni ho trovato una copia in vinile di Aftermath, l'album dei Rolling Stones che contiene anche Under My Thumb. È una copia italiana di quel periodo là, no? Degli anni 60, quindi un po' non ne tenuta neanche tanto male, però insomma un pochino gratta ci sta, insomma è una copia del 66, del 1966, quando era uscito questo album dei Rolling Stones, Aftermath, per l'appunto uno dei loro più belli secondo me. La cosa che mi ha fatto sorridere è che questo album contiene anche Lady Jane, contiene Under My Thumb e contiene anche una canzone che dura 11 minuti e 35 secondi e si chiama Going Home, ed è alla fine del lato A di questo album dei Rolling Stones. E la cosa che mi ha fatto tanta tenerezza e fa capire un po' il periodo storico di quell'album è che c'è un tagliando nell'angolo della copertina con scritto in questo LP il famoso Going Home, della durata di 11 minuti e 35 secondi, come se fosse stato un avvenimento, no? Un evento particolare. E in effetti è il 1966, tutto il prog deve ancora arrivare, quindi all'epoca i brani erano tutti molto corti. Rolling Stones fanno un brano di 11 minuti e 35 e lo sbatte in copertina, chiaramente, no? Evidentemente si era creato anche un bel mood riguardo a questo brano, che ha un suo perché. Se ascoltate Aftermath a distanza anche di tanti anni, ha un suo perché. Questi erano i Rolling Stones, la canzone era appunto Under My Thumb. Ma torniamo a parlare di libri. Prima parlavamo del libro di Keith Richards, Live, che torno a consigliarvi, ma Dennis, per esempio, da Pordenone ci manda questo messaggio: Bondi, sicuramente è datato, ma nessuno uscirà vivo di qui di Jim Morrison. Su Jim Morrison ha un suo perché. Beh, quella è una delle biografie credo più famose ancora oggi su Jim Morrison. Sì, nessuno uscirà vivo di qui, è un libro ormai diventato leggenda. Giorgio da Napoli consiglia il libro La ricreazione è finita di Dario Ferrari, un modo particolare con spunti veritieri di quello che sono stati gli anni 70. Sì, perché poi ci sono libri che raccontano periodi storici anche particolari. C'era un amico a proposito che ci aveva segnalato questo libro, la 1971, l'anno d'oro del rock. Mimmo da Potenza, da leggere e rileggere il racconto di un anno irripetibile, seminale. Beh, il 71 è stato un grande anno a livello musicale, assolutamente sì. Ancora qualche messaggio che è qui, per esempio, libro di Carlo Massarini, dice Ivan, il libro Dear Mr.

Mr. Fantasy, viaggio molto profondo e valido sulla musica anni 70 e 80, e poi Please Kill Me sulla scena punk di New York di fine anni 70, questo è Stefano, insomma. Bei libri, tanti mi mancano e avete dato dei bei consigli, vado a rintracciarli. Continua la musica di Capital adesso, amici, questo è L'oro del fiume di Martino.

Che magia e che atmosfera con l'oro del fiume Di Martino. Poi ci sono libri anche che trattano argomenti italiani, artisti italiani. Ce n'è uno bellissimo di 700 pagine su Francesco De Gregori e tutta la sua discografia con tutte le canzoni di tutti i suoi album commentate dal giornalista, da un giornalista che conosce bene Francesco De Gregori, chiaramente. Ed è veramente, se amate il principe, secondo me è da avere. Poi ci sono libri che raccontano decenni interi invece, come per esempio gli anni 80. Ci sono tanti libri che parlano degli anni 80 e li raccontano, ve ne segnalo uno che è quello di Massimiliano Dalbello e di Diego Nobili, anche si chiama 80s Never End, 80 Never End, e ci sono un sacco di storie sulle canzoni degli anni 80.

Dear Mama, questo è Tupac. In questi giorni, oggi in modo particolare, si è tornati a parlare dell'omicidio di Tupac, perché è notizia, sono passati 30 anni, lo so, ma è notizia che la giuria di Las Vegas ha dichiarato colpevole Duane Kefidi Davis per l'omicidio di Tupac. È notizia di questi giorni, eh? A quasi 30 anni dalla morte di Tupac, leggo testualmente, uno dei casi irrisolti più celebri della storia della musica americana è arrivato a una prima condanna. Duane Kefidi Davis, 63 anni, ex leader della gang, eccetera, eccetera, è stato riconosciuto colpevole dalla giuria della contea di Clark in Nevada per il suo ruolo nell'omicidio del rapper ucciso a Las Vegas il 7 settembre 1996. Ci lamentiamo dei tempi della giustizia italiana, che quella americana non scherza. Adesso, a parte tutto, però è chiaro che c'è tanto ancora da scoprire. Fa specie che arrivi questa condanna. Lui ha dichiarato comunque che presenterà appello, chiaramente ha l'intenzione di presentarsi in appello, e la sentenza sarà pronunciata il prossimo 13 di ottobre. Vabbè, insomma, questo è quanto per quanto riguarda Tupac, questo grande artista che ci ha regalato comunque tanta bella roba, come era Dear Mama. Altro grande artista il prossimo, Ed Sheeran.

0: Thinking Out Loud, questo è Sheeran su Capital. Amici, restate lì perché tra poco arriva Mixo.
1: Da Troni fino al 16

0: aumento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
2: Controvento di Annalisa Cuzzocrea, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
2: Una produzione One Podcast.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ci vorrebbero un po' di paillette, lustrini e boa di struzzo con questa sigletta. Altro disco, altra corsa, dice, ma la musica italiana non ce n'è di buona da segnalare, da raccontare, come no ragazzi? Io vorrei partire, dice, con Lucio Battisti, è troppo semplice. No, vorrei partire con un successo del 1985, chiaramente influenzato dalle sonorità che arrivavano dall'Inghilterra, la New Wave, eccetera, eccetera, un capolavoro dei Mattia Bazar, gruppo mai sufficientemente blasonato. Veramente, secondo me, sono stati la miglior band di quegli anni, della serie, no? Grazie anche alla voce incredibile di Antonella Ruggero, poi si sono succedute tante altre cantanti che insomma cantano bene, ma la voce della Ruggero, scansati proprio. Dicevo, 1985, dall'album Melancolia, sta lì l'accento sulla O, Melancolia, Ti Sento fu un successo internazionale, infatti fu anche tradotta in inglese pure in spagnolo, adesso non ricordo qual era il titolo in spagnolo, ma in inglese era I Feel You, quindi letterale proprio, no? Numero 1 in Belgio, numero 2 in Olanda, numero 11 in Germania, molto apprezzata anche nei paesi anglosassoni, chiaramente numero 1 in Italia. Nel 1997 Antonella Ruggero ne fece una versione con i Timoria, approfitto per salutare i Timoria che sono amici. Chris Lowe, tastierista dei Pet Shop Boys, ha inserito Ti Sento in Back to Mine, una sorta di raccolta dei pezzi preferiti proprio dai Pet Shop Boys, e secondo me è una cosa veramente straordinaria. Se volete

E togliervi veramente una soddisfazione, basta andare su YouTube e mettere "Ti sento Mattia Bazar reaction". Ci sono una serie di reazioni all'ascolto, al primo ascolto di questo pezzo, specialmente da ragazze femmine afroamericane, quelle che quando aprono bocca, anche se fanno le postine, ti sdraiano appunto, e sono tutte estasiate. E ci mancherebbe. Mattia Bazar, ti sento.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Grazie a Mixo che ci ha portato qualche istante fa nel fantastico mondo di Mattia Bazar. Questi invece erano i Brother Johnson, prodotti fra l'altro da Quincy Jones, uno dei loro più grandi successi, forse il più grande successo era Stomp, e ci ha portato indietro all'epoca dei club, della disco music, insomma, con i Brother Johnson oggi per l'appunto. Allora, è partita intanto l'ultima ora di Capital Records anche per oggi, questo contenitore di 4 ore, dalle 14 alle 16 con Luca De Gennaro e poi dalle 16 alle 18 arriviamo noi. Chi siamo noi? Sono Marco Biondi, sono in diretta, sono al microfono, siamo in diretta, meglio, Maurino è in regia, Mary J è in redazione e adesso un sacco di cose devono accadere. Innanzitutto tra poco ci sarà il gioco dei 5 elementi, anche oggi abbiamo dato il via ieri, ma prima volevo dare un'occhiata un po' a situazioni musicali che si leggono sul web, notizie, insomma cose interessanti per poter vedere altrettante cose interessanti. Per esempio dal 7 all'11 di ottobre 2026 nei cinema arriverà Queen Budapest, il grande concerto dei Queen del 1986, un concerto memorabile fra l'altro che è stato celebra il 40esimo anniversario innanzitutto del concerto, ma è stato restaurato in 4K, è stato all'epoca girato in pellicola 35 mm con un sacco di pellicola, un sacco veramente di pellicola, include interviste con Brian May e con Roger Taylor, si potrà vedere, ripeto, nel cinema del circuito Nexo Studios dal 7 all'11 di ottobre 2026, ma se andate online c'è già un trailer per vederne un'anticipazione, un trailer di 1 minuto e mezzo molto bello, secondo me vi piacerà molto. Poi altra cosa che invece riguarda Pearl Jam che volevo segnalarvi, per i 35 anni dell'album 10, del loro album d'esordio, l'album storico insomma, uscirà presto una versione dal vivo di 10, loro hanno registrato questa versione dal vivo il 29 aprile 2016, quindi pochi mesi fa, e questo album con la versione dal vivo di Ten uscirà il prossimo 29 di novembre per celebrare un album fondamentale nel rock degli anni 90, ma nel rock in generale. Quindi un paio di cose che vi abbiamo segnalato, adesso invece novità, perché fra le tante cose che

accadranno prossimamente, beh, ci sarà il concerto dei Fountains DC che arriveranno in Italia all'Unipol Arena di Bologna, Casalecchio di Reno, vi ricordo, il 26 ottobre, ma presto uscirà anche il loro nuovo album, il nuovo quinto album. Intanto c'è un singolo nuovo da ascoltare, Fountains DC su Radio Capital, e questo è il brano, si chiama Marianne.

0: Ciao ragazzi, questa nuova canzone dei Fontaines D.C. è bellissima, è lo stile un po' The Depeche Mode, The Cure, The Sister of Mercy, con questo testo di escapismo estremo e amore verso la propria distruzione travestito da carezza. Bellissimo.
1: Bellissimo, bellissimo, sono d'accordo Marco, sono bellissimo, grazie per il tuo messaggio. Era il nuovo dei Fontaines D.C. in attesa dell'album. Se questa è la presentazione dell'album, partiamo bene. Io sono di parte, lo so, amo i Fontaines D.C. come tanti di voi all'ascolto, però insomma, ripetersi album dopo album non è semplice. Loro si stanno evolvendo, hanno già fatto un percorso molto interessante, adesso vedremo e ascolteremo come sarà l'album nuovo soprattutto. Questo era il singolo, intanto si chiama Marianne su Radio Capital, 17:16 minuti, siamo in diretta. Adesso gioco dei cinque elementi. Abbiamo ricominciato ieri. Ieri è stata una bella giornata, subito una partecipazione incredibile. Vediamo oggi. Gioco dei cinque elementi. Cinque elementi sonori per cercare di capire qual è la canzone che qualcuno di voi presenterà anche oggi. Sentiamo il primo elemento subito. Arriva? Ci siamo. Aspetta, rifacciamo. Ci siamo distratti un attimo, rifacciamo. Tutto a posto. Il maestro Maurino è preciso. Mary J è precisa, riascoltiamo il primo elemento sonoro ora, dai.

sai che non la riconoscerei, te lo posso dire, vero Mary? Io so cos'è chiaramente, ma non la riconoscerei. Facciamo ancora un ascolto. Di chi è questa voce? Qual è la canzone? Ancora, appunto, 342-342-2190. Bisogna beccarla perché qualcuno di voi dovrà annunciarla. Quindi forza, qual è questa voce? Qual è la canzone?

si avvicina ai 30 anni questo disco, eh? Oggi è il compleanno, se vogliamo, di questo album dei CSI, Tabula Rasa Elettrificata. Usciva il primo settembre del 1997, quindi l'anno prossimo arriva il Trentino, per l'occasione speriamo ci siano varie cose, che ne so, un tour ancora, una edizione speciale con altre cose, vediamo, insomma, staremo a sapere. Adesso è presto ancora, non so se ci sono lavori in corso in questo senso, comunque l'importante è che l'abbiamo riascoltata oggi. Forma e Sostanza, CSI su Radio Capital. E invece il gioco dei cinque elementi oggi ha creato una confusione, maestro Maurino. Confusion, come direbbe l'Electrolight Orchestra. Super confusion, anzi. Allora, tanti errori. Qualcuno ha indovinato, sì, però io farei di ascoltare il primo elemento sonoro prima di continuare. Sentiamolo ancora. Ecco, io pensavo, allora, io ovviamente so cos'è, però cerco di estraniarmi e mi ha dato l'idea che potesse essere un pezzo reggae, in effetti. E infatti tanti di voi stanno dicendo Boy George o i Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me, che non è, però. Non è. Riascoltiamolo ancora il primo. Allora andiamo avanti. Secondo elemento sonoro, vediamo un ulteriore aiuto. Eccolo qua il secondo. Ah, questo sì, però. Questo sì, vero? Riascoltiamo ancora? Allora, la voce qua bisogna beccarla, amici. Non ci sono più scuse, perché fra i tanti errori che avete fatto dopo il primo elemento sonoro, molti avete detto Stevie Winwood, George Michael, Peter Gabriel, Lionel Richie, Terence Trent D'Arby. Eliminateli tutti questi, ok? Riascoltiamo ancora il secondo elemento sonoro. Se avete capito chi è la cantante, è una femmina, diciamolo, è una donna, una famosissima cantante, fatemi ancora subito un vocale, così fra poco svegliamo almeno il nome della cantante, poi ci occuperemo del titolo. 342 342 2190, per aiutare tutti a capire chi è la cantante vi do due parole chiave, ok? Una è Bullock, parola chiave, ok, la prima. La seconda parola chiave è Tommy. Una delle due parole ha a che fare col suo nome vero, l'altra con un film, magari. Boh, fermiamoci qua. Insomma, dai.

0: I know what you want. Eccoli qua, erano Mariah Carey insieme a Busta Rhymes.
1: In occasione dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
2: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
1: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10 su Radio Capital.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero Gustivari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli

0: La piadineria Carrefour è nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il meno

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

questo è Bob Dylan, la versione originale, quella poi rifatta da Hendrix, che conosciamo molto bene, eccetera eccetera. Bob Dylan che sarà presto in Italia a suonare ancora una volta, a fare concerti. Lui spesso viene in Italia, sarà 2 novembre a Milano, il 5 novembre a Roma, 7 novembre a Bologna. E Bob Dylan, si parla spesso, gli artisti quando arrivano a fine carriera fanno il Never Ending Tour, no? E vanno avanti 2 o 3 anni, 4 anni, fanno il giro del mondo. Bob Dylan, il Never Ending Tour, che passerà appunto ancora a novembre, ha cominciato presto a farlo. Sapete quando è iniziato il Never Ending Tour di Bob Dylan? Uno pensa magari 10 anni fa? 20 anni fa? Può starci? 25 anni fa? Nel 1988 è cominciato. Non sto scherzando. Il 7 giugno 1988 lui faceva il primo concerto in California di questo Never Ending Tour, che non ha più smesso di fare. E in effetti, se ci pensate, quest'uomo è perennemente in tournée, in continuazione. Passerà dall'Italia per 3 date, fra l'altro l'Italia è uno dei paesi europei che lui ha più visitato, e All Along the Watchtower è la canzone che lui ha suonato di più in assoluto nella sua vita, nei suoi concerti. L'ha fatta, hanno calcolato, più di 2300 volte. Per forza poi uno cambia le parole, cambia la musica, la modifica, e te credo. È grande Dylan, grande Dylan. Comunque, se andrete a vederlo, poi come sempre raccontateci com'è, perché ogni concerto di Dylan è unico, è a sé, è un personaggio nel bene e nel male. C'è chi lo ama alla follia, c'è chi lo detesta, ma insomma fa parte dei grandi personaggi questo. Torniamo invece al nostro gioco dei 5 elementi adesso, amici. Dobbiamo ascoltare un attimo il frame numero 3 e il frame numero 4, giusto Maurino? Il frame 3 e poi il frame 4. Ce l'abbiamo sotto mano, e allora eccolo qua, frame 3. Elemento sonoro 3.

0: Ce l'abbiamo? Arriva! Oggi sta cantante qua si fa desiderare, va bene che è una rockstar e tutto quanto, però riascoltiamo il 3 ancora e riascoltiamo il 4 adesso, anzi ascoltiamo il 4. Io penso che moglie l'abbiamo regalata a questo punto, no? Quindi amici, volete fare questo vocale al 342-342-2190? Perché a questo punto fra poco partirà questa canzone e prima della canzone ci sarà qualcuno fra voi che la annuncerà. Giusto? 342-342-2190. Intanto svegliamo però chi è il nome di questa cantante. Vai Rino.
1: Ciao, sono Rino da Milano, la cantante è Tina Turner.
0: È Tina Turner, Tina Turner, ma la canzone? Qual è la canzone? Avete fatto tanti titoli sbagliati, non è di aiuto, non è We Don't Need Another Hero come tanti di voi hanno detto, non è Private Dancer, non è Typical Mail come avete detto, non è The Best, non è Let's Stay Together, è quella lì, è quella lì, è quella lì. È quella lì, dai, dai, che è facile, facile. Dopo ne soltiamo tutti i frame, così è ancora più facile.

0: Costo, The Last Good Day of the Year, trovato su Radio Capital. Amici, chiudiamo qui il gioco dei 5 elementi anche per oggi, però a questo punto qualcuno deve annunciarlo questo brano, perché vogliamo ascoltarlo. Chi tocca oggi annunciare il brano dei 5 elementi?
1: Ciao, sono Jacopo da Milano. Il titolo della canzone è What Love Got to Do with It, e l'autrice ovviamente è Tina Turner.

vorrei, questo è Vasco Rossi, e come vorrei essere domani 2 settembre a Castellaneta Marina, provincia di Taranto. Ci sarà un incontro di Vasco Rossi con 45 fortunatissimi fan iscritti al Blasco Fan Club, che parteciperanno a questo incontro, dove lui ogni volta racconta delle cose assurde, incredibili, racconta, c'è uno scambio proprio con i fan. Vasco è uno che proprio ci tiene al contatto fisico anche con i fan, e è la 18ª volta, è il 18esimo incontro che lui fa, viene sempre fatto a Castellaneta Marina, in questa discoteca storica che si chiama Cromi, discoteca bellissima, fra l'altro, dove spesso lui va a fare le prove. Vorrei essere lì, vorrei essere una zanzara, no? un'entità invisibile che va a curiosare, a sentire cosa succede fra Vasco e i suoi fan. Se qualcuno di questi fan è all'ascolto, buon incontro domani con Vasco Rossi. Insomma, sarà sicuramente un evento che vi segnerà in senso positivo. Stiamo per chiudere Capitol Records, arriva l'ultimo di Capitol Records per oggi ed è un grande brano di John Mayer.

0: Si chiama Your Body is a Wonderland ed è un brano di John Mayer che chiude oggi Capital Records. Amici, siamo alla fine per oggi, chiaramente grazie per essere rimasti con noi. C'era Maurino in regia, grazie Maurino, c'era Mary J in redazione, grazie Mary J. Ora arrivano le news e poi a seguire gli amici del TG0. Da Marco Biondi è tutto, ci ritroviamo domani ore 16, sempre e solo Radio Capital. Capital Records.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Le notizie delle 18 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. Il ministro della giustizia Nordio invia gli ispettori a Torino, dove un negoziante 42enne indagato per l'aggressione sessuale a una ragazzina di 13 anni è stato scarcerato perché pentito. Per la procura, che aveva chiesto almeno il fermo, c'è pericolo di fuga; per il giudice delle indagini preliminari no. Unico provvedimento a carico dell'uomo, l'obbligo di firma. Chiudono in negativo le borse europee, Milano ha perso l'1,33%, male anche le altre, specie Francoforte in negativo dell'1,22%, e crescono ancora i prezzi dei carburanti. La benzina supera i 2,10 euro in modalità self-service in autostrada, e rialzi per la benzina anche fuori dalle autostrade. E tutto questo porta a una fiammata dell'inflazione ad agosto. Tra gli ultimi dati Istat, anche quelli su occupazione e crescita, ce ne parla Jean-Paul Bellotto.
5: L'indice dei prezzi sale al 3,3% dal 2,9 di luglio. Su base mensile la crescita è dello 0,5%. La spinta viene dai beni energetici, saliti del 17%, più contenuto l'aumento del cosiddetto carrello della spesa, più 1%. Sul lavoro, a luglio 2.000 occupati in più rispetto a giugno; rispetto a luglio 2025 l'aumento di 307.000, trainato soprattutto dagli over 50, in crescita anche gli under 25. Confermate le stime sulla crescita del prodotto interno lordo: nel secondo trimestre è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, dell'1% rispetto all'anno prima.
4: C'è un nuovo servizio online per controllare se si è presa una multa. La Polizia Stradale lancia una piattaforma unica per gestire i verbali, visionare i fotogrammi dei tutor e pagare le sanzioni in un attimo. Basta collegarsi al portale Sanzioni Amministrative. Intanto arrivano le nuove multe in importi variabili, possibili sconti fino al 50%.

0: Lucatello.
1: Le multe stradali diventano sempre più simili alle pene previste dal codice penale e questa è la novità contenuta nella bozza di riforma del codice della strada. L'importo della sanzione non sarà più necessariamente uguale per tutti, ma potrà cambiare in base alla gravità della violazione, alla pericolosità della condotta

0: hanno anche le circostanze in cui quella violazione è stata commessa.
1: In Cina ha lanciato la prima serie realizzata con l'intelligenza artificiale, andata in onda in prima serata sul canale satellitare Mango TV. È realizzata interamente senza attori umani. In borsa le azioni di Mango TV sono salite del 20%. Fra poco inizia il TG0, appuntamento con Capital News alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord-est e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Dici.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sono vecchio ma sono felice, canta suo figlio, questo immaginario padre che appunto è saggio e dice: ma dove vai? Ma stai calmo, il tempo passerà. E lui dice: ma io devo andare, padre, io devo andare, ho tutta la vita che mi freme dentro. Capito che bella questa canzone con cui iniziamo?
1: È la canzone che riassume, come solo le canzoni, le grandi canzoni sanno fare, tutto quel momento in cui ci fu una generazione negli anni 60 che si ribellò ai propri genitori.
0: È proprio
1: e
0: così.
1: Fecero a loro modo una rivoluzione.
0: E il TG Zero è cominciato con Cat Stevens.
2: Rendere obbligatorio lo studio dell'italiano.
3: E occorrono dei soldi, vanno chiesti laddove ci sono.
4: Non capisco perché bisogna andare a fare le pulce alle porta.
5: Dovreste rileggerli i libri di storia, 1861.
6: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale.
7: TG Zero.
8: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: È vero, sarà anche vecchia come il cucù, però vi fa compagnia, vi porta a casa, vi informa, vi fa riflettere. Siamo alle 18, anzi sì, 18 e 9 minuti, e quindi un giorno sta per concludersi, come direbbe Marzullo.
1: Marzullo, esatto.
0: E voi forse avete voglia di qualcuno che vi racconti un po' come stanno andando le cose.
1: Questo è il compito del TG Zero, giunto alla 17ª stagione, alla seconda giornata, alla seconda puntata, che però, diciamo, essendo il 1° settembre, è un po' la prima.
0: È la prima.
1: Ieri era un po' il numero zero.
0: Esattamente. Dai. Oggi è la prima. Allora, Edoardo Buffoni,
1: Doris,
0: buonasera.
1: Doris Senzaccone, ciao.
0: Simone Girasole ed Emanuele De Nina, ci siamo tutti con la nuova sigla. Sentite che bella questo arrangiamento di questa sigla. È molto carica, è sostenuta. Allora, settembre, faccio la domanda filosofica.
1: Andiamo, è tempo di vendemmiare.
0: È tempo di vendemmia, no, purtroppo sì. Abbiamo capito no, perché la vendemmia ormai è anticipata di un mese in Toscana, in molte altre
1: al
0: zone.
1: Al sud soprattutto, però non ovunque.
0: Non ovunque.
1: Qualche zona si fa sempre a settembre. Comunque.
0: Però tu vedi tutta questa bella uva sul banco del
1: uva.
0: Mercato, vuol dire che appunto col fatto che è già a maggio, fa caldissimo, è tutto un po' anticipato. È un mese che finisce qualcosa o che conclude qualcosa? Questa è la domanda,
1: cioè, che inizia
0: filosofica.
1: O che
0: cioè, a settembre inizia qualcosa o finisce qualcosa? Finisce l'estate o inizia l'autunno, per così dire?
1: Doris, è una domanda talmente filosofica e impegnativa che io non so se ce la facciamo.
0: Non ce la fai. Comunque, so. Praticamente questo è.
1: Però è un inizio, è vero.
0: È il momento in cui inizia l'autunno astronomico, diciamo così.
1: Sì, ma non climatico, però.
0: Non climatico. Non climatico.
1: Perché è in arrivo
0: la sesta ondata di calore. Ragazzi, sì, cioè. Basta, vi prego, non numeriamo.
1: A chi ti stai rivolgendo però?
0: No, a nessuno.
1: Ai climatologi,
0: cioè, ma no,
1: o
0: poverini.
1: Agli dei dell'Olimpo?
0: Agli dei dell'Olimpo,
1: prego,
0: cioè, perché adesso, primo sì. settembre, secondo anche il meteo.it,
1: sì,
0: il nostro
1: Te
0: Dici, ha detto, allora, fra un po' arriva qualche pioggerellina, quindi si rompe un po' questo
1: sì.
0: forno.
1: Ma con la sabbia del Sahara, pure questa?
0: Non lo ha specificato. Dopodiché, preparatevi, perché a ridanghete col forno, quindi di nuovo picchi fino a 38-39 gradi, in particolare nella capitale, che sta un po', cioè mi è un po' l'epicentro di questo forno.
1: Ma tanto tu vivi sui colli,
0: ma
1: al
0: uguale,
1: fresco,
0: fresco. Comunque sia, ragazzi, preparatevi perché arriverà l'equinozio, non il 20, non il 21 e vi dico neanche il 22. L'equinozio d'autunno sarà il 23 di settembre attorno alle 2
1: sì,
0: del
1: ma
0: mattino.
1: Ma ad arrivacce, perché insomma a quel punto si spera che l'autunno porti. Vabbè.
0: Sì, e da quel momento sì, comincerà ad avanzare l'oscurità che noi tanto amiamo.
1: No, l'oscurità però già avanza, perché abbiamo finito il TG Zero ieri sera.
0: Erano le 8.
1: Erano le 8.
0: E era buio.
1: Era buio.
0: E così.
1: Che tristezza,
0: signora
1: però.
0: Mia.
1: Se iniziamo
0: vabbè.
1: Così, come andiamo a finire?
0: Comunque,
1: questa puntata?
0: Amici del mese di settembre, questo mese ci regalerà tantissime cose, ad esempio la luna che si bacia con un sacco di pianeti. Ci sarà una Venere visibilissima il 14 di settembre, poi arriverà la luna del raccolto.
1: Doris, scusami, voglio essere brutale.
0: Iniziano
1: a me non
0: scuole.
1: Me ne frega un cazzo della luna
0: perché?
1: Del raccolto. Se
0: ma
1: mi
0: perché?
1: Fa calami di 5

0: gradi, non me ne frega niente delle congiunzioni di Venere della Luna, basta ragazzi. Siamo tornati al lavoro.
1: Lo so.
0: Ma poi contro chi la sto facendo questa
1: l'intemerata contro il campo?
0: Ma contro Zeus, non lo so. Non ha senso questa cosa.
1: C'è da dire.
0: È un'imprecazione, diciamo.
1: Facciamo
0: qualcosa.
1: L'anticiclone delle Azzurre.
0: Abbiamo le zanzare ancora. Ancora per 3 mesi saranno le zanzare, ragazzi.
1: Le zanzare arriveranno e ci mangeranno ancora a settembre, ottobre. Madonna, i moschini del vino, vi ricordate?
0: Sai che mi sembri le cavallette di John Belushi.
1: No, dai. Comunque c'è da dire, tra poco parliamo di politica.
0: Aia.
1: Che ci azzecca la politica col clima?

0: Mars, Oma Soul su Radio Capital, 18:15. No, ci stavamo chiedendo, perché qualcuno dice bello risentirvi in onda.
1: Bello, eh.
0: Però quando però, vi sentiamo è il segnale che l'estate sta finendo.
1: Cioè, siamo come la campanella del primo giorno di scuola.
0: Esatto, no? Esatto, un po' quello. Cioè, quando li senti, vuol dire che le vacanze fine. No, e ci chiedevamo, ma ci immagoniamo ancora per la fine dell'estate? O siamo entrati nell'era del cinismo per cui, ma sì, dai, torniamo a casa, basta ste vacanze.
1: Vabbè, ma il magone è una cosa tipicamente da ragazzi, no? Quando hai passato una bella estate con la compagnia al mare, oppure hai fatto un campeggio, una colonia, e quel gruppo di amici che siete stati insieme per 24 ore al giorno per delle settimane, improvvisamente si scioglie e tu ti senti la nostalgia. È una bella cosa della giovinezza.
0: Bellissimo.
1: Non penso che appartenga, diciamo, per quanto una bella estate.
0: Io un
1: comunque
0: magoncino piccolino ce l'ho avuto, ma perché tu torni il 31 di agosto e c'hai tutte le beghe di cui non ti sei occupato perché eri in vacanza, e quindi non
1: questo
0: voglio vedere.
1: Questo è
0: non
1: tipico di settembre, tutti quei esatto pagamenti, beh, più ho lasciato indietro una rata del condominio, una
0: sì
1: rata di, quindi
0: esatto, io devo fare il ricorso di una multa, devo
1: esatto
0: stornare dei pagamenti indebiti
1: tutto
0: che mi
1: a settembre, cioè,
0: tutto,
1: si ripresenta
0: capito
1: tutto.
0: C'ho una lista da spuntare di 120 voci.
1: Però cosa c'è di più settembrino del punto politico della politica italiana alla fine di agosto? A che punto siamo? Lo volevate sapere? Siamo al punto di prima con delle novità. Allora, incominciamo a analizzare il campo. Dici, ma perché Buffoni ci devi fare sta? Beh, così per fare un po' il punto della situazione.
0: Ma sono tornati
1: dalle vacanze. Ricordiamoci che entro un anno si vota per il

0: Parlamento,
1: sì,
0: ragazzi,
1: sì.
0: Sono tornati i politici, più o meno alla catichella stanno tornando, sono quasi tutti ormai di nuovo a Roma, i politici italiani, e sul fronte del centrodestra l'argomento principale è quello con cui ci siamo lasciati alla fine della nostra scorsa stagione, cioè quanto cresce nei sondaggi l'ex generale in pensione Roberto Vannacci. E ragazzi, quello è la grande novità nel campo del centrodestra, in questo caso della destra estrema, perché gli ultimi sondaggi di oggi, la media dei sondaggi dice che, attenzione, non solo a superato nei sondaggi la Lega di Salvini, e questo era già successo da qualche settimana, ma ha superato anche Forza Italia, quindi di fatto sarebbe la seconda forza in quell'ambito lì da Fratelli d'Italia a destra, diciamo così. Siamo al 7,5%, e se questa è la tendenza, tutto ti fa pensare che Vannacci si possa spingere con Futuro Nazionale anche all'8, al 9, al 10%. Questo provoca uno sconquasso nell'organizzazione delle prossime elezioni, Doris, perché fate un calcolo: se Vannacci questo 7-8% lo prende in qualche modo succhiando un po' dagli astensionisti, ma soprattutto dai voti della Lega, dai voti di Fratelli d'Italia, in parte forse anche da Forza Italia, quei partiti si asciugano e quindi bisogna correre ai ripari. E cosa ha pensato Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia? Ricambiamo la legge elettorale e mettiamo una cosa che di no, una parola che ora spiegheremo, dopo spiegheremo, che di norma piaceva molto al centro-sinistra, cioè il ballottaggio, il secondo turno.
1: Qui c'è da dire che ci sono ben due proposte che sono, esatto, state depositate. Vediamo se andranno avanti e quindi si ragionerà seriamente su queste, oppure se verranno ritirate o lasciate cadere. E poi c'è anche da parlare del programma elettorale di Vannacci, perché al momento qualche
0: il programma
1: punto...
0: elettorale di Vannacci va sotto, c'è una frase meravigliosa che è il ripristino del patriarcato mediterraneo, che è meraviglioso.
1: Il patriarcato
0: tutti
1: mediterraneo.
0: Immagini questo uomo mediterraneo con la fresella, pomodoro.
1: Come ve lo immaginate, così, senza sapere niente? Che cos'è secondo voi? Come è fatto questo patriarcato mediterraneo? Tra poco ne parliamo. Intanto a Radio Capital 18:19 i Depeche Mode.

0: Personal Jesus, appunto, dei Depeche Mode su Radio Capital al TG0, 18 e 23 minuti.
1: Allora, abbiamo detto questa parola ballottaggio, scusate, non vogliamo dare, insomma, dilungarci troppo su queste cose, però ragazzi, la politica sta dibattendo, secondo me, di queste robe di cui non frega niente a nessuno, però cerchiamo di capire perché. Perché Giorgia Meloni vuole cambiare la legge elettorale, vuole introdurre questo secondo turno. È un po' la cosa dei sindaci, no? E la legge elettorale dei sindaci delle città sopra i 15.000 abitanti, no? Per cui tu dopo due, se nessuno dei due raggiunge il 50%, i primi due candidati sindaco vanno e fanno il ballottaggio, è il secondo turno, no? È il secondo turno. E questa, e qui c'è una proposta di modifica di un senatore di Fratelli d'Italia, Marcello Pera, ex presidente del Senato, che ha fatto questa proposta. Nella prossima legge elettorale si va al primo turno. Se nessuna delle coalizioni supera il 48%, ed è assai probabile che nessuna delle due, centrodestra e centrodestra, lo superi, e se almeno due coalizioni sono al 38%, allora queste due coalizioni dopo due settimane, dopo due domeniche, rivanno al voto e chi vince in questo scontro finale delle due coalizioni si becca il premio di maggioranza di tot senatori, 35 senatori e 70 deputati, e quindi ha la certezza di governare. Perché, e chiudo, Giorgia Meloni vuole fare questo? Perché c'è il fattore Vannacci. Perché lei dice così, al primo turno chi vuole votare Vannacci se lo vota, può andare all'8, al 10, chi se ne frega, tanto non arriverà mai al 38%. A quel punto, al secondo turno, Vannacci è escluso perché ci sono solo le due coalizioni e i voti di Vannacci a quel punto ritornano da me, perché magari è gente che voterà Meloni per non votare la Schlein o Conte. Questo è il calcolo, diciamo, abbastanza lucido e furbesco che vuole mettere in campo Giorgia Meloni modificando la legge elettorale. Vediamo se avrà i voti, chiaramente.
0: Certamente.
1: Vedremo.
0: Certo.
1: Hai capito le manovre?
0: Le manovre sono quelle. Infatti Vannacci ha detto hanno paura, ha risposto.
1: Certo, è una legge anti-Vannacci. Infatti lo è. È per disinnescare questo problema, altrimenti te lo devi mettere in coalizione. Ma uno come Vannacci, la Meloni non lo vuole in coalizione perché rischia di diventare troppo forte.
0: Esatto.
1: Per quanto riguarda invece il patriarcato mediterraneo, sì, del programma di futuro nazionale, è questo. Allora, scrive Vannacci: il modello educativo della sinistra fondato sull'ideologia della costante lotta al patriarcato è fallimentare. E dove scompare ogni traccia della società patriarcale va diffondendosi un preoccupante aumento della violenza sulle donne.
0: Che vuol dire?
1: Cioè, come dire che la violenza sulle donne è perché scompare il patriarcato. Boh, non lo so, mi sembra un po' il contrario, però diciamo così. E dice che dobbiamo proteggere quindi il patriarcato mediterraneo, volto alla sottolineatura delle specificità e alla formazione di maschi forti, capaci di dominare le emozioni e le passioni, proteggendo le donne e offrendo se stessi per la costruzione e la difesa della società.
0: Ragazzi, dominare le emozioni.
1: Patriarcato mediterraneo, ragazzi.
0: È questo.
1: Questa roba qua.
0: Cioè, l'uomo, qualcuno dice, c'è una. Qualcuno prova a dire che cosa potrebbe essere patriarcato mediterraneo in assenza di istruzioni più precise. È un uomo coi baffi, il cappello di paglia, che entra in casa e con tono greve chiede: è pronta la cena?
1: Potrebbe essere.
0: Oppure un'altra forma di patriarcato potrebbe essere quella in cui in una famiglia con due figli, mettiamo, lavora soltanto il padre di famiglia, la madre rimane a casa, si occupa dei figli, della spesa e della questione educativa. Il problema è che forse un tempo funzionava perché con uno stipendio una famiglia tirava avanti. Adesso, secondo me, se non si lavora in due in una famiglia con due figli è un po' difficile.
1: Ma sì, poi ogni famiglia può fare come gli pare, però di sicuro così. Però se vogliamo dire la cosa più preoccupante del programma, ora a parte gli scherzi, del patriarcato mediterraneo di Vannacci, è che vuole mettere molti limiti alla legge 194 sulla interruzione di gravidanza. Per esempio, vuole mettere una regola per cui tu, donna, sei incinta anche di poche settimane, allora prima di concederti il tuo diritto all'aborto ci sarà un medico che ti costringerà ad ascoltare il battito del cardiaco del

0: del tuo feto. Mi sembrano delle forzature preoccupanti.
1: Sì,
0: io,
1: un pochino.
0: Insomma, se fossi una donna, Vannacci non lo voterei.
1: Sono d'accordo
0: o
1: con te.
0: Uomo,
1: mi chiedo anche quale sia nel programma di Vannacci la sua posizione nei confronti del cambiamento climatico.
0: No, allora, questa roba però, diciamo, riguarda un po' tutti i partiti, eh?
1: Sì. Che cosa pensiamo di fare per le prossime estati che arriveranno?

0: Ali Kayan, come foglie, lasciarsi così ondeggiare, accarezzare dal vento. Allora, senti, Edoardo, stavamo appunto dicendo questo, no? Che la politica in questi giorni si sta occupando di legge elettorale.
1: Per quanto riguarda il centrodestra.
0: Per quanto riguarda il centrosinistra, di
1: primarie.
0: Le primarie, sì, adesso vediamo se farle, sì, se non farle. Cioè il solito discorso, la politica parla solo di se stessa, di politica, di cose a cui la gente non frega niente. Fatela come vi pare questa legge elettorale, ma occupatevi dei problemi delle persone. Allora, dicevamo dell'ondata di calore, scherzando, ci siamo sfiniti da questo forno. I dati e i modelli matematici dicono cose effettivamente preoccupanti, che questa del 2026 non sarà un'estate eccezionale, nel senso che quelle che arriveranno saranno più o meno in linea. Ora, io lo so che non è che chi arriva a governare domani può mettere mano a questo, che è un problema globale, è un problema enorme, gigantesco, ma è l'unico vero problema su cui i singoli governi del mondo si dovrebbero cominciare a interrogare. Vogliamo fare da qui a 10, 20, 15 anni un programma per cui piantiamo degli alberi, mettiamo i condizionatori nelle scuole, perché adesso ricominceranno,

0: e fanno 35, 36, 37 gradi nelle aule. Vogliamo fare qualcosa o non esiste questo problema?
1: No, hai ragione, cioè sembra come c'è uno scollamento dalla realtà, ragazzi. Cioè io arriviamo tutti quanti, noi italiani, ma non solo italiani, dopo due mesi di stiamo soffocando. E quindi non è che chiaramente piove governo lato, c'è solo governo lato. No, il problema che abbiamo affrontato è grave, è questo qui. E sentiamo questi parlare di quest'altra roba. Ma fateci come dici te, aiutateci a capire cosa si può fare di realistico, no? L'efficienza energetica, la mobilità sostenibile, la gestione dell'acqua, tutte queste, quest'acqua che si perde nelle condutture per l'agricoltura, come hai detto te, la climatizzazione delle scuole, il dissesto idrogeologico. A noi serve concretezza, servono dei piani chiari e che si mettano tutti insieme. Noi vogliamo questo, che ce ne frega a noi di quest'altra roba qua, che sono tutti giochi di palazzo. Occupatevi della realtà, perché noi stiamo soffrendo per questo tipo di realtà.
0: Esatto, possiamo fare una lista come quella che spuntiamo noi,
1: sanno
0: no?
1: Pure loro, dai,
0: fate
1: su.
0: Una lista e cominciamo a spuntarli.
2: TG0.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima €10, montepremi €521,544,10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Capital Red Carpet.
10: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Capital Red Carpet.
11: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
12: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
13: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
14: A me importa.
15: Coyote versus Acme.
16: Litigata!
15: Al cinema dal 2 settembre.
9: Capital Red Carpet.
17: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Cliff Richard di We Don't Talk Anymore su Radio Capital TG0 alle 18:40 minuti. Allora, stavamo parlando di scuole bollenti dove dovrebbero mettere i condizionatori ma non ci sono. Sapete qual è la regione che ha vinto, ha bruciato tutti per l'ingresso a scuola quest'anno? Cioè, sono già iniziate ieri per 8.000 bambini e bambine le scuole in Emilia Romagna.
1: Sì, in realtà non è che sono iniziate le lezioni, però l'Emilia Romagna è la prima regione che mette a disposizione anche per i bambini delle scuole elementari, perché poi sappiamo che per asili e nidi ci sono già in molti asili si inizia già il 1° settembre, hanno messo dei soldi in più per poter consentire alle famiglie che lo vogliono, quindi è facoltativo e non è didattico, non iniziano le vere lezioni, però per queste prime 2 settimane di settembre la possibilità di mandare comunque i bimbi a scuola a fare attività più ludiche, diciamo così.
0: Infatti,
1: però è un figlio di 6, 7, 8 anni, non puoi tenerlo a casa da solo, tu sei rientrato al lavoro e magari i nonni non sono a disposizione o non ci sono, hai speso già parecchio per i campi estivi, per le colonie, a quel punto è una risorsa in più.
0: È molto bello questo progetto che si chiama Settembre Insieme, ne avevamo anche parlato prima di chiudere il programma per l'estate, appunto come hai detto tu non è un tempo scuola, cioè è una scuola senza maestre e senza zaini, nel senso che c'è del personale extrascolastico che tiene dei corsi linguistici, dei laboratori, dei percorsi educativi, sportivi, insomma una cosa molto carina che credo altre regioni potranno e potrebbero copiare in futuro. Però il vero e proprio fischio d'inizio della scuola, con le maestre, con gli zaini, con i professori, sarà a Bolzano, si comincia il 7 settembre, poi Trento, Veneto, Valle d'Aosta il 10 settembre, novità in Lombardia, attenzione, sapete c'è un calendario regionale bloccato in Lombardia, per cui tutti gli anni caschi il mondo cominciano il 12 settembre, ma quest'anno il 12 settembre cade di sabato e quindi si rientra il 14, quindi grande novità per la Lombardia. Poi il 14 rientrano a scuola anche Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Calabria, Campania, Emilia Romagna e Lazio, Sicilia e Toscana il 15, Abruzzo, Basilicata e Sardegna 16, ultima come sempre la Puglia che torna il 17 di settembre.
1: Ovviamente poi c'è l'autonomia delle singole scuole che possono anticipare di qualche giorno per farsi poi i ponti durante l'anno.
0: Ponti,
1: la mia domanda
0: pontoni.
1: È se arriva la sesta ondata di calore, ma riusciamo a
0: mandarli a scuola?
1: Mamma mia.
0: Non lo so.
1: Non so, mi sembra peggio di giugno, no?
0: No, cioè, l'obbligo del copricapo, dopo magari ce lo racconti una circolare che è arrivata dal tuo gruppo scuola. Questa Capital è Carmen Consoli.

0: qualcosa di me che non ti aspetti, Carmen Consoli su Radio Capital. Che meraviglia risentire la sua voce sempre. 18:46 minuti. Allora, scuola.
1: Sì, no, giusto per concludere il discorso sull'anno scolastico che va a iniziare. A proposito, rivolgiamo anche un abbraccio e un forza e coraggio a quelli che stanno affrontando gli esami di riparazione.
0: Esatto,
1: perché si chiamano ancora così, non lo so, di recupero, insomma, a settembre.
0: Il recupero del debito.
1: Ragazzi, oh.
0: Eh sì, sai che qualche scuola li fa a luglio, furbata,
1: sì, certo,
0: metà luglio,
1: sì,
0: perché così sì, almeno un mesetto e mezzo sì, dopo sei libero.
1: E invece
0: quelli che vanno a settembre.
1: Quindi ragazzi, forza e coraggio che recuperate. No, mi è arrivato sul gruppo WhatsApp del liceo di mia figlia le raccomandazioni della preside sul caldo a scuola. Ed è, insomma, è proprio il documento che certifica come ormai è problematico nelle nostre vite, appunto, il cambiamento climatico. Poi magari fra un mese arriverà l'autunno vero, si spera, e ce ne dimentichiamo per 10 mesi. Però qua abbiamo appunto, mi raccomando, attenzione, idratazione.

0: continua, attività motorie e sportive durante i picchi termici ce le scordiamo ovviamente perché sennò fa troppo caldo, ridurre al minimo gli spostamenti non necessari tra le aule, nei laboratori, in cortile, attenzione appunto alla reazione aprendo le finestre prima della lezione. C'è scritto riduzione dello sforzo vocale, condizioni di caldo intenso aumentano il rischio di disfonia, è raccomandato effettuare brevi pause vocali, restare seduti durante le spiegazioni e sorseggiare acqua costantemente. Cioè praticamente tutto un protocollo per affrontare le lezioni.
1: Il copricapo obbligatorio?
0: Sì, se sei in cortile durante la ricreazione la seconda ricreazione a mezzogiorno, copricapo obbligatorio.
1: E crema solare.
0: E crema, quindi niente telefonino.
1: Ti rendi conto.
0: È tutto sensato questo, è giusto adeguarsi, però è anche giusto poter dire tutto questo magari potremmo in qualche modo anche calmierarlo, mitigarlo, se ci decidessimo a fare un investimento e a mettere dei condizionatori
1: ventilatori
0: ragazzi, mi sembra il minimo della civiltà, ragazzi, tanto è davanti a noi questa realtà, dobbiamo adeguarci.
1: È così. Io oggi 290 euro di libri. Come va voi? Avete ritirato i libri scolastici?
0: Mamma che botta!
1: In quarta liceo, in quarta, ormai i libri saranno gli stessi? No! 290 e rotti.

0: Israel Kamakawi Wole. Detto tutto di fila.
1: Però
0: Somewhere over the rainbow. Qui devi prendere la rincorsa e vai tutto d'un fiato, la vado a spacca, non è che puoi star lì a dividere le sillabe, se no non esci vivo. Allora, questa è Radio Capital e questo è il TG0 con un rientrato Edoardo Buffoni dalla Cina.
1: Da un meraviglioso viaggio in Cina, e vi ho portato anche dei pensierini.
0: Vabbè, ma che carino! Cioè, Buffoni è ancora quella persona carina. Sì.

0: che compra i souvenir per i suoi colleghi di lavoro. E quindi ci ha convocati davanti alla sua scrivania e ha detto: ragazzi, vi ho portato un bel regalino. Aveva tutti i sacchettini con dentro un bellissimo portafortuna, un ciondolo.
1: Sì, un ciondolo, portachiavi, portafortuna, con un ideogramma cinese che spero voglia dire qualcosa di bello.
0: Sì, perché non lo so. Lo possiamo tradurre.
1: Dall'altra parte c'è il, diciamo, il bassorilievo di un animale che corrisponde al vostro oroscopo cinese.
0: Che meraviglia! Sappiamo che l'oroscopo cinese influenza tantissimo i cinesi, vanno pazzi.
1: Proprio, cioè, questo è l'anno del cavallo di fuoco, eh?
0: Sì.
1: Lì in Cina io sono stato là l'anno del cavallo di fuoco. Comunque sia, per l'appunto. Allora, abbiamo subito dato il ciondolo a Emanuele De Nina, che peraltro è lo stesso ciondolo mio, è nato in un anno del topo. Sapete che va ad anni, non va a mesi. Ogni tot anni ritorna quell'animale.
0: Sì.
1: No?
0: Esatto.
1: Allora, l'anno del topo, e cos'è il topo? I topi, diciamo, quelli nati sotto questo segno, sono determinati, precisi nel lavoro, pretendono che sia svolto al meglio e raggiungono possibilmente i limiti della perfezione.
0: Mamma mia, che meraviglia!
1: Intelligenti, astuti, riescono a raggiungere gli obiettivi posti, sono molto maliziosi, però sono anche molto romantici, passionali e affascinanti.
0: Beh,
1: fantastico. Poi è arrivato il momento di giustamente di Simone Girasole, il quale è un bellissimo cavallo, no?
0: E
1: quindi
0: sì,
1: è questo
0: qua.
1: Si
0: vede anche.
1: Ha la stoffa da leader, sa essere coinvolgente, questo dice l'oroscopo cinese. È un animale anche molto fragile, che vuole l'aiuto delle persone care nei momenti, nei periodi difficili.
0: Ma rispecchia.
1: Però sono positivi e socievoli. Potrebbero essere, sembrare un po' eccentrici, ma hanno parlantine e continua voglia di fare.
0: Ah, che meraviglia. Bravo,
1: così.
0: Che bello. E poi è arrivato il turno mio.
1: Il gallo.
0: Oh, vai.
1: Allora, i nati sotto il segno del gallo sono persone molto eccentriche e presuntuose.
0: Vabbè.
1: Sono considerate anche dei buoni chiacchieroni,
0: sì.
1: Tendono a progettare molte cose, anche se poche poi vengono portate a termine.
0: Poi
1: sono persone intuitive,
0: sì,
1: trovano
0: però
1: la soluzione più appropriata per arrivare ai loro progetti.
0: A loro, non a quello degli altri.
1: Una caratteristica negativa di questo segno è l'inclinazione ad essere molto meticolosi e irascibili. È possibile che
0: Una caratteristica negativa, perché invece quelle che ha detto prima erano positive. Poi
1: possono risultare aggressivi, diciamo così, se qualcosa non torna, ma nel campo delle amicizie tendono a circondarsi di pochi amici ma fedeli.
0: Beh, ragazzi, grazie.
1: C'è un segno di merda questo gallo. Un
0: segno orribile. Capito, li ha letti a loro, tutti contenti.
1: Sì.
0: Denino ha detto: ma finalmente un segno che mi rappresenta.
1: Che
0: e Simone
1: bello.
0: Pure ha detto: beh, è proprio spaccato per me.
1: Vabbè, te l'ho detto
0: eccentrica. Qua, in concludente presuntuosa. Perfetto.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volta, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e da giovedì, soffiatore elettrico a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono le 19 a Radio Capital, una buona serata da Silvia Mobili. La Germania ha annunciato la chiusura del consolato russo di Bonn, l'ultimo rimasto nel paese del centro culturale Casa Russa di Berlino. Questo dopo che il governo tedesco ritiene Mosca responsabile dell'attentato attacco di droni avvenuto all'aeroporto di Lipsia ad agosto. Poco fa è arrivata la replica di Mosca che ha ribadito che risponderà a tutte le azioni antirusse. Una discussione per la gestione del ristorante, forse questa è la causa dell'omicidio-suicidio nella zona di Benevento. Tre fratelli, Gianni, Franco e Donato Licciardi, sono stati trovati morti nel ristorante di famiglia ad Apice, uccisi da colpi d'arma da fuoco. A sparare potrebbe essere stato il fratello maggiore, che poi si è suicidato. La famiglia Del Bosco verso il ricongiungimento. Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha autorizzato un rientro graduale dei tre figli con i genitori. Avverrà quindi per tappe, con visite diurne e poi nel weekend sotto il controllo dei servizi sociali. I genitori dovranno rispettare le condizioni stabilite dal tribunale, tra cui la frequenza scolastica dei figli. Il Venezuela torna ad attirare le grandi compagnie petrolifere internazionali. Dopo mesi di trattative con il governo di Caracas, Eni e altre quattro major del petrolio sono pronte a firmare contratti. Simone Di Gregorio.
6: Le americane Chevron e Vernova, l'indiana ONGC e la colombiana Geopark, dopo mesi di negoziati, stanno per concretizzare i progetti energetici nel paese. Stato venezuelano e compagnie petrolifere hanno fissato un periodo di transizione di 6 mesi per adeguare i vecchi contratti alle norme della nuova legge sugli idrocarburi, che concede maggiore autonomia e flessibilità alle aziende straniere. Recentemente Donald Trump ha annunciato l'accordo tra Caracas e Washington, grazie al quale gli Stati Uniti si assicurano una partecipazione in 17 giacimenti con circa 64 miliardi di barili di riserve accertate. Eni, fa sapere Reuters, ha affermato che sta lavorando con le sue controparti venezuelane per sostenere la rivitalizzazione del settore energetico del paese.
5: Niente attori, ma solo intelligenza artificiale. In prima serata in Cina andrà in onda una serie TV con 30 puntate di 40 minuti realizzate interamente attraverso la tecnologia. Alle 20 torna Capital News.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e ripassa.

trovarti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal

0: Falcone.
1: Mo c'è anche Simone Girasole e anche Emanuele De Nina. E comunque grazie per il ciondolo che riportava l'oroscopo cinese del mio anno,
0: del mio segno
1: bello. Zodiacale.
0: Sì.
1: Ma dopo tutte quelle cose brutte che hai letto, ti scordi la cena a tigelle.
0: Me la son giocata.
1: È andata male.
0: Me la sono giocata.
1: Te ne fai fare dal bellissimo topo di fronte a te, che è bello, preciso, figo, intelligente, straordinario, affettuoso. E da quest'altro cavallo. Che è Simone Girasole, anche lui preciso, bellino. Io invece che so, cretina, scema, aggressiva.
0: Vabbè, stai esagerando,
1: nichilista.
0: Mamma mia, quanto te la sei presa.
1: No, a proposito di cene, di tigelle, Madonna, se c'è qualcuno che sta mangiando le tigelle in questo momento, che le sta mettendo dentro.
0: Ma si fanno d'estate dalle parti dure?
1: Ma mi sembra un po' caldo. Fa troppo caldo. Se qualcuno sta cenando con le tigelle, menzione d'onore, perché proprio ci vuole coraggio. Comunque sia, è bellissima questa mappa europea della cena.
0: Allora, io ti dico Ciesie Poliskiem.
1: Oh, mamma mia.
0: Senti questa pronuncia polacca? Vuol dire buon appetito in polacco.
1: Vedi?
0: Perché in Polonia hanno da 6 minuti iniziato a cenare.
1: Esatto.
0: Perché secondo questo studio internazionale, che hanno chiesto a tutti i paesi d'Europa a che ora cenate, i polacchi iniziano alle 19:02.
1: E quindi,
0: cioè,
1: perfetto.
0: In media, ovviamente.
1: Siamo dentro la cena della Polonia.
0: Buon appetito a tutti i polacchi in ascolto.
1: Che bello, con quelle
0: che si stanno mangiando le zuppe.
1: Fumanti. Quanto
0: ci sono le tigelle in Polonia? No,
1: però io ho mangiato benissimo in Polonia. Tutte cose molto calore. Perché in Polonia fa freddo. Allora, sentite qua questa mappa europea, cioè se voi mi dite dimmi a che ora ceni e io ti dirò di che paese sei.
0: In Finlandia a che ora cenano?
1: Alle 17:17.
0: Ovviamente è una media, perché sembra folle, dice, mettersi a tavola alle 17:17. È una
1: 17:17.
0: Fanno merenda? No,
1: praticamente, cioè, sì, è certo. Proprio prestissimo.
0: Poi ci sono i Paesi Bassi.
1: E aspetta, fammi
0: alle
1: vedere.
0: 18:08.
1: Sì,
0: quindi diciamo, ecco, hanno finito praticamente.
1: Hanno quasi finito.
0: È passata un'ora. Sì.
1: E poi c'è la Danimarca, e poi c'è il Portogallo.
0: Il Portogallo alle 8.
1: Alle 8.
0: Tipo noi.
1: E
0: gli ultimi sono ovviamente gli spagnoli.
1: Gli spagnoli cenano tipo alle 21 quasi.
0: Alle, sì,
1: 20:54.
0: Quindi quando in Finlandia non solo hanno sparecchiato, ma sono a letto, lo spagnolo inizia a cucinare una paella, una cosa.
1: Con calma, con molta calma.
0: Così, sì.
1: Esatto. Aurita.
0: Aurita.
1: No, poi c'è un'altra cosa molto bella che racconta un po' come siamo nei vari paesi europei, cioè quanto tempo dedichiamo alla cena o al pranzo. Cioè quanto tempo rimaniamo seduti a tavola. Chi si sbriga proprio veloce, è la Polonia, per l'appunto.
0: Sempre la Polonia.
1: Sì, sono velocissimi, 22 minuti e tutto è fatto.
0: Oh, Polonia,
1: passa la paura. I Paesi Bassi,
0: poche storie,
1: poco di più.
0: Stanno per finire,
1: Danimarca 28 minuti, non hanno tanto da fare perché due brudetti e sono a posto. In Portogallo sto scherzando.
0: Hai fatto lo shaming della cucina danese?
1: Sono stata in Danimarca,
0: Sì, la cucina danese.
1: Aiutami a dire, buonissima con la etnica. No.
0: Però vuole fare la correct.
1: È buona. E poi Portogallo a 32 minuti.
0: Sì.
1: E man mano che si arriva, Francia si allunga di più, anche l'Italia se la cava bene.
0: Allora, l'Italia e la Francia sono fra i paesi che amano di più stare a tavola, e questa sicuramente è una cosa comunque positiva. E in particolare in Italia, poi devi fare una differenza. Allora, nei giorni feriali gli italiani dedicano in media 28 minuti al pranzo e 32 minuti alla cena, quindi siamo a un'ora al giorno. Nel weekend si è più rilassati, i tempi si allungano: 38 minuti per il pranzo del sabato, della domenica 37 minuti per la cena.
1: Vedi? Bene. No, poi qua si aprirebbe un'altra cosa, che è
0: il pranzo del matrimonio. Sbelina tutta la statistica.
1: Esatto, secondo me pranzo del matrimonio Palermo, Napoli, Bari la giocano nel mondo. Vabbè, poi che cosa mangi a cena e a pranzo, che è tutto un altro discorso, certo. Ma non facciamo
0: invece
1: tutto.
0: Lo sai cosa beve questo qua della canzone? Il sangue.
1: Che cosa bello. Allora, questa è la canzone più bella dell'estate 26.

0: Joel di Just the Way You Are su Radio Capital, TG0, buonasera, buon rientro a casa, 19:08 minuti e qui c'è Edoardo Buffoni.
1: C'è anche la Doris.

0: complimenti a Kevin Parker, che è il Tame Impala praticamente, anche se loro quando si esibiscono dal vivo sono un ensemble di musicisti, ma di fatto fa tutto lui, compone, canta, suona tutti gli strumenti, produce. Lui è di Sydney, un posto ad esempio dove non c'è l'orario della cena, cioè a meno che non si tratti di famiglie di derivazione italiana, che mantengono, no, ognuno quando ha fame apre il frigo e mangia quello che c'è, cioè magari il pranzo, sì, beh, ma in molti paesi dell'area anglosassone, no? di influenza anglosassone, la cena è un momento molto libero, per cui chi vuole mangia, chi no, no, addirittura anche il pranzo.
1: E
0: a
1: non
0: volte
1: ti ritrovi tutti insieme,
0: manca un po'
1: attorno alla tavola.
0: Manca un po' quella cosa, che invece dal mio punto di vista è un po' lo stile italiano che piace tanto, all'estero, perché non è soltanto mangiarti prima cosa per chiudere un buco, no, nello stomaco, ma è un po' un momento così. Senti, tante riflessioni sui fusi orari, ad esempio.
1: Sì.
0: Franco che impose il fuso orario della Germania, per cui il fuso orario della Spagna in qualche modo è rimasto un po' come codice culturale, no? Negli spagnoli, per cui fanno sempre tutto molto tardi. E tu mi raccontavi una cosa molto interessante sulla Cina.
1: Basta. C'è il nostro ascoltatore che poi dice buffoni, hai sbomballato col Perù, sbomballi. No, solo per dire che in Cina, che è un paese che è largo, diciamo largo per così dire, no? Ha tantissimi, cioè ha una diciamo la longitudine, cioè nel senso il punto più ovest e il punto più est è più tipo gli Stati Uniti, ma hanno un unico fuso orario.
0: Ecco.
1: Per unificare tutto sotto lo stretto controllo del Partito Comunista della Repubblica Cinese di Pechino. Quindi c'è gente che cena a orari
0: alle 3 del pomeriggio,
1: vabbè.
0: E altri,
1: sì, c'è
0: alle
1: gente che cena col sole alto e gente, vabbè, è così. Invece parlando di Spagna, gli spagnoli sappiamo sono, lo dicono anche gli ultimi sondaggi che tu hai citato, coloro che vanno a cena più tardi e vanno anche comunque a letto più tardi, anche le scuole iniziano più tardi. Allora, un brevissimo punto della situazione Italia-Spagna, Ceuta, Schengen, che è una delle notizie poi che hanno segnato l'agosto in cui non c'era il TG0, no? Sapete, questa crisi dei migranti che dal Marocco in migliaia hanno superato le barriere e sono entrati dentro la città di Ceuta

0: che è una exclave, cioè è di fatto dentro, è una città africana, è dentro geograficamente al Marocco, nel nord del Marocco, affacciata diciamo sul Mediterraneo più o meno davanti a Gibilterra, però è territorio spagnolo, è un'eredità coloniale, quindi di fatto questi sono entrati dentro al territorio spagnolo. È stata un'emergenza, poi Sanchez, il premier, dice che è tutta una roba che è stata sobillata, vuoi un po' dal Marocco, vuoi un po' anche da qualcuno che vuole male alla Spagna in qualche modo. La situazione è rientrata in qualche modo, perché molti sono stati poi respinti alla frontiera, ma il punto assurdo è che si è creata poi una rottura diplomatica fra Spagna e Italia, perché il governo italiano ha deciso basta, c'è un pericolo di migranti da Ceuta, ora noi sospendiamo Schengen con la Spagna, cioè tutti coloro che verranno dalla Spagna verranno controllati alle frontiere, per esempio all'aeroporto in Italia, cosa che invece non succede normalmente, no? Avete viaggiato in Europa quest'anno, non ci sono i controlli se sei dentro l'Europa, dentro l'area Schengen.
1: Ma se sei della Spagna...
0: Era un po' assurda questa cosa, perché questi sono a Ceuta, quindi di fatto è stato impossibile per loro essere trasferiti poi nella vera Spagna e poi da lì andare in Italia. Comunque ieri sono usciti i dati dei controlli che sono stati fatti dall'Italia sugli spagnoli in arrivo, sono state controllate 180.000 persone provenienti dalla Spagna, identificate, quindi per capire chi erano e chi non erano, e questi campioni alla fine hanno partorito la meravigliosa e fantasmagorica cifra di 8 passeggeri respinti che erano cittadini marocchini. Quindi tutto sto casino per respingere poi 8 marocchini irregolari, quindi è stato giusto respingerli,
1: che forse non venivano,
0: che non venivano manco da Ceuta, perché insomma era impossibile. Però la Spagna ha fatto ripicchella, ha detto anche noi facciamo Schengen con l'Italia, e questo ha causato dei disagi per i turisti italiani verso la Spagna e spagnoli verso l'Italia, inutili screzi fra paesi europei. Comunque tutto rinviato questo scontro di altri 15 giorni.
1: Sì, esatto. Sì, perché è stata rinnovata questa cosa qui, e va bene, ne prendiamo atto.
0: È tutta propaganda, diciamo, in vista delle elezioni.
1: Ahi noi, sì. C'è Luca Carboni a Radio Capital.

0: Sì, Luca Carboni su Radio Capital al TG0. Allora, 19:23 minuti, domenica prossima, quindi il 6 di settembre, c'è un appuntamento sportivo che io credo non mi perderò, nonostante non segua più la Formula 1 con l'attaccamento di un tempo, quando vivevo in quel di Maranello e di Spezzano.
1: Sei nata a pane e pista, sì, di Fiorano.
0: Sì, sì, sì, cioè, l'ho raccontato tante volte, poi a un certo punto mi sono un po' allontanata, ma domenica per niente al mondo mi perderò il Gran Premio di Monza.
1: Esatto, perché poi in questi ultimi anni non c'è stato più il Gran Premio di Imola, che era quello più delle parti tue, per cui insomma l'appuntamento con la Formula 1 in Italia è Monza, grandissimo successo. Stanno già partendo da domani, partono, diciamo, tutta una varia serie di iniziative fra Milano, Monza, che poi culmineranno con le prove libere, poi la gara sprint e il Gran Premio di domenica. Ed è in qualche modo romantico e bello quello che ha deciso di fare la Ferrari in questo particolare Monza 2026, cioè hanno deciso di ridisegnare le livree, quindi diciamo la grafica delle due monoposto della Ferrari di Leclerc e di Hamilton, e anche le loro tute il giorno della gara, ispirandosi alle grafiche, a quelle che erano le monoposto Ferrari del 96, che è stato l'anno in cui il grande Michael Schumacher ha debuttato con la rossa, dando inizio a un ciclo di vittorie che lo ha portato a vincere 7 mondiali piloti con la Ferrari. Michael Schumacher, quindi, insomma, è un omaggio che viene fatto a quello che è uno dei piloti, forse il pilota più vincente della Ferrari.
0: Sì,
1: insomma.
0: E anche forse il più amato, sì, della Ferrari. Guarda, me lo ricordo bene, nel 96, mm-hmm, quando lui arrivò, c'era, sì, tanto scetticismo, perché intanto lui era un tipo freddo, no?
1: Sì, beh, tedesco, sì,
0: un po' freddo, e poi era il rivale acerrimo della Ferrari, e quando arrivò invece nel team di Maranello, dallo scetticismo mi ricordo che è stato subito amore, perché fece rivincere la Ferrari tipo un titolo che non aveva, titolo piloti che non aveva da 15-16, non mi ricordo neanche più, insomma una serie di anni infinita. E poi invece man mano, soprattutto lì nel circolo di Maranello, da quelle parti, raccontavano i meccanici e coloro che lavoravano a stretto contatto con lui, che invece era una persona molto precisa, estremamente esigente, puntigliosa, ma anche molto simpatica, molto generosa, che dava tanto, e quindi è stato amatissimo.
1: È proprio questa puntigliosità che poi ha messo un precedente, cioè da allora i grandi piloti sono anche piloti che si interessano anche alla meccanica, ai miglioramenti dell'automobile, e poi insomma fa anche, diciamo, in qualche modo emoziona pensare che sarà tutta un'atmosfera dedicata a lui, che dal dicembre del 2013, lo sappiamo, è rimasto in qualche modo in uno stato, potremmo dire vegetale, dopo l'incidente su una pista da sci, appunto, sì, nel dicembre del 2013. Quindi bella iniziativa, dai,
0: bella iniziativa,
1: sperando anche che ci porti una vittoria della Ferrari.
0: Ah, ma sicuramente, dai, bisogna essere molto molto positivi. Voglio sentire le campane di Maranello suonare a festa domenica prossima.

0: Maroon 5 di Sunday Morning su Radio Capital. Allora domani ci siamo imminente la mostra del cinema di Venezia, la 83esima edizione, quindi
1: meraviglia
0: storica.
1: C'è una svolta, puoi dormire a Venezia durante la mostra per soli 50 euro a notte.
0: Sì,
1: soltanto che devi dormire sulla poltrona reclinabile tipo quella dei nonni in
0: casa
1: una
0: di
1: stanza di hanno messo anche questo,
0: è vero, è tutto vero. Sì, si affittano una poltrona reclinabile a casa di qualcuno perché tutti vogliono essere a Venezia.
1: Ma qualcuno che poi sta lì che vive con te, non ho capito.
0: Comunque tra pochissimo saremo a Venezia perché lì c'è Betty Senatore e domani, come la state sentendo già in questi giorni, sarà proprio in diretta dal Lido.
2: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Fabrizio De André, che capolavoro, amore che vieni, amore che vai.
1: Belle d'oca.
0: Bella, 19:35 certo. Minuti. Allora ve l'abbiamo
1: proprio,
0: promesso.
1: Non proprio allegrissima.
0: No, una canzone straziante.
1: Capolavoro.
0: Una canzone il termine secondo me è straziante, ma in quello strazio che tu proprio dici. Voglio piangere e soffrire così. Allora andiamo a Venezia?
1: Ma andiamo proprio a Venezia, sì, cioè andiamoci proprio.
0: Andiamoci proprio fisicamente, perché lì c'è la nostra Betty Senatore. Ciao Betty!
2: Ciao ragazzi, vi giuro che non sono su quella comodissima poltrona a 50 euro a notte, ve lo giuro. Abbiamo perché? Una casa.
1: Ah,
2: ecco
1: pensavo che mi diceva radiocamera, nemmeno quella mi dà direttamente sul pavimento.
2: No, abbiamo una casa dei letti comodissimi, addirittura due bagni. Vabbè, ma non credo che queste cose interessino i nostri ascoltatori.
1: Si parla
2: vabbè.
1: Anche di jacuzzi.
0: Sì,
1: no,
0: si parla. Si parla
2: quello
0: di
2: un altro mondo. No, quello è un altro mondo. Noi non siamo quelli lì che stanno sul red carpet e quindi non ci tocca la jacuzzi.
1: Allora, vabbè. Betty Senatore, se ascoltate la radio in questi giorni, sapete che è tornata a Venezia, come è successo già anche negli anni scorsi, con Cose che Capital, Special Edition, Venice Edition, tutti i giorni durante la mostra, appunto, dalle 10 alle 12, diciamo,
2: esatto.
1: c'è la Betty che vi racconta tutto quello che vorreste sapere sul cinema a Venezia.
0: Cioè, riassumendo, le tre cose fondamentali da sapere su questa mostra.
1: Attenzione.
2: Allora, innanzitutto gli Oasis vengono o non vengono? Allora, le ultime notizie dicono che probabilmente i due fratellini verranno. Lo ha detto Barbera, che è il direttore da tantissimi anni della mostra. Prima dicevano che non erano proprio neanche nei loro pensieri questi eventi, e invece forse sì. Sul fatto che cantino, lui ha risposto: scordatevelo, non c'è una mezza misura in questa risposta.
1: Però
2: non è che c'è possibilità di leggere in un altro modo,
1: però
2: potrebbero esserci.
1: Dopo un passaggio di qualche ora tra i bacari veneziane,
2: sì,
1: un
2: ecco,
1: po' di spritz, secondo me potrebbero sciogliere
0: le loro ugole. Litigare in pubblico.

0: cosa possono altro fare?
1: Ma poi su un red carpet, voi ce li vedete che si fermano e fanno le foto.
2: Bellissima.
1: Semmai fanno altri gesti, non lo so, io me la immagino un po' rock and roll quella passeggiata, però va bene. Questa è una cosa. Poi c'è grande attesa per tutta una serie di film. Devo dire che quello che io personalmente attendo di più è La città dei vivi, perché è tratto da un libro che tutti noi conosciamo, che si ispira peraltro a una storia vera molto dolorosa, e lo dirige Edoardo Gabriellini, che molti di noi probabilmente ricorderanno per Ovo Sodo.
2: Certo.
1: Ma ormai lui è passato dall'altra parte della macchina da presa da ormai un po' di film, e quindi io sono curiosa di capire come abbia reso questo film, questa storia soprattutto, in un film. Ecco, certo. Io è uno dei film per cui sono più curiosa.
2: Per chi non ricordasse, insomma, Cronaca Nera, Il delitto del Collatino,
1: certo, sì,
2: appunto quel terribile delitto che ci fu alla periferia di Roma.
1: Sì.
2: Punto numero 3.
1: Sì, punto numero 3, le scarpe. Ecco, allora, questo non c'entra niente con il mondo del cinema, ma c'entra con chi è al Lido in questi giorni. Ragazzi, fanno male i piedi, vi prego che qualcuno ci aiuti nel sopportare questo dolore. Ci sono quei cerotti che tutti conoscono,
2: sì,
1: non bastano più, noi ne abbiamo già messi 2-3 oggi, ed è il primo giorno, siamo appena arrivati, no, comunque a parte gli scherzi, siamo appena arrivati.
2: Pensa,
1: sì,
2: pensa come
1: pensa
2: stai,
1: te come arriveremo al 12
2: al
1: poi.
2: 12.
1: Sarà la serata finale. Sì.
0: Vi devono dare, non lo so, delle sedioline, delle ruote da mettere sotto le scarpe.
1: Neanche, forse piedi nudi, non lo so. Guardate, giuro, non lo so. Sogno un massaggio ai piedi.
2: Senti, Betty, allora,
0: dovrebbe essere un business.
2: Allora, tu ovviamente scarpini, consumi suole, però diciamo la verità, ti invidiamo tantissimo, cara Betty Senatore, perché fai le dirette da un posto interessantissimo,
1: sì,
2: specialmente se come te e come molti ascoltatori si è appassionati di cinema, e lì ne passano di ogni tipo.
1: Tanti, ragazzi, è meraviglioso. Stamattina vedevo che stavano tirando il tappeto rosso, perché lo volevano ovviamente perfetto, e quindi lo stavano proprio bello mettendo a lucido, poi hanno cominciato a mettere anche tutte le varie transenne. Ci sono delle ragazze, presumo, perché in realtà la postazione è vuota, con la tenda, perché vogliono vedere George Clooney.
0: Eh sì, certo, perché
1: e
0: domani
1: stanno dormendo lì, perché domani riceve Leona la
2: quindi
1: carriera.
2: Come ultimo, come al concerto di Ultimo,
0: tutti
2: le
0: in
2: tende
0: fila
2: per George Clooney.
0: Bellissimo.
2: Bene.
1: Sì, che rimane sempre il nostro preferito, il più simpatico di tutti.
0: Allora Betty, noi ti ascoltiamo domani mattina dalle 10 con tutti i succulenti racconti, e poi magari ogni tanto, se ci fai uno squilletto, te lo facciamo noi, ci dai anche qualche imboccatina a quest'ora che ci piace sempre, va bene?
1: Quando volete, io
2: a domani.
1: Ci sono.
2: Ciao
1: Buon
2: Betty,
1: lavoro.
2: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao ragazzi, ciao agli ascoltatori.

0: Questo è Osier, il famosissimo cantante, cantautore irlandese, quello di Take Me to Church. Ha fatto delle hit straordinarie, famose in tutto il mondo, è tornato con un nuovo disco.
1: Ah, è nuovo questa?
0: Sì, è nuova, una bella canzone recente, e in realtà molto incentrata sulla storia di Paolo e Francesca.
1: Ah, ma accidenti.
0: Io mi ricordo quattro ragazzi. Esatto, la Divina Commedia, che è stata cantata poi da tanti altri. È una storia che ispira sempre l'amore, l'amore universale, diciamo così. Bravissimo Osier a Radio Capital e al TG0.
1: Ti voglio dare, proprio siamo quasi in chiusura di questa nostra puntata del TG0, una notizia positiva, insomma, sugli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che sappiamo che ha tanti aspetti preoccupanti, inquietanti, specialmente se non è governata. Sembra che le aziende dell'AI sono, diciamo, lasciate a se stesse, applicazioni militari inquietanti, applicazioni nel mondo del lavoro diciamo preoccupanti per l'assenza. Però ci sono poi quegli aspetti più specifici, per esempio nel settore della medicina, che ci fanno un po' respirare. Voglio dire che in questi giorni si stanno riunendo a Monaco di Baviera, cioè il più importante convegno al mondo di cardiologia. Ok, è stato presentato lì uno strumento di intelligenza artificiale sovrumano, quindi appunto con le capacità di calcolo dell'intelligenza artificiale, in grado di individuare le malattie cardiache in meno di 2 secondi, alcuni tipi di malattie cardiache. E diciamo, questa tecnologia rivoluzionaria è stata addestrata su milioni di pazienti e funziona estraendo da un elettrocardiogramma di routine più informazioni di quelle che l'occhio umano è in grado di percepire. Cioè, lo sappiamo, l'elettrocardiogramma sono 100 anni che esiste, registra l'attività elettrica del cuore, no? Con quelle ondine che poi vediamo quando esce la carta dallo strumento, frequenza, ritmo, ed è stato per un secolo uno strumento medico fondamentale per le diagnosi di infarti e aritmie cardiache. Tuttavia non è in grado di rilevare le malattie cardiache, per questo è necessario spesso un ecocardiogramma, che però ha un altro tipo di apparecchiature e spesso ci vogliono mesi per poter accedere a questo tipo di analisi. Allora, un team ha sviluppato appunto questa intelligenza artificiale che individua, attraverso, diciamo, il fatto che hanno analizzato milioni di elettrocardiogrammi di pazienti in precedenza, individua i segni di insufficienza cardiaca e di valvulopatia, quindi disfunzioni delle valvole cardiache, a partire dai risultati di un elettrocardiogramma in un battito di ciglia. Insomma, è in grado di vedere in quel grafico di un elettrocardiogramma qualcosa che il medico non può vedere, perché non ha tutta la conoscenza accumulata di milioni, e per cui sono in grado di vedere qualcosa che un medico, diciamo, non può vedere, perché non conosce tutti quei dati precedenti.
0: Certo.
1: E quindi questo, diciamo, è

0: all'inizio questo tipo di applicazione, però diciamo che
1: è una bellissima
0: potrebbe avere un'applicazione abbastanza semplice, rapidamente espandibile a centinaia, migliaia di ambulatori, e magari riesce in qualche modo a individuare qualcosa che tu non sai di avere e quindi di prevenire l'insorgenza di questo tipo di problema.
1: Questa potrebbe essere una delle notizie fondamentali per la medicina, anche perché la patologia cronica più diffusa e al tempo stesso pericolosa in termini di vite umane è la malattia cardiovascolare.
0: Ti dico un'altra cosa: l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare con dei video facciali, solamente vedendo il tuo volto, di rilevare in modo rapido e preciso ipertensione e diabete di tipo 2. Eccoti. Quindi questa è un altro tipo di applicazione.
1: Perché l'ipertensione, sai che ogni tanto mi vado a scarsabellare, quelle sono le malattie più così mi piace.
0: Esatto.
1: E l'ipertensione è una di quelle. Siamo tutti molto molto molto ipertesi, così. Malattie cardiovascolari. No,
0: sviluppi
1: è bello.
0: Della scienza.
1: Tutte le volte che ci sarà una notizia positiva sull'intelligenza artificiale che può migliorare la qualità delle nostre vite, noi al TG0 ve la daremo.

0: come qualcosa che non se ne va, come un'illusione, come qualcosa di indimenticabile, come la voce di Dolores O'Riordan dei Cranberries, con questo pezzo straordinario alle 19:52 minuti.
1: Si parlava di intelligenza artificiale, lo sai che ci sono le applicazioni ovviamente sul riconoscimento facciale anche a distanza, no? Se ne sta parlando perché sono tecnologie molto potenti, no? Con le telecamere tu riesci a individuare anche il nome della persona che stai riprendendo, no? E ovviamente ci sono problemi di privacy.

0: privacy, insomma tutta una serie di questioni. Ecco, c'è un'applicazione che metterei subito per poter arrestare seduta stante, grazie al riconoscimento facciale, satellitare, quello che vi pare a voi, quei maledetti che continuano anche in quest'estate 2026 in Italia a causare incendi.
1: Sì.
0: Perché sto vedendo le immagini di Taormina, che è stata devastata da questo incendio, ora per fortuna sembra diciamo sotto controllo, le case che erano state lambite dalle fiamme ora sono in sicurezza, ma ha detto il sindaco Catello Di Luca, è sicuramente anche questo, come quasi tutti gli incendi di un certo tipo in Italia, di origine dolosa.
1: Esatto.
0: Ecco, io questi qui che per qualche motivo, per qualche pazzia, per qualche motivo economico o mafioso appiccano il fuoco agli alberi, io questi qui intelligenza subito
1: sì, proprio, sì.
0: Ci vorrei uno strumento che me li facesse catturare con un drone, non lo so.
1: Hai ragione, è un crimine orribile e io non capisco per quanti soldi possano darti, per quanto ti possano convenire, no? Poi radere al suolo, ricostruire magari cose edili, insomma,
0: certo.
1: Come puoi dar fuoco alla tua terra? Cioè, come è possibile, no?
0: Perché la odi praticamente,
1: evidentemente
0: l'ami,
1: sì,
0: l'ami,
1: che sei marcio dentro, cioè proprio già l'odio che ti... è una cosa orribile veramente, dare fuoco e bruciare animali, pascoli, uccelli, distruggere e mettere in pericolo le vite umane è un crimine contro l'umanità. Ben

0: Not Romantic, Europhonic, la nostra ultima canzone di questa sera, caro Buffoni. Noi di solito a quest'ora, quando parte l'ultima canzone. Ci facciamo una domanda, io e Buffoni, in attesa dell'eredità, però quella che arriva, che poi guardiamo la ghigliottina in silenzio, senza dirlo. No, perché poi ci vuole stare. Vabbè, che ti mangi stasera?
1: Non lo so, sono nelle mani delle mie figlie, speriamo che mi abbiano apparecchiato qualche cosa.
0: Bravissimo, io sono nelle mani della mia e vediamo. Beh, speriamo anche voi buona cena. Simone Girasole, Emanuele De Nina,
1: Doris Zaccone,
0: Edoardo Buffoni. Salutiamo Massimo Oldani, che ieri ha ripreso la sua nuova stagione radiofonica. Buon lavoro Massimo, e noi ci risentiamo domani alle 18. Ciao a tutti. Amici, voglio

0: proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Corri da Troni, dal 24.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
0: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
0: Una produzione One Podcast.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Sono le 20 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Berlino accusa Mosca di essere responsabile dell'attentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e per ritorsione chiude il consolato russo di Bonn. Mosca minaccia una risposta alle decisioni che ritiene antirusse. Il ministro degli esteri italiano Tajani parla di fatti estremamente gravi ma esclude al momento che la Russia possa attaccare l'Europa.
5: Bisogna sempre vigilare, non sottovalutare i rischi, ma sappiamo bene che la Russia valuta la forza dell'Occidente. Non credo che convenga a Mosca attaccare l'Occidente perché ne uscirebbe sconfitta, quindi da questo punto di vista credo che noi possiamo essere moderatamente ottimisti. Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti.
4: Il comando centrale degli Stati Uniti conferma di aver lanciato attacchi contro obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane. Secondo Washington, l'operazione è scattata dopo tentativi delle forze iraniane di attaccare navi mercantili nello stretto di Hormuz e personale militare americano nella regione. Tragedia familiare ad Apice, nella zona di Benevento. Al termine di una lite, un uomo ha sparato e ucciso due fratelli all'interno del ristorante di famiglia, poi si è tolto la vita con la stessa pistola. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato il più grande prima di suicidarsi. Tra i tre fratelli, a capo dell'attività di famiglia, da tempo c'erano contrasti sulla gestione. La famiglia di Maria Spinelli, la 22enne di Città Sant'Angelo, uccisa durante una sparatoria a un reparti ad Aarau, in Svizzera, ha chiesto al governo italiano un volo di Stato per riportare la salma in Italia. L'appello è stato presentato attraverso l'avvocato della famiglia. È in corso in Rai un incontro tra il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini e due conduttori scelti dall'azienda per la nuova stagione di Report, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Al momento la Rai non avrebbe intenzione di modificare la scelta dei conduttori annunciata venerdì. Domani Corsini incontrerà l'intera redazione del programma. Una buona serata da Radio Capital.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord-est e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek

0: prodotti con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 193 Positivity per l'Incognito, il gruppo che si era costruito una solida reputazione proprio dal vivo e aveva ottenuto subito lo status di headliner in vari festival inizio anni 90. L'etichetta era Talking Loud, forse vi dice qualcosa. Incognito con la voce di Mesa, era Still a Friend of Mine, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, il secondo appuntamento della nuova stagione 26-27 di Radio Capital, il primo giorno tra l'altro del mese di settembre, due ore di soul, di funk, di R&B dopo il TG0, back to back tra passato e presente. Voglio recuperare una canzone di Michael Jackson cantata dalla cantante

La voce di Incognito Mesa con I Can't Help It, canzone di Stevie Wonder cantata da Michael Jackson, appunto nella versione originale. Qui siamo una ventina di anni fa con Feel the Fire per Mesa, che era conosciuta proprio come cantante dell'Incognito. Tra l'altro

coinvolta anche nella colonna sonora del film di Spike Lee, Jungle Fever, di cui Stevie Wonder aveva curato la colonna sonora. Ricordo perfettamente quando intervistai Blue e chiesi appunto di Mesa, e mi disse che le aveva fatto un provino al telefono, però l'aveva convinta ed era diventata la cantante principale appunto del suo progetto, del suo collettivo, per sette album, incredibile. Era Can't Help It. Stevie Wonder l'aveva creata per Michael Jackson, Mesa l'ha ripresa una ventina di anni fa. Gestire il patrimonio di Prince veramente cosa complicata, 10.000 canzoni all'interno di questa cassaforte, il famoso Vault, dal quale sono usciti 9 brani inediti per questo album Timeless, e uno dal vivo, piano e voce struggente, perché è registrato proprio ad Atlanta una settimana prima di lasciarci appunto 10 anni fa, che How Come You Don't Call Me Anymore, che chiude appunto questo album Timeless, che si apre con un brano del 77 con un Prince acerbo, I Am You.

diciamo che c'è tutta la carriera quarantennale di Prince in questo album di inediti intitolato Timeless, in ordine cronologico tra l'altro. Si apre proprio con questo brano che ho voluto enfatizzare, valorizzare, perché proprio un Prince alle prime armi, 1977, credo che ci sono un paio di brani appunto

0: di quell'epoca, e poi naturalmente si arriva a una settimana prima di prima della sua scomparsa, appunto il 21 di aprile del 2016, dieci anni fa. Era Prince con Amy You qui su Capital Timeless. Questo invece è un omaggio a Nina Simone di Lauryn Hill.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

l'omaggio a Nina Simone da parte di Lauryn Hill con Feeling Good, omaggio e celebrazione anche per The Score, l'album dei Fugees di cui ha fatto parte Lauryn Hill, uscito 30 anni fa, che inizieranno le celebrazioni il 9 di novembre all'Hollywood Bowl di Los Angeles con la media partnership tra l'altro di KJLH, che è la radio di Stevie Wonder di Los Angeles. Sul palco ci sarà Wyclef Jean, non vedo il nome di Pras sulla locandina del concerto, che ora è stata ripresa da molti siti e da molti social media proprio dopo l'intervista di Lauryn Hill alla BBC. Lauryn Hill, che peraltro sosteneva che questa sua produzione per Aretha Franklin profumasse di gospel, profumasse di

La produzione di Lauryn Neal, che sosteneva che questa canzone profumasse di gospel. Rita Franklin invece, ho visto una sua intervista, era particolarmente stizzita perché sosteneva che invece la sua chiesa profumasse di pollo fritto, di pannocchie, di mais, di panini fatti in casa, diciamo molto distante dall'atmosfera appunto di Rose, Still a Rose, successo per lei prodotto da, appunto da Lauryn Neal. Una produzione invece di SZA che sta rendendo alla musica tutti i favori di cui ha goduto, lanciando nuovi nomi come Laila e Tizo Touchdown. Questa è una novità prodotta appunto da SZA. Il brano si intitola Angel.

Nuova cantante Leila, appunto con Tease Touchdown, la produzione Angel. Non credo onestamente che abbia prodotto SZA questo brano, però sicuramente il suo endorsement ha fatto la parte da padrone, diciamo, sui social media nell'ultimo periodo. Era una novità qui su Capital, Leila, Tease Touchdown con Angel.

0: In occasione della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
1: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
0: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10 su Radio Capital.
2: I salumi cui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro...

0: hanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

canzone di Isaac Hayes per Dionne Warwick, questo Capital, erano in tour con A Man and a Woman Tour appunto alla fine degli anni 70 e lì è nata l'idea di questa canzone in tour, però già Dionne Warwick era proiettata al nuovo album che stava producendo con Barry Manilow, per cui diciamo le forze di Isaac Hayes e di Barry Manilow si sono unite per questo splendore di canzone intitolata Deja Vu, appunto per Dionne Warwick, che è stato il terminale vocale straordinario di Burt Bacharach. Altra canzone bellissima del 77, solo ovviamente l'album Sweet Beginnings per Marlena Shaw, che ha una voce incredibile, perché secondo

Secondo me non si percepisce neanche lo sforzo, diciamo, nel cantare questa canzone. Questa è Look at Me, Look at You, We Are Flying, Marlena Show su Capitol.

Marlena Show, Look at me, look at you, we are flying. Per decenni è stata considerata una sorta di rare groove, soprattutto in Inghilterra, in Europa. Se la passavano di mano proprio i DJ, anche su cassetta, non soltanto su vinile. E Giles Peterson poi ha sostenuto che non ci sarebbe stato il neo soul senza cantanti come lei, e secondo me non è andato distante con questa affermazione. L'affermazione di Giles Peterson sono sempre delle sentenze. Questa Look at me, look at you, we are flying, Marlena Show qui su Capital, un protetto di Usher che si esibisce anche agli US Open di tennis, si chiama Jay Don con il nome

0: Summer Nights per Jay Don, il protetto di Usher, che si è esibito all'Arthur Ashe, il campo appunto leggendario degli US Open, proprio con questa canzone intitolata Summer Nights. Jay Don giovanissimo, tra l'altro una delle belle sorprese appunto dell'R&B attuale. Siete su Capital, secondo album di Hurtwin, e far diciamo un mezzo successo, però aveva cambiato completamente la formazione. Tra poco magari vediamo anche quali erano i nuovi musicisti, a parte il fratello Verdin. Make It Be With You.
1: Hey!

Girlfriend and Fire con Make It Be With You, il discografico era Clive Davis che ha rivoltato come un calzino il progetto di Maurice White. C'era, come dicevo, il bassista, il fratello Verdin era rimasto, però una decina di musicisti si erano uniti a questo progetto. C'era Philly Bailey, che sentite appunto nel falsetto fantastico, Larry Dunn alle tastiere, Ronnie Lewis al sax, Ralph Johnson alle percussioni, che tra l'altro è ancora, diciamo, nell'organico e nella line-up originale degli Earth, Wind & Fire, e poi Maurice White, che era l'artista

Visionario. Era Make It Be With You, che era del gruppo dei Bread, quindi era una delle due cover, l'altra era quella di Pete Seeger. Voglio farvi sentire qualcosa dei Bread che forse avete sentito in estate, appunto in Yacht Rock. Questa è una bellissima canzone loro, intitolata Baby, I'ma Want You.

Prima gli Earth, Wind & Fire con una canzone dei Bread intitolato Make It Be With You dal loro album del 1971 in cui non erano ancora gli Earth, Wind & Fire che ricordiamo noi, e poi Bread con Baby Amo Wants You per questo gruppo di yacht rock, Blue Eyed Soul, chiamatelo come volete, che all'epoca, all'inizio degli anni 70, aveva un successo clamoroso. Tra l'altro il tastierista del gruppo dei Bread, Larry Kitchenell, suonava il piano in quella canzone memorabile di Simon & Garfunkel intitolata Bridge Over Troubled Water. Ora il nuovo di Magnus Ferrell.

chiama Magnus Ferrell, è il figlio del comico Will Ferrell. Non mi ha mai particolarmente convinto, invece il figlio subito al primo ascolto mi ha seduto con questa bellissima Sleep Talking, novità qui su Capital. E chiudiamo la prima ora di The Vibe con un successo dell'era disco che ha rivitalizzato la carriera di un cantante, di un compositore, di un attore, una delle forze creative dietro l'etichetta della Stax, che ha scritto e prodotto capolavori come Soul

0: Isaac Hayes con Don't Let Go, incredibile. Perché con la partitura musicale del film Shaft ha ottenuto l'immortalità, oltre che un Oscar, un Golden Globe, un Grammy Awards. Tra l'altro io ricordo Isaac Hayes anche in South Park, che amavo tantissimo. C'era il personaggio Chef, che era proprio interpretato da lui, aveva le fattezze ovviamente di Isaac Hayes. Era Don't Let Go a chiudere la prima ora di The Vibe.
1: The Vibe on Radio Capital.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi, anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

Nobody Knows per Ashford and Simpson, alla fine proprio degli anni 70, esattamente come Isaac Hayes di poco fa con Don't Let Go. Tra l'altro proprio lo stesso anno una delle coppie musicali più produttive della musica in ambito Motown, tra l'altro autori ma anche cantanti, nonostante all'inizio Ashford, che tra l'altro era altissimo, lo avevo conosciuto durante il suo programma Kiss FM, che era la radio adulta del gruppo di WBLS, ebbene Ashford era arrivato a New York con altre ambizioni, lui voleva fare il ballerino, poi c'è stato l'incontro con Valerie Simpson, che era una bravissima pianista, una bravissima cantante, e lì è nata una coppia d'arte, ma anche di fatto, perché poi i due stavano assieme, erano marito e moglie. Aveva raccontato però in un libro, non a me, nell'intervista, che il primo set di canzoni che avevano scritto l'aveva venduto per soltanto $64, e poi naturalmente canzoni per Ray Charles, Marvin Gaye, Chaka Khan, Diana Ross, Gladys Knight e Quincy Jones, cioè diciamo il meglio della musica

il sax nella voce di Masego nel nuovo singolo intitolato Dot Line, che è un omaggio, una citazione di un video virale di Marvin Gaye che canta sdraiato su un divano in uno studio, forse a casa sua con attorno ai musicisti. I Want You, come faccia a cantare in quella posizione sdraiato e non avere problemi con il diaframma, è veramente un mistero. Qualche giorno fa avevo fatto una storia, prima ancora di tornare in onda nella giornata di ieri, per celebrare il decimo anno di un album bellissimo di Frank Ocean, nel secondo intitolato Blonde, a cui poi non è seguito più nulla. Lui si è tenuto e si tiene distante dallo showbiz e vive in Giappone. Avevo messo proprio questa canzone nella storia e avevo scritto che era un motivo per cui vale la pena vivere per la musica, ed è un disco che aiuta a vivere la vita e a conoscere meglio chi vediamo allo specchio. Pink

Un esordio a 15 anni per Liam e poi in quei 7 anni ha inciso realmente nell'R&B, appunto, diciamo, da quando ha debuttato fino a quando è stata vittima di quel terribile incidente aereo di ritorno dalle Bahamas, dove aveva girato il video di Rock the Boat in mezzo al mare con quella piattaforma invisibile che dava la sensazione che ballassero proprio sul mare, su questa piattaforma. Dicevo, ha inciso proprio nell'R&B Lia, tra l'altro anche con due newcomers in questa One in a Million, come Missy Elliott e Timbaland, che erano semi sconosciuti all'epoca, e poi insieme hanno costruito quel suono che il genere sta ancora inseguendo, questi ritornelli futuristici, una voce soffusa, sussurrata, appunto quella di Lia. La One in a Million, questo Capital, questo è il nuovo album sulla maternità di Cleo Soul, Gentlewoman.

Cleo Sol, voce dei Salt e anche splendida cantante, questo è il nuovo I'm a Talented Gentlewoman, questa era la title track e questa invece è una registrazione alla BBC con un'orchestra peraltro importante per gli Al Havas di una cover di Lauryn Neal intitolata X Factor.

Leala Havas con una canzone di Lauryn Neal intitolata X Factor, che era stata presentata all'epoca, una decina di anni fa, come la nuova Sade, ma di Sade ce n'è soltanto una. Però la comparazione all'inizio della carriera di Leala Havas ci stava. Però ad esempio, se ascolti Sade, poi capisci che non c'è nulla in competizione. Questa è la Deluxe, Love Deluxe, dove i testi di Sade stimolavano la riflessione e trattava ogni emozione come un paesaggio. Ovviamente non urlava, ma sussurrava, e tutte le sue canzoni erano poesie. Questo è Feel No Pain, Sade, The Love Deluxe, 1992.

0: Sade con Fear No Pain, l'album Love Deluxe, c'era anche Pearls che era bellissimo, in cui parlava di una donna in Somalia che era diventata un simbolo di sopravvivenza. Poi c'era Like a Tattoo, che trasformava, diciamo, i crimini di guerra in una confessione veramente inquietante. Era Fear No Pain, Sade su Capital.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Erykah Badu con The Alchemist, l'album Before the World Blows, che è il primo album in 16 anni per Erykah Badu, 11 se consideriamo naturalmente il mixtape But You Can Use My Phone, con quelle canzoni, quelle cover appunto che ruotavano attorno al tema dei device e della comunicazione. Questa era Breezy dal nuovo album Before the World Blows per Erykah Badu con The Alchemist qui su Capital. Questa invece è una canzone che ci riporta, diciamo, alla fine della dittatura in Brasile, che ha portato, diciamo, disimpegno, senso di libertà, che alcuni artisti brasiliani hanno tradotto in musica, come Caetano Veloso in Odara, oppure Gilberto Gil in questa splendida Palco.

Gilberto Gil, che ho visto la scorsa primavera all'Alcatraz di Milano con tutta la sua intera famiglia, anzi gira nel mondo in tour anche separatamente, un po' come fanno i Gypsy Kings per intenderci. Gilberto Gil con Palco qui su Capital. Volevo rimanere nella stessa atmosfera, nello stesso mood, nello stesso paesaggio sonoro con un artista straordinario brasiliano, un percussionista che ha iniziato a suonare fin da piccolo, all'età di 6 anni già vinceva i concorsi musicali, poi ha iniziato a fare il DJ a 13 anni, a 16 anni si è trasferito a San Paolo dove ha suonato la batteria, le percussioni per altri artisti, per altri gruppi molto più famosi di lui, lavorando nel circuito dei locali notturni e tra l'altro anche in esibizioni televisive. Sto parlando di Ayrton Moreira. Questo è

Toc de Coico per Ayrton Morera qui su Capital. Non c'era Flora Purim che era sua moglie splendida cantante qui su Capital. Il 15 di novembre al Forum di Assago ci saranno loro, Gianni.

Milano dal vivo al forum di Assago. Questo era appunto Sunshine, lo title track. Voglio portarmi nel 1991, quasi in chiusura del nostro appuntamento di The Vibe, con una produzione di Anada, Michael Walden, con questa ragazzina che aveva una voce soprano con la capacità di cantare senza il minimo errore nel registro più alto. Shanice Wilson, I Love Your Smile.

Ah, really do. Shanice Wilson con I Love You Smile, il punto più alto della sua carriera, che è coinciso anche con l'esordio, poi diciamo una carriera un po' altalenante, e poi quella reality show che l'ha riposizionata, reality show al quale ha partecipato con Whitney Houston, con Bobby Brown, forse nel periodo più difficile. It's not right, but it's okay.

all'inizio di The Vibe per questa stagione 26-27 su Capital Parla Whitney Houston. Ieri abbiamo aperto ricordando Dolly Parton con la cover di Whitney di I Will Always Love You. Oggi chiudiamo con It's Not Right But It's Okay, ovviamente una coincidenza, però Whitney Houston presente in questi primi due appuntamenti di The Vibe per la nuova stagione. Ringrazio tutti voi, naturalmente ringrazio il maestro Mazza, vi lascio con B-Side. A domani alle 20.

0: dalla piadineria Carrefour nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Radio Capital. Solo bella musica.
6: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano B-Side.

Welcome, veramente. Allora, io inizierò con una canzone che per chi ama il jazz è sicuramente una canzone ovvia, non banale, ma ovvia. Però insomma è una bellissima canzone con una bellissima voce, e poi dovete considerare una cosa importante, che questo era un po' il pop di quegli anni, prima che inventassero

Ella Fitzgerald, che voce pazzesca e che canzone incredibile. Questa è Stella by Starlight, è uno standard del jazz. Questa è una definizione anche un po' tecnica per certi aspetti, perché standard del jazz vuol dire una di quelle canzoni sostanzialmente che tanti ensemble jazz eseguivano

un film in questione, il film in inglese, un film del 44, era intitolato The Uninvited, ok? Canzone molto bella, poi quindi entrata nel repertorio dei jazzisti, che spesso poi la riproducevano, ne facevano una cover che delle volte era anche più bella dell'originale, perché ovviamente i musicisti avevano fantasia, erano bravissimi, come in questo caso, insomma. Ok, quindi adesso che vi ho spiegato che cos'è uno standard del jazz, adesso sentite questo pezzo che sta per iniziare, che tra l'altro, vi avverto, è un provino, infatti sentite anche il click della batteria, cioè quello strumento, il metronomo, diciamo, che dà la velocità corretta per tutti gli strumenti e i musicisti che suonano.

Ok, vi racconto la scena che potrebbe essere accaduta. Quello che sentite con la chitarra un po' scordatina dal effetto del flanger è John Scofield, che era lì in studio insieme anche a Robert Irving III, che era quello che suonava le tastiere, che aveva programmato la batteria, aveva messo anche questo metronomo, che è una cowbell, per dare il tempo generale a tutti i musicisti, e ovviamente la tromba era quella di Miles Davis, che suona Time After Time, successo di Cyndi Lauper di qualche tempo prima, neanche molto. Perché succede questa cosa? Perché il più grande jazzista del mondo si mette a suonare un pezzo pop? Ma semplicemente perché era alla ricerca di nuovi standard, sostanzialmente. Miles Davis aveva questo, diciamo, rifiuto del passatismo, piuttosto che riproporre per l'ennesima volta My Funny Valentine, un altro standard, no? Che riteneva ormai suonati fino alla morte, cercava robe nuove e diceva di essere, diciamo così, come dire, aperto, no? Senza giudizio rispetto alla musica. Cioè, una buona melodia è una buona melodia, non gli importava da quale classifica arrivasse. E infatti, nella sua ricerca di nuovi standard, in un'intervista aveva detto: ma io potrei rifare, anche considerare un nuovo standard, anche questo pezzo dei Toto.

Adesso non santifichiamo troppo Miles Davis. È vero che era alla ricerca di nuovi standard, è vero che era molto open-minded, per cui riteneva che anche il pop di quegli anni potesse essere altrettanto valido quanto una canzone scritta per un film nel 1940. Però contemporaneamente era anche un po' alla ricerca di, come dire, riposizionarsi nel mercato discografico, facendo una rentrée dopo 6 anni che non pubblicava dischi, che un po' si conquistasse anche un pubblico nuovo, più grande di quello dei semplici appassionati di jazz. E infatti si mise a fare questo album nel 1984 intitolato You're Under Arrest, dove addirittura dentro mette 2 cover molto famose, molto pop. Una era Time After Time, che avete sentito nel provino, e l'altra era Human Nature, canzone molto famosa di Michael Jackson, ma scritta da Jeff Porcaro, che è l'autore anche di questa Africa, famosissima dei Toto, nonché componente dei Toto, che infatti Miles Davis chiama a lavorare in questo famoso You're Under Arrest, primo album, diciamo, che contiene questi nuovi standard, lo metto tra virgolette, secondo Miles Davis. È un lavoro che è andato avanti per tanti esperimenti. Tra le altre cose non c'era Africa, perché poi decise di non farla, ma c'era un pezzo molto famoso, altrettanto di successo, di Tina Turner, che non entrò nell'album. E infatti questo è il provino. E sentirete anche i musicisti commentare a un certo punto.

What's Love? At the Second Hand Emotion. Eh sì, era la canzone strafamosa in quegli anni di Tina Turner, What's Love's Got to Do With It, nella versione di Miles Davis, mai uscita, perché questo è un provino che poi è stato pubblicato qualche tempo fa. Vi faccio sentire i provini di questo esperimento nel pop di Miles Davis, perché del disco You're Under Arrest ne avevamo già parlato qualche sera fa, B-side, e quindi insomma questo era un po' un dietro le quinte di tutto quel processo creativo che aveva portato Miles Davis a misurarsi con il pop, ritenendolo un nuovo standard potenzialmente del jazz. Tra l'altro lui diceva che aveva imparato da Coleman Hawkins, sassofonista bravissimo, il modo di suonare intorno alla melodia. Infatti, se notate, la melodia sì, la cita, la evoca, ma non la fa esattamente in maniera didascalica come nel pezzo originale. Ci gira intorno, la evoca, no? E questo è un altro dei modi, diciamo, di aggiungere delle variazioni rispetto all'originale, tipico del jazz e dell'improvvisazione. Diciamo che il suo esperimento nel pop non si è fermato a You're Under Arrest, è continuato anche in altri dischi degli anni successivi, uno in particolare, Tutu, un altro disco di cui abbiamo parlato e di cui si potrebbe parlare ancora molto perché è ricchissimo di storie da raccontare. Ma lui si era invaghito anche degli scritti politti. Forse qualcuno di voi ricorda questo gruppo inglese che per un po' aveva interpretato una contemporaneità in maniera piuttosto interessante anche dal punto di vista, diciamo, degli strumenti che usavano, del suono che avevano, della produzione. Soltanto che Miles Davis aveva captato che erano bravi, ma non aveva capito bene come si chiamavano, e infatti si rivolge al suo braccio destro di quel disco, cioè Marcus Miller, e gli dice: guarda, vorrei fare un suono come quello di questi Spitti Monitti, ok? Non aveva capito come si chiamavano. Marcus Miller lo racconta un po' con il sorriso, ma il pezzo a cui si riferiva, che poi finì in Tutu, era questo.

tutto vero, quello che vi ho raccontato. Tutto vero anche che Miles Davis aveva voglia di rinnovare, diciamo, certi cliché del jazz, anche non soltanto nella scelta dei pezzi, quindi cercando nuovi standard, ma anche nella produzione. Infatti questi dischi un po' elettronici non sono quelli più amati dai jazzisti, da quelli che amano il Miles Davis, diciamo, tradizionale, sono forse anche quelli che vengono valutati un po' meno. A me piacciono molto invece perché li ritengo un ponte, diciamo, fra i mondi, quindi utili anche per raccontare la musica. Però la cosa fondamentale da dire, secondo me, è che Miles Davis subiva un pochino la rivalità con Herbie Hancock, che era stato un suo pupillo. E lui lo aveva cresciuto artisticamente, Herbie Hancock poi aveva preso la sua strada personale, tra l'altro con molto successo, e dalla fine degli anni 70 come? Andando proprio a offrire negli album le sue interpretazioni di quello che era il mainstream, il pop di quegli anni, quindi un po' la musica che faceva Michael Jackson, tra l'altro copiando un po' le produzioni di Quincy Jones per Michael Jackson, e dall'altro lato aggiungendo, diciamo, idee e riuscendo anche a creare una relazione con la contemporaneità, per esempio con il mondo dell'hip hop nell'album Future Shock. Quindi ecco, Herbie Hancock aveva funzionato nel mondo del pop e secondo me Miles Davis un po' non gli piaceva l'idea di rimanere indietro. Herbie Hancock era riuscito a fare delle cose splendide, fra cui per esempio questa Get in the Good Part.

0: Getting the Good Part, Herbie Hancock. Non so quanto mi piacerebbe poter parlare con Herbie Hancock di questa cosa, ma non so mai se avrò l'occasione di farlo. Però intanto così vi segnalo che poi tutta questa esperienza di grandi jazzisti che sono finiti nel pop, come anche in particolare questo Herbie Hancock, alla fine è la base, è la radice, è l'humus da cui i Daft Punk hanno poi costruito il loro ultimo grandissimo successo, cioè l'album Random Access Memories.
1: B-side. Contenuti correlati.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Questo è il suo nuovo disco che ogni tanto vi faccio sentire perché mi piace questo, questa formula che un po' ha messo a fuoco di mantenersi vicino, diciamo, a quella che è la sua tradizione, che arriva anche dalla cultura della musica dance, ma non per questo non prova a metterci la canzone, diciamo così, un po' per certi aspetti anche cantautoriale sopra. È un esperimento difficile da realizzare, sono equilibri abbastanza complicati, ma secondo me lui ci è riuscito. Tra l'altro questo album è particolarmente ben riuscito da questo punto di vista. Ci sono delle ispirazioni che io sento un po' nell'aria, che magari provo a dimostrarvi con un mix, se mi riesce.

come stai? Domanda inutile. Stai come me?

0: Alla fine, se ci pensate, anche questo pezzo è in equilibrio, no? Fra un'idea dance, in questo caso disco, della musica e la cantautorialità inevitabile di Lucio Battisti. Quindi un po' le formule che ha usato Cosmo sono le stesse, canzoni diverse, però il principio, la visione, ecco, della musica è lo stesso. D'altra parte, la cultura di Cosmo nei confronti, diciamo, di questa storia della musica italiana, in particolare di Battisti, non è assolutamente casuale. Tempo fa, mi ricordo, faceva anche dal vivo una versione di un pezzo molto famoso di Battisti.
1: Cosa ti dicevo mai?
0: Abbracciala, abbracciali, abbracciati.
1: A che punto ero? Ho quasi l'impressione che con te

dalla versione sperimentale, diciamo così, di quell'album di Lucio Battisti, Anima Latina, alla versione elettronica di Cosmo, la canzone secondo me regge benissimo il confronto. È stata una giusta interpretazione che lui ha fatto di un pezzo di Battisti, che è un autore che rimane nell'aria, secondo me, anche un po', anche perché poi alla fine è diventato un po' mitico, no? Con questa sua sparizione, questa sua scelta poi di fare dei dischi che fossero radicalmente diversi rispetto a quelli del momento con Mogol. Ecco, vi faccio sentire per esempio un altro lavoro di elettronicizzazione del Battisti del periodo con Pasquale Panella. Questo pezzo si intitola Tubinga.

chiama Cristalli Liquidi. Questo progetto è un chiamiamolo proprio progetto, perché non è esattamente un gruppo, di Bottin, questo musicista italiano secondo me molto bravo. Anche lui ha più volte provato a mettere insieme la canzone, diciamo così, d'autore con l'estetica perlomeno elettronica e dance, come in questo caso il pezzo è Tubinga. È di un forse dell'ultimo album di Battisti con Panella, una discoteca che è rimasta lì, forse ancora un po' da scoprire per certi aspetti. E delle volte quando ne sorgono queste versioni di altri artisti, ci offrono delle visioni interessanti, diciamo, su tutto quel lavoro. Cristalli Liquidi ha fatto anche altre cover interessanti di questo repertorio italiano che mischia un po' l'estetica dance o elettronica con la canzone. Per esempio ce n'è una molto ben riuscita, un pezzo non tanto conosciuto degli Stadi.

Forse chi ama gli Stadio conosce questo pezzo, che era una B-side di una canzone più famosa, canzone alla radio. La cosa più interessante da dire di questo pezzo è che il testo in realtà è stato scritto da Frick Antoni. Sicuramente lo ricordate, questo personaggio assolutamente inimitabile, fautore, inventore degli Schiantos e sicuramente di tutto un mitico momento storico della musica italiana.

diversi aspetti, no? Per cui facevano queste non esattamente cover, queste imitazioni di pezzi che erano anche nell'aria in quel momento, e gli piaceva. Ho letto un'intervista di Fricantoni dove diceva: ci piaceva immaginare che questi gruppi, questi idoli inarrivabili, parlassero di cose improbabili, cantassero di pasta asciutta, fagioli, pomodori, maccheroni anche. Cito tutte cose che poi sono finite nei dischi degli Schiantos. Era un'operazione di sdrammatizzazione di questi idoli, no? E sicuramente per questo pezzo, per quello che fa la chitarra e per come è cantato, l'idolo in qualche modo da prendere in giro era questo.

0: B-side.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Radio Capita. Solo bella musica.
4: Quante gocce di rugiada intorno a me.

forse delle tante versioni che sono state fatte di questo capolavoro della PFM e di Mogol, quella che ha fatto Ezio Bosso, che avete appena sentito, tra l'altro usando una strumentazione abbastanza particolare, due contrabbassi, insomma, è forse quella la più ardita, probabilmente quella che lo porta un po' di più verso il suono un po' del dub e del trip hop. E allora io provo a mixarci questo pezzo di Space Africa, Million.

chiamano Space Africa, sono un duo in questo caso con Tony Nyoku, che credo sia la voce. E loro due, insomma, sono i due Space Africa, sono due ragazzi di Manchester già attivi da un po' di tempo in questa scena un po' a metà strada fra il dub e il trip hop.

chiamano Archive, esistono tuttora, anche se in realtà la loro storia è lunghissima, perché qui stiamo parlando di un pezzo della metà degli anni 90, seconda metà degli anni 90, era il momento d'oro, diciamo, di questo suono un po' alla Massive Attack, alla Portishead, e c'erano anche loro, gli Archive, secondo me indimenticati per questo loro abbastanza elegante equilibrio fra pop e trip hop dell'epoca. Un ritorno da quell'epoca lì arriva proprio in questi ultimi giorni da Kruder e Dorfmeister, altri, diciamo, master eleganziarum, no? Di un genere che era abbastanza vicino anche a questo, anche se insomma non si può fare di tutte le erbe un fascio. Proprio in occasione di luglio, quando Radio Capital è stata partner di questo festival che si è tenuto a Genova, l'Ulisse Fest, in collaborazione con Lonely Planet, c'erano Kruder e Dorfmeister come DJ set, c'era anche un sacco di gente a ballare, devo dire che hanno messo un sacco di ottima musica, molto elegante, anche se non tutta la loro, e qualche tempo fa hanno fatto uscire un disco che riporta proprio indietro a quegli anni. Credo che abbiano in programma anche qualcos'altro, perché visto che sono in giro, insomma, sono attivi, sarebbe strano che non pubblicassero discograficamente qualcosa. Eccoli qui.

cose dentro, influenze, no? Che loro sanno mischiare, devo dire, con eleganza. Ma una di queste, secondo me, è sicuramente il dub, anche questa eleganza del vuoto, appunto. Un remix di un pezzo molto famoso che porta ancora di più nel dub, una canzone che nasce dub reggae.

un remix, penso bootleg, della famosissima Walking on the Moon. È un progetto che si è fatto chiamare Dub Xen, no? Da Roxanne dei Police, in versione dub, anche se questo poi è un altro pezzo. Allora, trovo anche nella scena napoletana echi di questo dub, di questo modo così elegante, tra trip hop e dub. Lo trovo per esempio nel progetto di Psyché, che poi è un quartetto di musicisti in parte anche legati con altri progetti napoletani, come per esempio in Ugenea, come anche Bassolino, un disco che a B-Side stiamo continuando a suonare praticamente da quando è uscito. Poi ci sono anche altri progetti in questa scena napoletana, come quello di Pellegrino Zodiaco. Insomma, non li elenco tutti, però vi faccio ascoltare appunto Psyché, questo quartetto che qualche tempo fa ha pubblicato questo pezzo molto dub nel suo suono, infatti si intitola Cumana Dub.

C'è una sorta di archetipo a questo suono che inevitabilmente ci riporta a I Could Been, un disco di qualche tempo fa, fortemente anche questo influenzato anche dal dub, loro non sono così lontani da questo genere, ma poi mille altre influenze e anche un po' di suono, diciamo, di chitarra, così come quello che sentivamo prima negli Psiché.

0: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Capital Red Carpet.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Capital Red Carpet.
4: Ehi, Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
2: Capital Red Carpet.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Max Romeo, Chase the Devil. Questa è una canzone iconica della musica reggae, anche perché poi è stata citata in mille altre canzoni, anche in una uscita recentemente.

Riprendendo un po' i fili lasciati interrotti con la pausa estiva da B-Side, vi propongo questo pezzo uscito a luglio, metà luglio più o meno, di Ezra Collective, con questa bella voce che è la voce di Lila Ike, che è questa cantante di origini giamaicane, ha cantato in questa Well Organized, ma sentite che brava anche in questo pezzo suo.

pezzo reggae carino, niente di rivoluzionario, però devo dire che mi ha colpito la voce di Lila Ike, autrice sicuramente interprete di questa He Loves Us Both. Mi ricorda un po' Yasmin Lacey.

Sweetest Season, ultimo EP, due o tre pezzi, insomma, uscito per Yasmin Lacey, non a caso anche lei di origini giamaicane. Insomma, stiamo dentro tutto quel mondo multicolore e anche molto creativo del melting pot inglese. Ci sta dentro anche Sio, sudafricana, questa è Somewhere.

nel nostro viaggio un po' esotista siamo passati dall'Inghilterra, anzi dalla Giamaica di Max Romeo, l'Inghilterra di Ezra Collective, la Giamaica poi di nuovo di Lila Hike, Yasmin Lacey, il Sudafrica di Sio perché è un

cantante di origini sudafricane, mi sembra di Johannesburg, e tra l'altro poi in questo pezzo che abbiamo appena ascoltato c'è anche un altro musicista sudafricano che si chiama Atmos Black. E adesso, visto che siamo in Africa e vista anche un po' la ritmica di questo pezzo, vi faccio ascoltare un pezzo che potrebbe essere di genere amapiano, anche se insomma i confini dei generi in tutto quel ribollire di idee, soprattutto ritmiche, che c'è in Africa è spesso difficile da definire, però

0: un piccolo esperimento che ho fatto io con questo bel pezzo di Deda con ospiti Neffa e Fibra per portarlo, diciamo, dentro questi territori ritmici dell'Amapiano, un piccolo scherzo, diciamo, che ci ha portato alla fine di B-Side. Ci fermiamo qui, torniamo domani.
1: B-Side. In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
2: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
2: Una produzione One Podcast.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Capital by Night.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Capital by Night.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 37.

0: Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
0: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.